sia nel Deuteronomio sia nell'Esodo, all'interno dei cosiddetti 10 comandamenti, quando il sabato viene spiegato con delle ragioni umanitarie legate alla storia dell'Esodo soprattutto, ma in realtà il sabato è nato per questa strategia, non la voglio chiamare trucco, strategia di dire: se tu offri a Dio le primizie e le santifichi, tu poi sarai libero e sarai protetto in tutte le tue azioni che fai a tuo interesse. E così è nato il sabato. Allora il sabato è il giorno di Dio nel quale non si lavora e si pensa a Dio. O semplicemente ci si riposa come ci si riposa con Dio. È una rinuncia al lavoro, capito? Una rinuncia all'interesse proprio. Gli si offre il tempo, una giornata ogni 7. Per cui in 6 giorni si lavora e nel primo giorno, che è il 7, è l'ultimo e il primo nello stesso tempo, perché è il primo dato a Dio. Direi che anche per gli ebrei, così come poi per i cristiani, è il primo giorno, non l'ultimo. Cioè è l'ultimo giorno del lavoro di Dio ed è il primo giorno della consacrazione, del ringraziamento a Dio per il lavoro che ha fatto, ed è il riposo che precede il lavoro, il riposo che permette, che non santifica, perché quello che santifica è il sabato, ma che rende gradito a Dio. È meglio che non usi la parola sacro, perché sacro è soltanto il giorno del sabato. Rende gradito Dio il profano. Profano significa ciò che serve per la mia vita terrena, per la mia vita mondana, perché io possa accumulare ricchezza, per esempio. E se uno si accorge che ha avuto una settimana dove ha vinto molti soldi, dice: è merito del sabato, è perché ho fatto un'offerta prima a Dio. Ecco. Questo ha anche dato origine a quella realtà a cui di solito noi sappiamo che accade, ma non riusciamo a capire perché. Vi ricordate che quando si numeravano i giorni si diceva: fu sera, fu mattina, fu sera, fu mattina. Perché si comincia il giorno alla sera? Perché la notte è quella in cui non si lavora. La notte è una specie di sabato quotidiano. La notte precede la mattina. La notte è quella nella quale l'uomo è in riposo. La notte è il sabato quotidiano. Il sabato quotidiano appartiene a Dio. È il giorno delle tenebre. L'uomo nelle tenebre non può far nulla, dovrebbe tenere semplicemente dormire. Appena cala la luce, l'uomo dice: ecco, comincia la nuova giornata, perché la nuova giornata deve cominciare con il riposo che precede. Ecco perché si dice che per gli ebrei il giorno comincia la sera prima. È il sabato quotidiano. E alla mattina, quando ci si alza, è il giorno del lavoro, cioè il giorno che, grazie al dono che abbiamo fatto Dio del sabato, può diventare adesso la mia giornata di lavoro. Quando il sole comincia a cadere, faccio l'ultima cena. Dopodiché inizia la giornata successiva. E tutto questo ha dato all'ebreo, ma anche all'ebreo di oggi, se ci pensate bene, una sorta di sicurezza, di regola di vita che, se mantenuta, se mantenuta con questa fede: se io la notte mi riposo, dormo, e non mi metto a lavorare impunemente,
avrò fortuna il giorno dopo. La notte è di Dio, è la prefazione, come il sabato lo è per la settimana. Gesù ha complicato le cose. Ma voi adesso capite perché i capi delle sinagoghe gli dicevano: ma perché vieni qui di sabato a fare queste cose? Il sabato dovremmo non lavorare niente. Ci sono 7 giorni per lavorare, altri 6 giorni, scusate, per lavorare. Perché non vieni negli altri giorni? Lui poteva rispondere: ma perché gli altri giorni sono a lavorare, alla sera sono stanchi, vanno a letto, devo operare. Ma tu profani il sabato. Loro avevano paura che Gesù rovinasse questo schema. Loro sapevano bene che gli uomini lo rovinano già da soli, perché poi anche il Vangelo racconta di nozze celebrate di notte, di ragazzine che vanno in giro di notte con la fiaccola e che vogliono accendere la notte. E probabilmente i saggi, gli anziani di allora, dicevano: com'è corrotto il mondo adesso, le tenebre sono per il riposo, solo Dio può tenere a bada le tenebre. Noi nelle tenebre, le tenebre sono quelle dove lavorano i ladri. Gesù è venuto, li ha scandalizzati. La sua frase è che lo sabato è per l'uomo e non per il sabato, quella va bene. Lo sabato è perché l'uomo, riposando il sabato, venga protetto nella domenica. E allora perché tu fai questo? Certo, lui poteva dire: è una cosa eccezionale, perché io ho soltanto alcuni mesi di tempo e posso incontrare le persone soltanto. Se l'avessi spiegato sarebbe stato forse più capito. E cerco di fare il bene anche di sabato. Però ha introdotto quel senso di ma lui poteva dire: io sono autonomo perché sono stato mandato qui come un profeta, dopo magari diventerà addirittura Dio stesso, come un figlio di Dio, il che voleva dire una persona mandata veramente da Dio, per svegliare un po' le cose, perché qui c'è bisogno di dire che Dio adesso è vicino anche per chi non osserva le vecchie norme. Non è riuscito a spiegarlo, pure gli evangelisti non hanno capito che la sua intenzione era questa e non ce lo fanno capire bene nel loro modo di scrivere i Vangeli. Per cui noi abbiamo l'impressione che in fondo Gesù, cioè riusciamo a capire che bisogna dire che avevano ragione quei capi di sinagoga lì, quelli che si preoccupavano. Dio, le alte autorità si preoccupavano soprattutto perché era geniale, perché faceva delle cose che piacevano alla gente. E questa è la solita ottusità di quelli che comandano. E quindi quello che facevano i scribi, farisei, quelli del governo, non scandalizza nessuno perché sono tutti fatti così. Fanno il loro dovere, sono anche bravi, però vogliono sempre essere loro quelli che decidono tutto, e quindi per questo erano antipatici a Gesù. Ma anche la gente rimaneva un tantino perplessa, anche perché loro erano stati abituati a dire che Dio aiuta quelli che osservano con tutta precisione i comandi che lui ha dato. A questo erano stati educati fin da bambini. Era una religione di grande stima della precisione, dell'ubbidienza. Ecco, questo volevo dire, l'ho trovato interessante questo, e mi ha soprattutto spiegato questa faccenda della sera e della mattina. Noi adesso cerchiamo di dire il giorno, bisogna spiegare queste cose alla gente. Io, onestamente, devo dire che nessuno me le aveva mai spiegate come io le ho spiegate a voi questa sera, e io l'ho imparato leggendo non la Bibbia, non i biblisti, non i teologi, non le encicliche. L'ho letto per dentro un testo che parlava di le caratteristiche della religiosità in genere, perché anche molte altre religioni hanno questo sistema. Se vuoi ottenere un successo, specialmente se vuoi vincere una guerra, se vuoi vincere una guerra, il primo giorno offrilo a Dio, fa qualcosa di santo, sacrifica un animale.
Tant'è vero che quando Davide, poi ve la racconterò la storia di Davide, vero? Quando Davide deve scappare via perché Saul lo vuole ammazzare, va dai sacerdoti a chiedere che gli diano del pane, ha bisogno di un pane e di un'arma, perché sta fuggendo da Saul. Il sacerdote gli dice: beh, il pane, io ho soltanto il pane sacro della quello che metto qui, che dovrebbe essere il pane per il Signore. Era la vecchia concezione mesopotamica che bisogna dare da mangiare agli dèi. E Davide dice: come faccio ad altro? E poi fa la domanda: ma voi siete puri? E lui dice: sì, guardi, siccome noi andiamo in guerra, da ieri sera non siamo andati a donne, ci siamo astenuti perché dobbiamo andare in guerra. Ecco il punto: per andare in guerra hanno detto: ragazzi, niente donne stasera, perché domani dobbiamo andare in guerra. Se viviamo questa notte sabbatica, vedrai che il Signore ci aiuterà. Dopo l'aiuto non è andato perché c'era una spia che ha avvertito Saul, ma questo lo sapete già, queste storie le avete già lette dalla Bibbia, che voi conoscete bene. Ecco, detto questo, io avrei terminato sul primo capitolo e posso cominciare, se mangiano un po' di tempo, il secondo. Il secondo capitolo è completamente diverso rispetto al primo, è molto più terrestre, se volete, ed è anche molto più complicato. Lo conoscete anche quello molto bene, ne faccio una presentazione abbastanza rapida, se volete. Comincia alla maniera con cui comincia un celebre testo, l'Enuma Elish, un tipico testo mesopotamico che risale certamente all'epoca dei Sumeri, cioè terzo millennio avanti Cristo, che poi ha continuato ad essere ripetuto senza grandi mutazioni e che noi veniamo a conoscere da testi babilonesi che risalgono anche questi al 600-500 prima di Cristo. Siamo sicuri che non è stato cambiato nel corso del tempo, perché abbiamo l'impressione che siano rimaste tutte uguali sempre queste convinzioni religiose. Questo Enuma Elish sarebbe l'inizio del non ancora c'era. Ecco. Quando non c'era, quel Enuma è come nel giorno che, in ebraico sarebbe Beyom, e qui è Enum, vedete che la radice è molto simile, Yom, Num, si assomigliano molto le due lingue. Quando non c'era ancora questo, Dio fece questo. Oppure, quando non c'era ancora, c'era un'altra cosa. Così comincia. È tipico di un racconto babilonese che si chiama appunto il quando non c'era, in Umae, nel giorno in cui non c'era ancora. Quindi è chiaramente, il secondo capitolo comincia con un testo che volutamente adopera una forma iniziale caratteristica della cultura mesopotamica. Perché avranno scelto di cominciare così? Una volta si diceva perché è un testo antichissimo, che magari risale, che magari è stato portato nella terra di Cana da Abramo, perché Abramo viene dalla Mesopotamia. Era un'ipotesi. Oggi si dice il contrario. Cioè è un testo che i deportati a Babilonia, quando sotto l'impero persiano, 450-400, quando sono tornati dalla Mesopotamia, hanno portato in Palestina questi racconti, e o già in Palestina o arrivati in Giudea hanno detto: scriviamo anche noi un racconto di quel genere lì. Perché? Ma perché volevano dire: se i babilonesi hanno questo testo, e in Babilonia si sono trovati bene,
perché tant'è vero che molti sono rimasti là e hanno potuto là

Cioè, una grande sistemazione di ricordi, libri e tradizioni avvenne in Babilonia. E Geremia lo aveva detto: state lì tranquilli, fate carriera lì. Era un paese che per loro era stato fondamentalmente ospitale, anche perché loro avevano occupato probabilmente la zona meridionale, che era piena di terreni paludosi, e li hanno bonificati. Quindi sono stati utili ai babilonesi, è andata bene, sono stati bene. Allora può darsi che abbiano detto: ma sapeste Babilonia, che meraviglie che abbiamo visto? Perché in fondo in Palestina c'era un tempio da vedere, un po' di stalle. Anche l'archeologia non ha trovato grandi monumenti in Palestina. Ma se voi andate a vedere quel poco che è rimasto, che poniamo l'andate a vedere nel Museo di Berlino, trovate quelle grandi file di piastrelle colorate, piene di cavalli, di animali. La Babilonia che è stata ricostruita e che spero che non l'abbiano rovinata gli iracheni, si è tentato di ricostruire la vecchia Babilonia e insomma, si può ancora oggi rendersi conto che era una città, direi, analoga a quella che poteva, alla Roma, che forse non c'era ancora, perché Roma nasce nel 753 è il tempo di Isaia. Quindi allora vuol dire che loro sono tornati da Babilonia affascinati da quella cultura e potrebbero aver detto: beh, insomma, scriviamo anche noi qualcosa nello stile di quella letteratura. Non sappiamo, può essere vera la prima ipotesi, può essere vera un'altra ipotesi, può essere vero che è stato un modo di presentare in maniera che a Babilonia potessero dire: ma anche noi abbiamo una storia del nostro Dio come la vostra. Era una specie di cortesia reciproca in un momento di convergenza e di pace. È l'immagine di Dio di tutto il mondo. Mentre non c'era l'acqua, c'era, e qui c'è una parola che in ebraico non si sa bene cosa voglia dire, c'era un ed, cioè c'è una semivocale e poi c'è una di, è un monosillabo. Ecco. Che cosa vuol dire? La parola nella Bibbia si trova qui una volta, o mi pare, in Giobbe, poi non si trova più. Questa parola ed è entrata nell'ebraico tardivamente ed è di origine sumero-accadica. L'etimologia non è completamente chiara. Potrebbe voler dire fiume, potrebbe voler dire flusso, potrebbe voler dire, secondo alcuni, nube. Era una umidità, era una fonte di umidità. Ecco, che nessuno può permettersi di discutere in che cosa consistesse. Il testo qui viene tradotto: non vi era ancora sulla terra. Ah, non ho fatto l'elenco di quello che non c'era. Come sempre, quello che non c'era è presentato in maniera precisa. Non vi era ancora sulla terra alcuna specie di arbusto del suolo. Non aveva germogliato sulla terra alcun ortaggio. Il primo è l'erba inutile che non si mangia, l'altro è l'erba che si può mangiare. Infatti, Yahvé Dio, poi ve lo devo dire anche questo, non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era ancora un uomo che lavorasse il suolo. Quindi c'era un'umidità ma non pioveva. Quindi questa umidità bisogna considerarla come una cosa che non basta, basta per, non c'è, no, no, non è sufficiente neanche per far crescere l'erba. Strano tutto questo. Molto fantasiosa, capite la cosa? Non pioveva, non c'era niente. Non è caos, là sembrava che ci fossero le tenebre, l'abisso. Qui invece è più calmo, assomiglia,
proprio, direi, a una specie di non so come chiamarla, laguna, no, una specie di terreno umido, dove però non c'è l'erba, e c'è soltanto questa piccola acquetta, una sauna. Nella traduzione si finisce per dire che c'era uno zampillo, saliva dalla terra e annacquava un po' troppo, e inumidiva, direi che sarebbe meglio dire, la superficie del suolo. Ecco, quindi noi siamo nati da questa specie di melma, secondo questo testo. Dio plasmò l'uomo mediante la terra del suolo e gli insufflò alito vitale, così l'uomo divenne un essere vivente. Il plasmare è quello del vasaio. Però bisogna stare attenti, perché il vasaio è uno che ha una macchina, muove il piede e si gira la cosa, no? Per fare il vaso bisogna fare così. Bisogna con i piedi trovare il modo di far girare una piastra. È già una macchina abbastanza complicata, perché si passa dal modo verticale del piede a quello circolare del giro. Quindi è un aggeggio che non è la prima ruota, insomma, ecco. E è quello che si adoperava per fare con la terra, plasmare i vasi. Ma non è questo il modo di fare di cui si parla qui, perché Dio non ha fatto il vasaio in questo senso, non è che avrebbe con le mani avrebbe appiccicato questa terra, che poi viene chiamata la polvere del suolo. Questo l'ho già detto la prima sera, no? Vi ricordate che adopera la parola afar, che dovrebbe essere la polvere, ma la polvere è quella che si vede soltanto quando c'è il raggio di sole. Invece probabilmente voleva dire una sabbia finissima. E questo plasmamento dovrebbe essere fatto soprattutto non tanto immaginando il giro di quella specie di tornio che serve per fare i vasi, ma semplicemente quello che pure serviva per fare, per esempio, delle piccole statuine, le quali si facevano con le mani, con le dita, no? Come fanno ancora adesso i bambini con la plastilina. Fanno le figure. Così deve essere pensato questo agire di Dio. Non so come commentarlo. Preferivo quando si diceva semplicemente che disse e accadde. Il testo, questo famoso qui che cerca di dire le cose, dice che volle mettere insieme, e può darsi che sia giusto pensare così, volle mettere insieme la fragilità, la debolezza, e nello stesso tempo, essendo opera di Dio, la bellezza, la giusta composizione delle parti. Cioè Dio avrebbe plasmato dei corpi come i nostri, capite che devono avere le braccia, i piedi, gli occhi, il naso, tutto che funziona. Cioè la creazione rimane assolutamente misteriosa, e direi non hanno l'attenzione di descrivere l'agire di Dio come una meravigliosa opera di far esistere in pochi secondi, in pochi minuti, in poco tempo, sia pure soltanto un uomo solo. Però un uomo solo che poi sarà capace di generarne altri, quindi bisogna dargli tutti gli organi interni, tutti gli organi esterni, tutto fatto con la polvere di suolo. Ma tutta la differenza di tessuti che comportano, di cui anche loro avevano percezione, se non altro la differenza fra l'osso e la carne, fra il molle e il duro, fra il secco e l'umido. Ecco.
È un modo così, direi, rapido, così magico di far esistere l'uomo, che lascia alla fantasia il come abbia fatto. Perché dire che poi è bastato un soffio per far diventare questa specie di statua di fango, farla diventare quella complessità di organi, di tessuti, di funzioni, quando si parla della creazione e si dice bisogna pensare che siamo stati creati da Dio, perché l'occhio è talmente complicato che non si può pensare che sia avvenuto per caso. Ecco, ragionate umilmente con la vostra testa. È più peccato e direi incredulità dire che avvenne per caso, magari dopo miliardi di combinazioni, o dire che Dio lo fece partendo dal fango, che è così miracoloso da essere incredibile e perfino offensivo. Forse non mi spiego, non riesco a spiegarmi. Lui avrebbe fatto un fantoccio di... Come si fa a credere a una cosa del genere? Che ha fatto un fantoccio di pietra, ha soffiato e di colpo è saltato fuori l'uomo. Quello da cui molte persone vorrebbero tirar fuori la certezza che l'uomo deve averlo fatto Dio, perché è troppo complesso il suo modo di essere. L'ha fatto per primo, mentre poi sappiamo che la stessa cosa la dovrà fare per gli animali dopo, perché anche loro hanno occhi. E gli animali superiori hanno il 96 o 97% di quello che abbiamo noi. Gli mancano soltanto alcune sinassi qua dentro, ma per il resto la vista, eccetera, è uguale. Anzi, in alcuni è più acuta. Ecco, tutto questo la Bibbia lo ignora. Non hanno avuto il pensiero di dire che pian piano ha fatto, ha predisposto. L'hanno presentato come un prodigio che secondo me anche allora si poteva dire, ma lascia perdere, di che è meglio che non sai da che parte noi veniamo. Io trovo indegno, ecco, indegno di una persona la quale sa com'è complessa la vita umana e semplifica le cose a questo punto in maniera così rapida e volgare. Non so se mi riesco a spiegarmi. Non ci trovo niente di bello in questo testo, ecco. Trovo una superficialità totale, copiando forse da idee mesopotamiche. Non ci vedo. No. Io non lo racconterei ai bambini in questo modo, perché il bambino si mette a ridere. Ecco, perché il bambino sa come siamo complicati noi, sente il dolore nel pancino, i piedi, gli occhi, vede la differenza delle unghie dal dito. E tutto questo l'ha fatto, ma senza neanche dire che, non so io, mise a posto le braccia. Quando Ezechiele parte dallo scheletro dicendo che c'erano le ossa, si misero insieme, poi vennero i nervi, poi vennero prima, più che i nervi sono come si chiamano, ecco, bravi, poi finalmente venne la carne, poi la pelle, ecco. Se non altro quello lì fa dei passaggi successivi. Probabilmente quando viene scritto questo testo qui, se è vero quello che dicono gli studiosi di oggi, che è più tardivo del precedente, e vuole imitare i testi babilonesi, il testo di Ezechiele c'era già. Non l'hanno adoperato. Non era meglio che inventassero almeno che fabbricò delle ossa? Ecco, mise attorno a loro della polvere che divenne carne.
plasmò la carne. Poi vennero quattro venti, metti almeno quattro o cinque venti che vengono da sopra e fecero in modo che nascessero le braccia, gli occhi, i piedi, il naso. Insomma, che descrivessero qualche cosa che avesse un minimo di realismo per spiegare quanto sono ben fatti gli uomini e gli animali. Qui si passa dal nulla al tutto, come direi in una sbrigativa favola che dice: ma sì, l'ha fatto Dio, ma non sto lì a spiegartelo. Lascia, secondo me, lascerebbe deluso qualunque bambino a cui lo raccontate. Preferirebbe una leggenda che con più calma vi spieghi che come è andata avanti pezzettino per pezzettino. Insomma, al bambino viene voglia di dire: aveva ragione Darwin, questa Bibbia non leggiamola più. Tratto dalla polvere del suolo. Ecco. L'adulto è capace di dire: sì, è un modo di dire per indicare che noi siamo forti e deboli nello stesso tempo, siamo tutto e niente. E questo è vero. Ma questo è il modo di parlare dell'esistenzialismo contemporaneo, è quello di Sartre, quello di Kafka. Ma il catechismo non si fa partendo da Kafka. Ecco perché dicevo, questo secondo capitolo archiviamolo. Non adoperiamolo insieme a questi per tirarci sopra delle cose che poi alla fine non reggono. Probabilmente è meglio che mi fermi qui.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nata ad Osimo, in provincia di Ancona, è una piccola città vicino appunto al mare.
1: Il luogo in cui sono nata e sono cresciuta è la regione Puglia, quindi nel sud Italia. In particolare sono di Taranto.
2: Io sono originaria di Salerno, in Campania.
3: Part of Nigeria, that is mainly dominated by the Igbo tribe.
0: Ad un certo punto ti inizi a sentire un po' stretto, anche se il luogo in cui nasci e cresci è bello, è comodo, è confortevole.
1: Mia mamma è delle isole Mauritius. Ho avuto la fortuna di avere, ecco, delle culture differenti da mettere in relazione.
3: The name you are giving a person is supposed to be something that is associated with something that is good. Chukwuebuka means God is great.

0: da subito mi sono sempre ambientata.
1: È stato bello.
2: Diciamo che è stato un po' un trauma.
3: I would also like to incorporate my own roots to the new roots I would like to develop here.
2: Da una parte ti perdi anche, per poi magari ritrovarti, però all'inizio è una perdita, perché perdi te stesso, perché le tue radici alla fine sono quello che sei.
1: Ovviamente a casa si sta bene, una bella realtà, però desideravo da tanto, insomma, fare delle nuove esperienze, insomma, uscire un po' da casa mia.
0: Non ho mai avuto particolari problemi. Sradicata, ecco, in un senso così estremo, no.
2: Comunque un adattarsi che viene con il tempo e che è difficile. Vivi proprio in un'altra realtà, le persone sono diverse, la vita è diversa, cioè è proprio tutto un altro mondo, insomma.
3: Many people don't know how to speak English. They are a sort of friendly, non parlo inglese, I'll be like okay, but they'll try as much as possible to see that they find a solution to what I was looking for.
2: La facoltà, comunque l'università ti dà la motivazione, gli amici, le persone, quindi pian piano ci si adatta.
1: Cioè mi hanno subito, insomma, inclusa e mi sono fatta includere anche.
0: Cosa porto con me? Sicuramente tutte le persone che incontro nel mio cammino.
2: Le radici sono importanti, la famiglia è importante, il mare soprattutto, è difficilissimo da abbandonare.
1: Di casa, cosa porto con me? L'affetto che dei miei genitori, dei miei amici, del mio compagno.
3: And I miss my people as well. Yeah, I miss our dress code, I miss the food. I miss the fufu, I miss the okra soup, I miss the egusi soup, I miss the banga soup, so I miss the food a lot.
0: Porto con me tante lingue perché sono quelle che ovviamente mi piacciono, tutto quello che riesco ad apprendere e a conoscere di un territorio.
2: Come se mi sentissi appunto parte di due mondi e pian piano sto imparando ad accettarlo.
1: Quello che porterei ovunque, insomma, qui come da qualsiasi altra parte.
3: Talking about roots is really an important factor because it serves as a strength. When you know where you're coming from, you know where you're going to.
2: Puoi essere qui e puoi essere lì e poi le tue radici si, cioè, è come se si sdoppiasse il tutto, insomma.
3: You have like a sort of solid foundation for yourself because you can't forget where you're coming from, you can't forget your roots.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, che è una meccia di feste, che è una meccia di feste in balle, era festa ieri, che era il 25 aprile, ben parlare un dopo, le feste anche in coi, insomma, un po' dopo che arriverà il prende match e così via. Ma domi in fila, vardum intant, i sant della settimana, così se sono regolare, a chi conde fare gli auguri de buon onomastico. Allora, in co, lei la quarta domenica dopo Pasqua, Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. In co, le San Marcellino. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che ga il nome de Marcellino. Domani, lunedì 27, Santa Zita e Santa Simeone. Martedì, Santa Gianna Berretta e San Luigi Maria Grignon, Manualter festeggio il nostro San Luigi Mantua, mia francese. Mercoledì, Santa Caterina da Siena, che è la patrona d'Italia e la patrona d'Europa. E poi è anche San Pietro Martire. Dopo ve leggerò Vergottina. Giovedì invece le San Pio V e Santa Sofia. Auguri di buon onomastico a chi porta chi non chi, ma un momento, cambio un mese e vardun perché sabat gonde fare gli auguri a tutti Giuseppe, Peppino e Giuseppe, perché le San Giuseppe patrono dei lavoratori. Infatti venerdì le anca la festa del lavoro. Sabato invece i santi è Atanasio, Espero e Zoe. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta inum che go appena dit. Vardum adesso invece le sagre. Beh, le sagre questa settimana che ne è una sola e le a San Martino del Lago. San Martino del Lago che le quasi tacca a Sularolo Rainerio. Vardum in qual proverbi. Allora, 25 aprile, San Marc. San Marc l'en gran sant. E questo qui è anche una maniera di dire, oltre che in proverbi, l'è omaggio al sant che protegge i prodotti dei campi. Ecco, è il perché l'è che San Marc l'è il protettore, come avete detto, dei generi, di quel che nasce nella campagna. In primavera, tradizionalmente, si portava in processione nelle campagne una rustica croce di legno con in cima un rametto di olivo benedetto a protezione da qualsiasi calamità. Questa cerimonia si effettuava ai primi suoni dell'Ave Maria e si dipartiva nelle diverse direzioni, per l'esattezza in tutte e quattro le direzioni, nord, sud, est e ovest, per piantare una cruz de legne proprio in principi del camp. Era grande convinzione di quella gente che tale simbolo avrebbe protetto i loro raccolti e ognuno partecipava al rito con grande religiosità e ferventi preghiere. Per essere sincero, le scrive l'autore de che è la poesia che dopo ve leggerò, La processione degli campagni, che è Dante Mainardi, che è nascita il 27 aprile del 1907, infatti domani il gare scompit 108 Dante Mainardi. E dice: per essere sincero, io non ho mai potuto capire il significato di quelle giaculatorie in quello storpiato e sbiascicato latino. Ora è tutto cambiato, manco il prete si sposta a benedire il campo con la croce e l'ulivo, lasciando alla bontà del buon Dio la protezione del raccolto. E allora de Dante Mainardi, visca così ricordum anche il de della sua nascita, che domani che scompì 108, ve leggi la processione degli campagni. Le, naturalmente in del dialetto de San Bassano, perché Dante Mainardi le proprio de quel paese. Delle belle tradizioni che purtroppo sono scomparite da Inoscamp, vesen al punt, le la cruz de Bac de Sales, con insieme al broc d'olive, preparà la sul fenil, per piantali messa al camp, prima che venesse il de, dendà col pret a benedì. L'era l'olive della speranza, perché il Signore il risparmiesse da intemperia o tempestada, e raccolt de tut la nada. Gira allora un pe l'usanza che al 25 aprile andà col prete in processione e tutti pien de deusion. L'era sempre la mattina destinata alla campagna e secondo li tradizion andà in quater direzion. E sarebbe stato in guai se gli espola sat andrè and avers sera o pur mesdè o mattina o su de lè. Ognun pregava la sua maniera en latin estranfugnent, con vin de di giaculatori emparati de tantemp. Mego mai pudì capì se voi proprio avisse scet, i orazioni sbiasciugati da pret, duni e cereghet. Ma tant l'era la fiducia en campagna radicata, se gera mia al camp benedit, gli era sicur de pert la nada. Adesso ormai che tutto cambia, perfino al prete smentegat, i camp, gli è là, senza la cruz, e spera appena in del Signore. Dunque, mercoledì, la Santa Caterina da Siena, come vedesivi, patrona d'Italia ed Europa, ma le anca San Pietro Martire, che na annotazione per un'usanza che ormai la si è anche belle persa, ma da tanto tempo. Nel XVII secolo i cremonesi di città, ma molti accorrevano anche dalle campagne, in questo giorno si recavano a un pozzo ritenuto benedetto, bevendone l'acqua in memoria della visita di San Pietro a Cremona. Me depus, mi ricordi un sol, perché è stato Gigi Manfredini che l'ha presentato in del concorso Cremona ieri in co il 24 de mars del 1985, la storia del pus di Dufrat. E me voi leggere chi Dufrat chi era, Francesco e Domenic. A chi temp il porpol era in città, me ghes fat in si brigna qual città, me in del ciel ghe fudes peu de nigoi, o mel monte il fudes zo di rigoi. Sotto al sul dell'estat che il ciucava, fosse budri e sarrioli i secava, se sugava le lanche e le moe, se passiva con l'erba le foie, se fugava in di camp se piante le disgrazie che l'han gli era tante. L'era tanta la seta cremuna, e man man più se poc e men buna, fin a grama per bisse per rane, l'era l'acqua de pus e fontane. Tanta grassia catane nagusa, anca turbia de fa fin ingusa, come aquela che l'era avanzata in dempus de via platen, contrada che chide gerandata staghe, quel che all'uf l'era bonde parlaghe. Maghera in città che l'an cusebrut, n'altera mo conuscida per tut, an lui come al prim e frat e posant che per ste mont el gafat cuse tant. Francesc e Domenic iera chi frat che tutto il monte il gasen nominat e che i cremonesi i ga convincit tacca che il pus quasi sött e marsit de almen benedì la puccia de gius vansada la dent in fonta che il bus. Chi sant'om i la fat volentera, ma le giusta savi la maniera. Tu ca te che te ghe la licenza, perché me per adesso son ti senza. Tira a man, mancaresse anche aquela, e po l'acqua le purto surela. Le da te che la gella l'aspetta, tu tal peu po di fate spaletta. Fum cusè, per scurtala e finila, fum indù, se vorum benedila. Come insema i falsen della cruz, te benedila insema ad ovus, che l'acqua marsa dal teuf cuse grev, le gnanca de di, per tutta la gente che feste quel de, che fin an convent, se vor le per le, fa se de bel nov, per ste miracol che tutti il comov, a turno a Stepus, Sanà di Dusant, tra porta San Leca e porta ogni sant. Se l'è una storia de che le deier rivada cusè tra il fals e tra il ver. In co de che il pus ne resta negot, che temp, om e guerre i mette de sot. Però el sares bel me ghe capitat catal n'altra volta el pus di Dufrat, che ghen bisugnon de vighe d'alur a mon acqua netta e senza spissur. Penseghe don vo, Domenic, Francesc, se no, cat del bon, stolta, stun fresc. Ecco, questa qui è la storia del pus di Dufrat, che Gigi Manfredini ha riscritto e l'ha presentata al concorso Cremuna Year e Inco del 1985. Adesso è il momento di fare un po' da reclam e poi si sente un per la seconda parte.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlon come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Dunque, che la seconda parte me voi cominciala con il ricordà Carla Magda Bodini. Carla Magda Bodini, che l'era nascita il 28 di aprile del 1910, cioè martedì, la gares compit 105 anni. E le morta poi il 1 settembre del 1979. Megoiman Cremona produce del 1989 in due Pierluigi Lanzoni e gli va una rubrica che la si chiamava A Cremona voi di che de Cremona voi di e la propria scritta in tuchel per ricordare la Magda a desan dalla sua morte. Me leggi pari pari quel che ha scritto Pierluigi. Nel corso dell'estate di 10 anni fa, tornando dalle vacanze, ebbi la notizia che pochi giorni prima Carla Magda Bodini aveva cessato di soffrire, il 1 settembre per la precisione. Ci rimasi male per non aver potuto accompagnarla con gli altri amici del ZAC nell'ultimo suo viaggio giù dal cavalcavia. Mi sforzai di richiamare i ricordi di lei, di rivedere ad occhi chiusi il suo sguardo sorridente di timidezza e gentilezza, la sua figura alta e massiccia che avevamo scoperto così fragile da qualche tempo di fronte alla malattia. Esternamente, almeno, Carla Magda era però rimasta sempre la stessa, anche allora nei rapporti con gli amici del dialetto che ne stimavano le doti di feconda autrice, in versi che ne apprezzavano la compagnia sempre composta e discreta. Se si andava a trovarla nel suo grande appartamento di quella casa d'angolo tra Porta Venezia e Viale Trento e Trieste, in lei avveniva un'incredibile trasformazione. Da signorina misurata e compita, diventava una giovanile, gioconda creatura, sprizzante entusiasmo, e raccontava di sé con foga, delle sue giornate, dei suoi interessi, delle sue attività, con tutto che avveniva in de quel gabion che considerava la sua casa, insieme ai suoi piccoli compagni presuner anche lur per l'amor, e cioè a decine e decine di uccellini, una stanza intera piena di gabbiette, perché lei che viveva sola diceva: se i guardi me senti estasiata dai culur, dan ciuffet, dan piumen, se i sculti me senti incantata e son belle in den bel giardin. Ecco, voi anche leggere le poesie che proprio Pierluigi Elga catafora perché l'articolo chi. La prima l'è ai giovani cremonesi, naturalmente tutte poesie della Magda. I super raffinati risal nas a senter a parlà il suo dialetto. Ste benedetta gen però che pias mangia zampon, bustarde e turunette. Non sanno quei signori raffinati che l'enamor profonda la sotera ensenda attaccament, en sentiment che fa onor a tutta la sua gente. Che mi ha detto, de savi mia an, el noster bel linguaggio italian, e in certe occasion, la sua purstà, le anche educacion, savi il parlà. Me sun tinada all'ombra del turas, sun cittadina, cari me regas, la seme di, parle pure il dialet, sarì di cittadin più se perfet, se con il di chest, me che su fes quai dun, genivi proprio mia l'intenzion, iscusa tant e sappia che vergun del suo dialet e gliena fa una passion. L'amor alla città. Gevorum tutti ben, naturalmente, accese, strade, piasse e monument, al nofe, al vec e alle antichità, a quel che forma intrega la città. Al dom meravigliosa affessionat, a certi angulende smentegat, ai feraden di poggi cui bei ris, a cancellade in fer che par de pis. Le terre cotte fine dei ornat, colonne stuc e vede ristoriat, i testimoni amò come in passat, i noster vec i gabbia laurat. E il simbol de Cremuna la gran tour, che tutti per guardala i vula i cur, le semper che il simpati pinghe non, che i gacciamat turas, l'enturason, e che il tendoc paesan e cittaden, second si sta lontan o pur vesen. El vial, el po, el pont, San Sigismont, che in della storia el fa scava in profond, i te completa il quader che d'amor el fa scionfa prantant i noster cor. Quant dopo un viaggio all'ester torni a ca, vedisi ades che strano e femme fa. Valiva tan la pena andar lontan? Domanda la me mente al cor con ten che risponde. No, perché de me ghe niente. Ghe forse en bris de esagerazione, ma il cor el discuse per l'affession che il ga percese, piasse antichità a quel che forma intrega la città. E adesso Pierluigi, il ghia catafora, descrive il gascritto in Celliber, la poesia a te po, ma nu alter, gelum, in del disco che gonfat insieme a Fabio Turchetti e l'ensemble I Capricci Cremonesi. La lec Gigi Manfredini e poi dopo la sento manca cantata perché l'è stata trasformata in una canzone.
4: A te, che tante volte gomirat, voi dedicam sunet, così in dialet. Sate il capisset, guanca sospet, de vedete magari sconcertat. Tersente dai geroi, dai pescador, dai regasset che gioca tra de lor, da chei che fa l'amor, l'aso de man, e anche che va lavar so can, fra tanti che per te fanno passion, che sunti dent a me con tutto il cor, a quanti te che dà l'ispirazione per far di quader e scriver con amor. Te sei bella in tutte le stagioni, anche i penei, e con di gran sabion, e quanto il sole e il cara l'orizzont, le na delizia godere i tramont. Quan po' la luna, che la vanitosa, la vena rimirassi in del tuo specie, se sente il cor che rit, che il canta e il vusa, anse le fiac, perché le quasi vece. Per tutti i tuoi splendori e i tuoi incant, voi ringraziate o po', ma tant, ma tant, anse te vedi piuttosto indifferente e se capissi che in fondo ti importa niente.

Ecco, cos'è gum sentì tanca la us de Gigi a leggere la poesia, la us de Fabio e della Simona a cantarla, che è la poesia chi, e cos'è gum ricordat con in ricordo anche a Pierluigi Lanzoni, gum ricordat anche la Magda Bodini, che dopo duman la gres compit 105 anni. Adesso invece Candela Bissa vuoi parlare del 25 aprile, il de della liberazione, e che una volta l'era, era più 70 gente che era più sentita, ma de mani man che mor la gente anziana, so in me, par che la giornata chi la metta in den canton, e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Cremona, ben, me voi ricordate un dei partigiani che l'era nascita a San Martin in Beliset, l'estiva a San Bernard, e la massata Pussai, si chiamava Luigi Ruggeri, infatti che la via Luigi Ruggeri a Pussai è due anche la targa, e Luigi Ruggeri, come vedi sì, che l'è nascita in San Martin in Beliset, venne ricordato come l'indomito coraggio e capacità di comando, comandante di battaglia che affrontava il plotone di esecuzione il 24 settembre del 1944. Ben, il duo di Piadena e il ha cantato una canzone nata nel cremonese. Questa canzone ha evidenti origini popolaresche ed è indubbiamente una delle più trascinanti del canzoniere partigiano, nonostante si stemperi poi nel racconto del ucciso di Pozzaglio, per riaccendersi poi sul refrain finale che costituisce una precisa indicazione di lotta. Allora, scultum il partigiano di Pozzaglio.

Ecco, come ascoltate, il Partigiano di Pozzaglio, che l'era dedicata a Luigi Ruggeri, detto Carmen, e cantata dal duo di Piadena. Ma andiamo avanti a ricordare a mo che il 25 aprile, questo qui è il 26 aprile, questa qui l'ha scritta Gigi Manfredini, e l'è pubblicata tra l'altro in quel libro dedicato a Cremona, antologia di scritti cremonesi di ieri e di oggi, a cura della Ines Brambati e della Anna Rocca Manfredini. Donca, i tre morti de Saint-Luca. 26 aprile 1945, 26 aprile 1965. Gigi è la scritta in occasione dei 20 anni de che la tragedia chi. Era tre ragazzi. Allora mencò primavera. Che bella giornata che l'era. Sul turas, ghera sul tricolor. Sulle piante brinate de fior, paramò de vedive, regas, vint'an fa, sereschi, l'era al bas. In man che il fusil me vevedi, in man che il fusil che me credi, seres forse gnan bon de duprà, che gnan forse vorives sparà. Nioc ve brillava la gloria, vittoria, vittoria, vittoria. Cos'è per le strade in città, tutti cantava la libertà. Ma quand tut el pariva finit, i tudesc presuner estremit, quai denamo n'arrivat, rabius a fataser le vostre trevus. La moto, i tudesc, la mitraglia, mamma, mamma, fa che la sbaglia. Ma lur gli era bon de duprala, ma lur gli era bon de sparal. Quante volte chi ti va ferit, Bernardino, lo vis nel vestit, là l'uratori, en dua te grant, e me piccol, gon semper giugat tant. Zeglioli, de marchi, barbieri, tri regas in del cimiteri. Sedesan, desdotan, tri regas morten de, quant in cima al turas, col vent in del ciel, primavera ninava la nostra bandiera. Ecco, Chisri è stato fusilato dalla chiesa de Saint-Leucaeghe, una targa per ricordarla, una targa proprio in quel tempietto che è le de fianc all'entrata della chiesa de Saint-Leucaeghe. E questa qui l'ha scritta Gigi Manfredini. E allora, per ricordare tutti i partigiani che è stati in montagna, gente che ha lasciato l'appel per dame la libertà a Nualter, voi fave center un'altra canzone.

E con che la canzone che Gunvorit ricorda i 70 anni dalla liberazione, ieri l'era il 25 aprile di 70 anni fa, che è stata la liberazione dell'Italia. La...

0: libertà.
1: Discoltate, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che io ho offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri in Cosmasini al Nömer 15, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Mi vi ringrazio per essere stato lì con tanta pazienza, ascoltame, mi Ghiuri devive fat passare come di solito una mesuretta è un po' abbondante in cotta ma quella di domenica passata. Adesso fomo in tuchel il fracircot per il codice fiscale da dare al vostro consulente Quanfil 730 per dare il 5 per 1000 annualter del gruppo dialettale ZAC. Numero di codice 93 00 55 00 199. Grazie in anticipo. Minghiri devi aver fatto passare come adesivi prima una mesuretta, cos'è, è un po' in allegria e con dei ricordi. Adesso vi do appuntamento a domenica che viene, ma mi raccomandi, gente, parlo un come mangio, un che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se non vedo, io non credo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

L'angoscia di San Domenico si manifesta in questo grido. Che cosa ne sarà dei peccatori? Questo grido, che forse non abita abbastanza la nostra supplica, non verte soltanto sul futuro, sulla vita con Dio, ma, mi pare, è un'inquietudine che tocca anche il momento presente. Il dolore più grande è proprio che gli uomini e le donne, fin da ora, non conoscano Gesù Cristo e la bontà di Dio che egli svela. Ecco la fonte della supplica di Domenico: annunciare che la salvezza non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. Nella nostra tarda modernità c'è una tendenza in questo senso. Se ce la caviamo, tanto meglio, e tanto peggio per gli altri. Per Gesù niente di tutto ciò. Egli dice, ridice, martella fino all'ora del suo arresto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Possiamo certamente sovrainterpretare la scrittura, supponendo che la frase «quelli che mi hai dato» evochi il piccolo numero degli eletti. Ma Giovanni batte sullo stesso chiodo: «E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
2: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
1: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
2: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
1: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
3: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
1: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
3: Inviando missioneros e sacerdoti e poveri.
1: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
4: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buon Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "fate quello che egli vi dirà", e vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
5: Mirar e escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
1: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
2: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
1: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
2: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba, questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
1: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
2: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba. Però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
1: Grazie per l'aiuto e la vicinanza. Grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
3: Dio lo benedica.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Yezreel possedeva una vigna che era a Yezreel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato. Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Yezreel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Naboth lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Naboth è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Naboth di Yezreel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle».
2: Gesù cita l'antica legge: occhio per occhio e dente per dente. Sappiamo che cosa voleva dire: a chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la stessa cosa. È in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori. Se uno ti ha fatto del male, lo ripagherai con la stessa misura, non potrai fargli del peggio. Chiudere le contese in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù va oltre, molto oltre: «Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». Ma come, Signore? Se qualcuno pensa male di me, se qualcuno mi fa del male, non posso ripagarlo con la stessa moneta? No, dice Gesù, non violenza, nessuna violenza. Possiamo pensare che l'insegnamento di Gesù persegue una strategia: alla fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare anche chi fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, il nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Allora, se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra. Amati da Dio, siamo chiamati ad amare, perdonati a perdonare, toccati dall'amore a dare amore, senza aspettare che comincino gli altri. Salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile del bene che facciamo.
3: Dalle teche di RCN presentiamo Radio Voce presenta L'utile e il dilettevole.
4: Vite pericolose
3: di Clara Migliavacca.

0: Fare la casalinga significa specchiarsi in sfolgoranti pavimenti tirati a cera, preparare tagliatelle con impastatrici che valgono una ventina di nerborute braccia virili o candeggiare pizzietrine in modo che assolutamente non si strappino, forse. Ma allora bisogna anche dire che su quei pavimenti a specchio si può scivolare in modo rovinoso, che può capitare di folgorarsi con il filo sbucciato degli elettrodomestici, o magari di intossicarsi con le esalazioni benefiche degli smacchiatori e delle altre sostanze chimiche usate per la pulizia della casa. Il complesso degli infortuni domestici supera abbondantemente quello degli stessi infortuni automobilistici e questa è solo la punta di un iceberg. Se si potessero contare i tanti incidenti meno gravi, che non vengono segnalati a nessuno e che quindi non rientrano nelle statistiche, il quadro del lavoro domestico si presenterebbe a tinte ancor più fosche. Per di più la situazione è in netto peggioramento. Dati non molto recenti ci dicono che tra il 1974 e il 79 il numero degli incidenti domestici è aumentato del 39% contro il 22,6% di quelli stradali, malgrado l'aumento del numero dei veicoli. Statistiche più aggiornate ci permettono di penetrare più a fondo in questo discorso. Le vittime delle pareti domestiche sono innanzitutto donne, dai 18 ai 45 anni, cioè le persone che a tempo pieno o no hanno sulle spalle l'onere delle faccende domestiche. Al secondo posto bambini anziani, ossia chi più di ogni altro dovrebbe trovare tra le quattro mura di casa un rifugio tranquillo e sicuro. A quanto pare invece vi trova molte più insidie di quanto è in grado di evitare.
1: Le conseguenze di tutto questo sono tutt'altro che trascurabili. Certo, gli incidenti domestici sono più raramente mortali di quelli automobilistici, ma 4.000 morti all'anno sono una cifra sconvolgente. Per non parlare dei 175.000 casi di invalidità permanente, l'equivalente di città come Modena o Parma. Che cosa sta succedendo alle nostre case? A cosa è dovuta questa nuova epidemia? E di chi è la colpa?

Se di colpa si può parlare, certamente conta la tendenza sempre maggiore a rinchiudersi psicologicamente in casa come reazione di difesa a tutto ciò che succede fuori. Chiudere una porta e lasciarsi alle spalle lo stress di una giornata lavorativa, i ritmi incalzanti, la piccola o grande violenza diffusa o anche solo il menefreghismo di molti per rifugiarsi in gesti e sentimenti noti e familiari può essere un'esigenza, ma forse è un'esigenza che porta a troppa distrazione nel rapporto con le cose quotidiane. Così può capitare di rientrare a casa dopo aver aggirato scrupolosamente le insidie del traffico, di rilassarsi e di non accorgersi che quel mozzicone lasciato nell'altra stanza così vicino al giornale non è spento del tutto. Per le casalinghe a tempo pieno c'è un altro paio di insidie psicologiche. Da un lato c'è la natura ripetitiva del lavoro domestico. Quando si passa buona parte della giornata a fare le stesse cose fatte il giorno prima e il giorno prima ancora, è inevitabile che l'attenzione subisca dei cali. E la disattenzione è la causa principale degli incidenti domestici. Dall'altro lato, chi ha nella casa l'unico luogo in cui esprimersi e realizzarsi è umano, che cerchi di misurare la propria efficienza nel raggiungere risultati più evidenti con la minor fatica e a minor prezzo.

Ma se tutti insegnano a raggiungere un bianco che regga ad ogni confronto, a risparmiare tempo ed energia usando le attrezzature più nuove e ad approfittare delle offerte speciali, nessuno dice una parola per segnalare i pericoli che questa corsa verso l'efficienza può nascondere. It's a kind of magic. A kind of magic. E i rischi potenziali sono sempre di più. In genere sui posti di lavoro c'è una maggior coscienza dei rischi che si corrono. La mobilitazione sul tema della nocività in fabbrica ha portato a un sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'affidabilità e sicurezza degli impianti. La conseguenza è che gli incidenti sul lavoro sono in continua diminuzione. Oggi i casi mortali sono circa un terzo di quelli che si verificano in casa. Chi fa i lavori domestici ha invece occasione di maneggiare innovazioni tecnologiche di cui in genere ignora quasi tutto. Ha informazioni scarse e approssimate sulla pericolosità dell'elettricità, del gas e delle sostanze chimiche. Ancora una volta i dati parlano chiaro. Gli incidenti domestici provocati dal gas e dall'elettricità in Italia sono il doppio rispetto alla media dei paesi europei. Vogliamo forse credere che le casalinghe italiane siano due volte più distratte, disinformate e incoscienti? Il fatto è che in Italia le leggi sulla prevenzione degli infortuni esistono, ma a differenza degli altri paesi nessuno si impegna a farle applicare. Succede così che su 10 apparecchi elettrici in vendita nei negozi italiani, ben 8 non rispettano le norme di sicurezza previste da una direttiva della Comunità Economica Europea. Come ciò sia possibile lo vedremo esaminando le varie cause di infortunio.

Il risultato è che in Italia difendere la propria salute e quella dei propri cari è indubbiamente più difficile. Quando delegare la propria sicurezza agli organi pubblici è in gran parte impossibile, bisogna imparare a arrangiarsi da soli utilizzando tutte le informazioni disponibili e un po' di grinta. Qualche informazione utile siamo in grado di darvela, insieme a qualche norma precauzionale per evitare il più possibile incidenti grandi e piccoli. Molti dei consigli che sentirete vi sembreranno superflui, fini eccessivi o troppo costosi. La realtà però è questa e, come dimostrano le statistiche, non è prudente ignorarla. Molte delle precauzioni consigliate sono molto semplici e quotidiane, imparate a rispettarle per abitudine automaticamente, così come automaticamente vi fermate quando il semaforo è rosso. Questo per quanto riguarda le informazioni. Per la grinta, sia verso i familiari, sia verso i negozianti, quella dipende solo da voi.

0: La causa più frequente di infortunio domestico, a dire il vero, c'entra ben poco con i nuovi aggeggi elettrici o con altri rischi moderni. Ma come mai in casa si cade così spesso e rovinosamente? Bisogna infatti ricordare che in quel 52% rientrano solo i casi che hanno portato almeno ad una certa invalidità temporanea. Se dovessimo calcolare anche le cadute che si risolvono con qualche grosso livido e tumefazioni varie, le cifre sarebbero ancora più gravi. Va detto però che questo tipo di incidente coinvolge spesso bambini molto piccoli e persone anziane dei due sessi, quindi in questo nostro discorso, riservato esclusivamente alle casalinghe a tempo pieno o part-time, il rischio caduta va ridimensionato, ma comunque gli spetta il primo posto. Una sicura fonte di pericolo sono le scale, scale scivolose perché appena lavate, scale con gradini sconnessi, senza corrimano, con oggetti abbandonati sui gradini, scale male illuminate in cantina o solaio, scese troppo baldanzosamente o con in mano carichi che impediscono di guardare dove si mettono i piedi.
1: Poi ci sono i più disparati sistemi per lavorare in altezza. Quante di voi per lavare i vetri o raggiungere gli armadi o i ripiani più alti salgono su sedie o sgabelli instabili, oppure usano scale a pioli traballanti e mal piazzate per poi sporgersi o caricarsi di pesi come se fossero scale di marmo? Pericolo numero 3, i pavimenti scivolosi. Scivolosi perché bagnati troppo, ma anche perché spalmati di cera come tartine, tirate al lucido con passione degna di miglior causa. Il pericolo numero 4 è quello che le donne amano meno farsi ricordare, e cioè il passare degli anni. Con l'età, infatti, agilità e prontezza di riflessi calano inesorabilmente e quindi diventa più facile cadere pur facendo le stesse cose, e le cadute possono avere conseguenze molto più gravi. Certe piccole imprudenze che prima erano peccati veniali, con gli anni diventano pura incoscienza e a volte peccati mortali in senso stretto. Sappiamo che chi lavora in casa raramente ha a disposizione qualcuno che dia una mano, magari per tenere una scala proprio nel momento in cui ne ha bisogno, ma questo non giustifica l'abuso di fiducia nelle proprie forze. Spesso è sufficiente smettere di fare le cose come le si è sempre fatte, per pura abitudine, e organizzare le mansioni di casa in modo più realistico.

Dal ferro da stiro che piomba su un piede fratturandolo, allo scatolone pesante che crolla da un ripiano alto della dispensa mentre cercate di tirarlo giù, c'è di tutto in questo capitolo, tanto che è quasi impossibile dare dei consigli anche spiccioli. Certo, non viene in mente che un grosso quadro che per anni e anni è sempre stato tranquillo appeso allo stesso chiodo possa all'improvviso rovinare a terra con gran fragore. Non viene in mente neppure che piatti e cristallerie, amorevolmente raccolti in un pensile di cucina, vadano in mille pezzi, cadendo senza nessun motivo apparente con tutto il mobiletto. E ammesso che succeda, sembra il colmo della sfortuna essere lì, sotto, proprio in quel momento.

Ma anche questo succede e, se ci pensate bene, tutti noi conosciamo o abbiamo sentito di qualcuno a cui è successo un incidente di questo genere. Quello che possiamo dirvi è, almeno una volta ogni tanto, pensate l'impensabile. Provate a guardarvi attorno, stanza per stanza, con l'occhio attento, proprio a questo tipo di pericolo, anziché, come al solito, viziato dall'abitudine. Ricordate, ben il 31% degli incidenti domestici sono dovuti alla caduta di oggetti. Per questo motivo è inutile e dannoso stipare armadi e ripostigli fino al limite delle possibilità. Il risultato, prima o poi, sarà uno. Andando a rovistare alla ricerca di qualcosa, è quasi inevitabile che un oggetto cada a terra. Chi si trova sulla traiettoria può rischiare dal semplice spavento alla contusione. La botta in testa non è piacevole per nessuno.

0: Ed ora parliamo delle ustioni. In casa la maggior parte delle ustioni è provocata da fornelli, dai tegami roventi, dai liquidi bollenti o infiammabili. Dire non rovesciatevi addosso una pentola d'acqua bollente è un consiglio troppo ovvio per essere veramente utile. Ma quante di voi al momento di acquistare una qualunque pentola controlla che i manici siano isolati in modo efficace? Ed è proprio mollando improvvisamente un manico che scotta più del previsto che capita spesso di ustionarsi. Questo è solo un esempio, naturalmente, giusto per spiegare che tanti incidenti imprevedibili in realtà imprevedibili non sono davvero, si tratta di imprudenze belle e buone. E ancora, milioni di persone sono così abituate a vivere con una sigaretta in mano che ormai non si rendono più conto che anche quella è una possibile causa di incendio più o meno pericoloso. Le faccende domestiche obbligano a spostarsi continuamente per casa, non sempre si ha un portacenere a disposizione. Capita così che molte donne abbiano l'abitudine di appoggiare provvisoriamente la sigaretta accesa dove capita, in genere in bilico sul bordo di un mobile. Naturalmente è improbabile che caschi o che venga dimenticata, altrimenti migliaia di case arderebbero ogni anno, ma può succedere. Molti incendi sono provocati da cortocircuito. Dei problemi che riguardano l'elettricità parleremo tra poco. Rimane il fatto che dovrebbe essere ridotto al minimo tutto ciò che in una casa può prendere fuoco con estrema facilità.
1: Carta da parati, moquette, tappeti in fibre e combustibili, materassi e materiale sintetico, tende e tessuti per l'arredamento bruciano più facilmente di quanto si possa pensare. Attenzione in particolare a tutto ciò che sta vicino al caminetto. Un bel fuoco scoppiettante può lanciare proiettili incandescenti anche ad una certa distanza. Se poi qualcosa dovesse accadere, tenetevi in casa un piccolo estintore. Naturalmente tutti in famiglia dovranno imparare ad usarlo. Sapere dove si trova, al momento di usarlo non c'è tempo per le cacce al tesoro. Inutile dire che l'estintore va mantenuto in perfetta efficienza. Come fare? Bisogna controllarne la funzionalità e la carica con periodicità e seguire minuziosamente le istruzioni allegate. Il 70% delle persone che arrivano ai centri per ustionati sono vittime di incidenti domestici. Pensateci su e vedrete che vi diventerà più facile essere prudenti.

parliamo delle intossicazioni alimentari che non rientrano nei dati che abbiamo riportato e nemmeno delle esalazioni di gas di cui parleremo più avanti. Premesso questo, affrontiamo il discorso delle tante sostanze chimiche usate abitualmente nelle case, specialmente per la pulizia. È importante che tutti i solventi, gli acidi e le sostanze caustiche o comunque velenose siano conservate nelle loro bottiglie o confezioni che devono avere l'etichetta in bella vista. Guai a travasarle in contenitori per alimenti che possano creare sviste pericolose. Attenzione poi al loro impiego. A seconda che una sostanza risulti velenosa per contatto o per esalazione, sarà necessario usarla con le precauzioni particolari che in genere sono indicate sulla confezione. Tra le sostanze pericolose più comuni c'è la candeggina. Le sue esalazioni possono provocare una vera e propria intossicazione. Se poi viene mescolata all'acido muriatico, si liberano nell'aria dei gas tossici che possono provocare gravi danni all'apparato respiratorio. È buona norma usare questi prodotti con molta prudenza, in ambienti ben aerati e sempre da soli, senza fare miscugli. Questo vale anche per trielina, benzina, alcol, ammoniaca, prodotti per la pulizia del forno e smacchiatori in genere.

Attenzione anche a insetticidi, topicidi e prodotti chimici per il giardinaggio. Rispettate sempre scrupolosamente le istruzioni per l'uso, evitando in particolare di contaminare gli alimenti. È necessario essere molto rigorosi nel riporre questo tipo di prodotti. Invece di sparpagliarli nei vari armadietti, è buona norma raggrupparli in una scatola che va sistemata ben lontana dalla portata dei bambini. Ma il consiglio migliore è quello di stare il più possibile alla larga dai veleni. Se ci pensate bene, è un controsenso preoccuparsi tanto dell'igiene della casa e poi per pulirla o per tenere lontana i due formiche cospargerla di sostanze che alla lunga possono risultare tossiche e che comunque sono una fonte di inquinamento domestico. Usatele quindi il meno possibile, conservatele lontane da mani distratte o inconsapevoli e non trattatele con troppa confidenza. Attenzione anche all'elettricità, l'imprevisto corre su un filo. Anche in questo settore la sicurezza lascia molto a desiderare. Certo, molti ignorano o sottovalutano i rischi che l'uso dell'elettricità comporta. Ma anche qui si è costretti ad avere a che fare con leggi carenti o poco rispettate e con elettrodomestici e impianti poco sicuri. La legge stabilisce che macchinari, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici debbano essere costruiti seguendo le norme di sicurezza dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, ma ancora una volta i controlli sull'applicazione della legge sono insufficienti. Come per gli apparecchi a gas, anche per quelli elettrici l'unica difesa per il consumatore è il marchio di sicurezza IMQ. La maggior parte dei grossi elettrodomestici lo posseggono. Il problema nasce per quelli piccoli, che sono molto usati da tutti. Ferri da stiro, asciugacapelli, frullatori, tritatutto, impastatrici, gelatiere, oggi in commercio sono in gran parte privi del marchio e quindi potenzialmente, anche se non necessariamente, pericolosi. Spesso persino i rivenditori ignorano l'esistenza del marchio IMQ o almeno non ci fanno caso, perciò non stupitevi se alla vostra richiesta vi guardano con tanto d'occhi. Fate un bel sorriso, ma non comperate elettrodomestici senza marchio. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di casa, fatelo controllare periodicamente da un esperto che sia veramente tale. L'equivalente dell'estintore in campo elettrico sono gli interruttori differenziati, chiamati anche salvavita. Non possono prevenire il cattivo funzionamento di un apparecchio o di un impianto, ma ne limitano drasticamente le conseguenze sulle persone. Fate in modo che il vostro impianto elettrico venga collegato ad un differenziale adatto. Certamente verrà a costare un po', ma sono soldi spesi bene.

Il mestiere della casalinga è dunque tutt'altro che tranquillo. Tra fughe di gas, intossicazioni da prodotti chimici, ustioni, cadute, scosse elettriche, è anzi decisamente più insidioso di quello di chi lavora in ufficio o in fabbrica. Ecco allora un rapido elenco di consigli per non incorrere negli infortuni più frequenti. L'insidia maggiore viene dalle scale. Le scale di casa devono essere ben illuminate. Se c'è un interruttore automatico a tempo, deve rimanere acceso abbastanza a lungo da permettere di fare le scale con la massima calma. Tutte le scale, comprese quelle che vanno in cantina o in solaio, dovrebbero avere una ringhiera o un corrimano robusti. Se fate le scale trasportando qualcosa, tenetela in modo da poter vedere dove mettete i piedi. Non trasportate mai da sole carichi troppo pesanti o troppo ingombranti. Meglio chiedere aiuto, anche se magari vi toccherà aspettare, che non rischiare inutilmente. Prendete l'abitudine e fatela prendere ai vostri familiari di non lasciare mai, per nessun motivo e nemmeno provvisoriamente, ad esempio per andare a rispondere al telefono, degli oggetti appoggiati sui gradini. I bambini non dovrebbero mai giocare sulle scale e tantomeno dimenticarvi qualche giocattolo. Evitate di scendere le scale di corsa. Se dovete usare una scala a pioli, sistematela in modo stabile. Ciò significa aprirla completamente in modo che i vari fermi e blocchi di sicurezza siano scattati, controllare che il piano d'appoggio sia livellato, che quindi il peso gravi in modo ben distribuito sui punti d'appoggio e di conseguenza che la scala non traballi. Se la base d'appoggio non è regolare, al punto da rendere necessaria qualche zeppa, per sollevare una gamba sistemate la cosa in modo che alla fine la scala risulti veramente stabile. Non salite su una scala se la sua stabilità non vi convince del tutto. Se proprio siete obbligati a farlo, fate in modo che qualcuno vi tenga la scala. Non salite sulle scale a pioli con i tacchi alti o con vestaglie lunghe che possano farvi inciampare. Non camminate sui pavimenti di piastrelle o di marmo bagnati. Applicate una maniglia a lato della vasca da bagno. Applicate i gommini antisdrucciolo sul fondo della vasca o della doccia. Non esagerate con la cera da pavimenti. Non usate pantofole con suola di panno oppure pattine che possano farvi scivolare. Non salite mai in piedi su una sedia pieghevole. Se dovete prendere qualcosa in alto per arrivarci, non fidatevi mai delle impalcature di fortuna, tipo una sedia appoggiata su un tavolo. Meglio perdere qualche minuto e sistemare per bene la scala. Almeno una volta all'anno, magari quando fate le pulizie pasquali, controllate la tenuta dei chiodi, delle viti e dei tasselli ad espansione che tengono fissati al muro quadri pesanti, armadietti pensili, scaffali. Fissate bene al muro i ripiani della libreria e gli altri mobili che potrebbero anche cadervi addosso. In solaio, in cantina e nei ripostigli sistemate gli scaffali, le casse e gli altri oggetti in modo stabile e possibilmente accessibile. Quando volete prendere oggetti pesanti o ingombranti dai ripiani alti, non fatelo da sole, a meno che non siate perfettamente sicure di farcela senza tirarveli addosso. Attenzione al fuoco, ecco alcuni consigli al riguardo. Non avvicinatevi ai fornelli accesi o al caminetto con indumenti di fibra infiammabile. Attenzione in particolare alle camicie da notte, alle vestaglie in fibra sintetica, ai nastri, alle sciarpe. Non tenete le bombolette spray vicino alle fonti di calore, non foratele e non percuotetele, potrebbero esplodere. Tenete lontano dal fuoco i liquidi infiammabili come alcol, benzina, acquaraggia, vernici, solventi e non utilizzateli mentre avete la sigaretta accesa. Non pulite con alcol i fornelli ancora caldi. Tenete a distanza di sicurezza dai camini e barbecue accesi tutti gli oggetti infiammabili, compresi tappeti e sedie. Non spruzzate mai alcol dalla bottiglia di plastica per attizzare il fuoco. La fiamma si può propagare al getto e la bottiglia esplodere come una bomba.
Non usate liquidi infiammabili neppure per accendere il fuoco, meglio usare le tavolette solide studiate apposta per proteggervi da ogni rischio. Alla fine, caminetto e barbecue vanno spenti con la massima cura. Quando dovete rimodernare la casa, date la preferenza a tende, moquette, tappeti e tappezzerie in materiale incombustibile con apposito certificato di garanzia. Nel dubbio, prima dell'acquisto, bruciare un campioncino del materiale che avete scelto per verificare il grado di non infiammabilità. Tenete in casa un estintore per uso casalingo, sistemandolo a portata di mano nel locale meno infiammabile della casa, ad esempio in bagno. Se lo tenete nel punto dove in teoria è più facile che possa scoppiare un incendio, può essere che il fuoco vi impedisca di raggiungerlo. Non dimenticate mai accesi televisore, tostapane, ferro da stiro o altri elettrodomestici che non è previsto rimangano accesi per molte ore filate. Il materiale isolante dei fili elettrici può danneggiarsi al punto da provocare un cortocircuito con relativo pericolo d'incendio. Non lasciate le padelle sul fuoco in modo che il manico sporga molto verso il centro della stanza. Passandoci davanti correte il rischio di rovesciarle. Usate pentole con i manici isolanti o altrimenti usate sempre le presine isolanti. Se togliete dal fuoco una pentola con i manici che scottano più del previsto, correte il rischio di non riuscire a tenerla e di rovesciarvi il contenuto addosso. Non tentate di aprire la pentola a pressione prima di aver scaricato tutto il vapore. Seguite le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda la pulizia della valvola di scarico e la sostituzione periodica delle guarnizioni in gomma. Appoggiate la sigaretta accesa solo nei portacenere e non qua e là per la casa. Non fumate mai a letto o in qualunque altro posto decidiate di fare un pisolino. Non tenete lo scaldabagno regolato in modo da far uscire dai rubinetti acqua bollente.

Ed ancora, non levate mai le etichette dai prodotti pericolosi e fate in modo che rimangano sempre leggibili. Leggete le etichette dei prodotti chimici che comperate al momento stesso dell'acquisto. Dovete sempre sapere che cosa vi portate in casa. Non tenete prodotti pericolosi vicino ai prodotti alimentari. Non travasate mai prodotti non alimentari in barattoli, bottiglie o altro che normalmente sono usati per i cibi. Se proprio dovete farlo, etichettateli in modo chiaro e completo, così nessuno, e non soltanto voi, viene indotto a fare confusione. Molte fra le sostanze chimiche che si usano in casa sono tossiche per inalazione, come i prodotti per smacchiare, per pulire il forno, la candeggina, le vernici e i solventi, gli insetticidi. Date molta aria al locale nel quale li utilizzate. Non aggiungete mai alla candeggina acidi forti come l'acido muriatico. Anche l'ammoniaca e la trielina vanno sempre usate da sole. Se sull'etichetta leggete che un prodotto è tossico o irritante per contatto, usatelo con la massima precauzione e sempre con i guanti. Se correte il rischio di fare schizzi, mettetevi anche un paio d'occhiali per proteggere gli occhi. Evitate il più possibile di usare e tenere in casa prodotti tossici. Si può benissimo mandare avanti una casa facendone a meno. Va ricordato che molto spesso numerosi malesseri sono da addebitare all'uso di sostanze chimiche. Il contatto diretto, per esempio, provoca fastidiose dermatiti.

Ancora alcuni consigli riguardo l'elettricità. Non toccate gli apparecchi elettrici, gli interruttori e le spine con le mani bagnate. Non togliete le spine dalle prese elettriche tirando il filo. Non riparate da soli ferri da stiro, asciugacapelli o altri elettrodomestici. Non usate apparecchi elettrici su pavimenti non perfettamente asciutti o in locali pieni di vapore acqueo. Fate sostituire subito i fili elettrici non in perfetto stato. Attenzione in particolare a quelli che vengono arrotolati e srotolati spesso, come ad esempio quelli del comune ferro da stiro. Se abitate in una vecchia casa sprovvista di impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale ad alta sensibilità. Se abitate in una casa con impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale a bassa sensibilità e possibilmente anche uno ad alta sensibilità. Bisogna fare ispezionare l'interruttore differenziale una o due volte all'anno. Fate controllare periodicamente da un esperto tutto l'impianto elettrico, le prese di corrente e gli interruttori. Sostituite immediatamente le spine che si surriscaldano. Potete riconoscerle perché presentano sbavature scure. Lo stesso discorso vale per le prese, i fili delle varie prolunghe che vi trascinate per l'appartamento, i piccoli elettrodomestici ormai vecchi dal lungo uso. Non versate l'acqua nel ferro da stiro senza prima aver tolto la spina dalla presa di corrente. Tenete stufette, radioline, asciugacapelli e tutti gli altri piccoli elettrodomestici lontani dall'acqua. Se vi cadono in acqua mentre la spina è attaccata, staccate l'interruttore generale della corrente prima di ripescarli.

E in conclusione ancora due parole sul gas. Comperate solo apparecchi a gas contrassegnati dal marchio IMQ, fateli installare da una persona veramente qualificata. Inoltre fateli revisionare con la periodicità indicata dalla casa produttrice o comunque con regolarità almeno biennale, annuale per le stufe. Verificate regolarmente anche la pulizia e l'efficienza degli scarichi dei gas combusti, comprese canne fumarie e comignoli. Sostituite periodicamente il cavo di gomma che porta il gas ai fornelli. Invecchiando perde elasticità e l'irrigidimento può provocare screpolature.

0: piccole ma pericolose. Chiudete sempre la chiavetta del gas quando avete terminato di usare i fornelli. Se non avete lo scaldabagno a gas, chiudete il gas all'altezza del contatore prima di andare a dormire. Non lasciate per abitudine la stufa a gas accesa durante il sonno. Se sospettate una fuga di gas, areate subito la stanza, chiudete il rubinetto del gas e chiamate un tecnico. Quando sentite odore di gas provenire da una stanza chiusa, entrate senza accendere la luce, potrebbe provocare una scintilla, fino a quando non avrete cambiato l'aria. Fatevi allacciare e sostituire la bombola a gas da un fornitore o da un tecnico qualificato. Non controllate mai l'eventuale perdita di gas da una bombola accendendo un fiammifero. Non date mai colpi ad una bombola. Se dovete spostarla, evitate di trascinarla. Non tenete le bombole in cantina, nello sgabuzzino o in altre stanze non areate. Nemmeno le bombole vuote. Non tenete mai una bombola vicino a una fonte di calore o sotto il sole a picco. Se appena è possibile, sistemate la bombola di gas liquido in un piccolo vano all'esterno dell'abitazione, collegandola alla cucina con un cavo di gomma affrancato a un raccordo in rame che corre all'interno del muro. Procuratevi un rivelatore di fughe di gas, è un piccolo apparecchio che si può acquistare in qualunque negozio di materiale elettrico. Se c'è una fuga di gas proveniente da una qualunque fonte, lancia un segnale acustico a sirena. Per concludere, non sottovalutate tutti i pericoli che la vostra casa può racchiudere, ne va di mezzo la vostra sicurezza.
1: Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, Vite pericolose di Clara Migliavacca.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia. E li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza, a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori. Si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto, l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo, c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e di condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'incontro con il Signore è sempre motivo di gioia per noi, ma è anche presa di consapevolezza che non sempre corrispondiamo ai Suoi doni e alle Sue grazie. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Israele possedeva una vigna che era in Israele, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro, al prezzo che vali. Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth in Israele, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia ad un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gazzabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth di Israele: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Zezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo. Quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino. Hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Naboth, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Naboth alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo affermando: Naboth ha maledetto Dio e il suo re. lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: Naboth è stato lapidato ed è morto. Allora, appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Naboth in Israele, il quale ha rifiutato di darteli in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto. Quando sentì che Naboth era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Naboth di Israele per prendere in possesso. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
1: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii tu attento alla voce del mio grido. O mio Re, o mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
1: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
0: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
1: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.

È certamente bella la parola del Vangelo che ci ricorda come il Signore ha una legge diversa perfino da quella che era stata predicata nell'Antico Testamento, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, intendeva limitare la reazione. Se uno ti ha cavato un occhio, tu non puoi ucciderlo, ti limiterai a fargli lo stesso. E Gesù invece dice no. A chi ti fa del male tu cerca di far del bene, certamente una bellissima cosa. Dopo ci troviamo a fare i conti con le ingiustizie, come mette in evidenza la prima lettura che abbiamo ascoltato e che completeremo domani mattina con il giudizio che Dio esprime attraverso il profeta Nabot, il profeta Elia sulla situazione di Nabot. Per cogliere però, diremmo così, questa strana reazione di Nabot di Israel, dobbiamo tenere conto del valore religioso della eredità dei miei padri. Come potremmo dire, il re non si è mostrato ingiusto, gli ha detto ti do un'altra vigna, non ci perdi niente, diciamo così. Ma la reazione di Nabot dice non cederò l'eredità dei miei padri. Il concetto di eredità dei padri non è semplicemente un legame affettivo, ma è la prova provata che Dio è fedele alle sue promesse. Dio aveva promesso in Egitto al popolo che avrebbe dato una terra, e quando il popolo conquista la terra sotto la guida di Giosuè, la terra viene suddivisa famiglia per famiglia. Quella è l'eredità dei padri. Cioè quel pezzo di terra che dice concretamente la fedeltà di Dio alle sue promesse. Cedere l'eredità dei padri, allora, è come dire rinunciare alla certezza, alla prova provata che Dio è fedele alla sua parola. Per questo Nabot resiste. Il suo è un atteggiamento religioso che Acab non capisce. E per questo si avviene tutto quello che poi succede per il tramite di questa donna che non era ebrea e che quindi non conosceva neanche bene la legge e il significato di quella eredità.

0: Fratelli, il Signore Gesù vuole che vinciamo il male con il bene. Preghiamo per ottenere aiuto in questo impegno e diciamo: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché le autorità non cedano alla tentazione del sopruso e dell'oppressione, ma siano strumenti di giustizia nella difesa dei più deboli. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché la società si umanizzi superando la legge del taglione, ancora radicata nell'uomo, e prevalgano il perdono e la disponibilità reciproca. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché le parole di Gesù, spesso inattese e sconcertanti, ci convincano che Dio è amore gratuito e dono disinteressato. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché i poveri, gli ammalati, gli emarginati trovino nel nostro affetto un sollievo alle loro sofferenze. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché il Padre accolga nella gioia eterna la nostra sorella Giovanna Lanterna e tutti i nostri defunti, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Signore Gesù, a chi ci percuote sulla guancia destra, tu ci inviti a porgere la sinistra. Aiutaci ad imitare, seppur da te, da lontano, te, che sulla croce hai pregato per i tuoi persecutori, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

Buongiorno e bentrovati. Io sono Luisa Milanesi, come ogni lunedì mattina vengo qua a tenervi un po' di compagnia. Come ho detto in altre occasioni, siete voi che tenete compagnia a me. Qua è Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio. Buona giornata, come vi ho già detto prima. Innanzitutto vi leggo gli avvisi della settimana che hanno messo qua sul tavolo appunto per leggervi, però prima c'è un altro avviso che oggi alle 16, oggi 15 giugno, ci saranno le esequie della signora Teresa Fascini, vedova Bressani, anni 87, che attualmente si trova alla sala del commiato, ripeto oggi alle ore 16. In parrocchia. Vediamo gli avvisi della settimana. Si è appena conclusa la messa di Don Giansante, c'è stata anche la messa alle 7 perché oggi inizia la seconda settimana del Grest. Sembra che sia andato tutto bene. La prima settimana ci auguriamo che anche la seconda inizi e prosegua nel miglior modo possibile. Per cui c'è stata una messa alle 7 in Santa Elisabetta. Con Don Andrea, adesso c'era Don Giansante, alle 8:30 c'è a Masano Don Bruno la messa, alle 9 a Misano Don Facchinetti, alle 18 a Vidalengo Don Paolo e questa sera alle 20:45 qua in parrocchia ci sarà Don Gabriele e ci sarà la messa per i defunti delle famiglie Spiranelli Merisio e della piccola Martina. Martedì domani, sempre alle 7 in Santa Elisabetta, c'è Don Andrea, 8:30 Don Giansante per i defunti Vincenzo e Maria, alle 9 a Misano Don Facchinetti, alle 18 Vidalengo Don Paolo e alle 18 a San Pietro Don Gabriele ci sarà la commemorazione di Mombrini Carlo Alberto. Alle 20:45 a Masano c'è Don Bruno. Mercoledì 17 giugno, sempre alle 7 a Santa Elisabetta, 8:30 qua in parrocchia, 8:30 anche a Masano Don Bruno, alle 9 a Misano Don Facchinetti, alle 18 Vidalengo Don Paolo e alla sera alle 19:30 presso la Cascina Montizzolo, la chiesetta della Cascina Montizzolo, ci sarà una messa con Don Giansante che i partecipanti dell'azione cattolica, gli iscritti diciamo così, dell'azione cattolica per concludere l'anno che siamo stati insieme. Abbiamo pensato, come tutti gli anni, di fare una messa proprio nella cascinetta, la cascina Montizzolo, proprio in quella chiesetta che è bellissima, e ci sarà Don Giansante. Poi c'è un pranzo, una cena al Podere Montizzolo, proprio per i partecipanti dell'azione cattolica, per proprio concludere questo periodo che abbiamo passato insieme durante quest'anno. Giovedì, sempre alle 7, Santa Elisabetta, 8:30, Don Giansante qua in parrocchia, Masano alle 8:30, Misano alle 9, 18 Vidalengo Don Paolo e 18, sempre Don Gabriele, Santa Liberata alle ore 18 giovedì, ricordando i defunti Andreina e Giuseppe. Venerdì, come tutti gli altri giorni, alle 7 Santa Elisabetta, 8:30 qua Don Giansante, 8:30 Masano Don Bruno, 9 Misano Don Facchinetti e alle 18 Don Paolo. Però non è specificato, immagino che sia a Vidalengo, qua non c'è scritto, però non è specificato, immagino di solito Don Paolo alle 18 va a Vidalengo, sarà così. Sabato alle 8:30 c'è Don Gabriele qua e alle 11 a San Bernardino finalmente c'è un matrimonio in chiesa, ogni tanto si sente qualcuno che si sposa in chiesa, il matrimonio Rocchetti-Verderio e ci sarà Don Michele Rocchetti a San Bernardino alle 11, per cui deduco che sia o il fratello o la sorella che si sposa di Don Michele Rocchetti alle 11 a San Bernardino. Alle 18 a Masano c'è Don Bruno, alle 18 Vidalengo Don Paolo e a Misano alle 18 Don Facchinetti. Alle 18 qua
in parrocchia c'è Don Giansante e ci sono un sacco di ricordi dei defunti, proprio sono tanti. Naturalmente i parenti sono già stati avvisati e si presenteranno a messa. E siamo arrivati alla fine della settimana. Dunque, come abbiamo detto, nel secondo anniversario della morte pregheremo il rosario in Santa Elisabetta sabato alle 20:45 della piccola bimba Fatou, che proprio 2 anni fa, il giorno di sabato, ha avuto quell'incidente in piscina, che poi è anche morta. La messa a San Bernardino fino a settembre è sospesa, la messa delle 18 del mercoledì fino a settembre è sospesa, ripeto, la messa a San Bernardino è sospesa. Inizia appunto, come ho detto prima, la seconda settimana del Grest qua a Caravaggio e inizia anche a Masano il Grest questa mattina. E lo so perché mio nipote, il secondo piccolino, che non è più tanto piccolino perché ha 15 anni, va a fare l'assistente a Masano e iniziano questa mattina. Hanno avuto una bella preparazione perché sabato si sono ritrovati tutti all'oratorio di Masano, naturalmente gli educatori che opereranno a Masano, e hanno fatto un pomeriggio insieme, una cena insieme, e hanno dormito tutti lì in oratorio a Masano, come non è la prima volta che lo fanno. E poi ieri mattina c'è stata la messa con il mandato agli educatori e da oggi iniziano, per cui un augurio di cuore al Grest di Masano e anche qua a Caravaggio, come ho detto prima. Sembra che la biciclettata di Don Pierino ieri sia stata un successo, i partecipanti erano molti, io li ho visti passare per la via qua quando sono passati dalla parrocchia perché stavo venendo in chiesa per la messa, e erano proprio tanti, tanti, tanti. Sono contenta, io non sono andata perché prima di tutto alla mia età fare 8 chilometri alla mattina presto non è raccomandabile, poi dovevo venire a messa a leggere. Che, come sapete, faccio parte anche della compagnia dei lettori che alle 9:30 legge qua in chiesa. Però sono contenta perché poi la festa, diciamo, è proseguita bene e hanno detto che anche a messa in oratorio c'era tanta gente, poi c'è stata la distribuzione dei panini, si vedevano in giro, anche ieri sera ho visto 2 persone con la maglietta proprio di Don Pierino e hanno testimoniato proprio la loro partecipazione. C'è stata anche la lotteria, i biglietti li hanno mandati su Facebook, io per caso ho cliccato, ho detto vuoi vedere che ho vinto qualcosa, un 400, sono andata a controllare, ho preso un biglietto, 433, destino voi che sono usciti, 434, 435, e vabbè, sarà per la prossima volta. Non è che si fa per prendere i premi non erano, a parte il primo premio, la bicicletta da donna, però i premi è sempre un premio, un ringraziamento alla partecipazione, però dico porca miseria, diciamo, per un punto non ho vinto, era un buono per, se non mi sbaglio, dei gomitoli di lana avrebbero anche fatto comodo. Va bene, si è conclusa anche questa bella domenica appunto con la biciclettata di Don Pierino e ci auguriamo che si ripeta l'anno prossimo perché la partecipazione è stata veramente tanta. Abbiamo ringraziato anche ieri tutta la gente che si è spesa perché per organizzare un qualche cosa che è riuscito bene c'è stata proprio la partecipazione dei volontari che si sono fermati anche in oratorio a preparare i panini, suddividere le sedie per la messa, però tutto è andato bene e questo sta a indicare che l'oratorio funziona, la vita in oratorio funziona.

Oggi la Chiesa ricorda San Vito, però prima di parlarvi di San Vito vi voglio elencare i proverbi che ho preso dal giornale, naturalmente, dedicato a questo giorno. E la frase del giorno è: la solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 21:12. La luna nuova si leva alle 5:15 e cala alle 22:15. Un altro proverbio del giorno dice: affonda bene la zappa nella vigna e togli l'erbaccia e la gramigna. Come ho detto, oggi è San Vito e vediamo di ricordare un po' che era un adolescente martire. San Vito è conosciuto anche come San Vito di Lucania. Lucania, che allora la chiamavano Lucania, adesso è semplicemente la Basilicata. Però San Vito dicono che era San Vito di Lucania, ma la tradizione dice che i suoi natali sono in Sicilia. Il padre era un pagano e lo fece arrestare, ancora adolescente, perché professava la fede cristiana. Fu imprigionato, ma venne liberato da un angelo. Si spostò dalla Sicilia in Lucania, dove fece opera di apostolato, e per la sua dote di taumaturgo fu chiamato da Diocleziano, il taumaturgo che guarisce le persone, in poche parole. Fu chiamato da Diocleziano a Roma perché scacciasse il demonio da suo figlio. E dopo aver ottenuto il miracolo, Diocleziano, per ringraziarlo, lo arrestò e lo fece uccidere con i suoi compagni. Di Vito si raccontano molti miracoli, tra cui questo. Egli seppe che dei cani avevano dilaniato un bambino e allora richiamò i cani facendosi ridare i resti del corpicino e restituì la vita al bambino. È una cosa impossibile, dicono che sia un suo miracolo, magari vabbè, potremmo anche crederci. Il nome Vito è naturalmente, qua da noi non è usato proprio in Sicilia, specialmente anche in Lucania, perché sembra che ci siano anche delle chiese dedicate a questo ragazzo che è morto giovane, e proprio un nome che si ripete nella storia, perché San Vito è nato tanti tanti anni fa. Un altro ricordo di oggi che ho trovato, e si dice che proprio oggi, ma nel 1864, praticamente 160 anni fa, a Milano viene fondata dal dottor Cesare Castiglioni la Croce Rossa italiana, per cui sappiamo tutti quanto bene fa la Croce Rossa. Vediamo in giro tante ambulanze e anche in tanti, purtroppo in tanti incidenti così interviene la Croce Rossa, e sembra proprio che sia stata fondata nel 1864 a Milano da questo medico, il dottor Cesare Castiglioni, per cui oggi si ricorda proprio l'anniversario della Croce Rossa, della fondazione della Croce Rossa.

nostro Papa Leone XIV è tornato a Roma dopo una settimana che ha trascorso in Spagna e sembra che il suo viaggio sia andato non bene ma benissimo. È stato accolto con un entusiasmo particolare dal popolo spagnolo, che noi sappiamo sia molto religioso, e anche dai regnanti, e lui ha voluto ringraziare tutti con questo messaggio che ora vi leggo. Alle autorità e al popolo spagnolo va la mia gratitudine per la calorosa accoglienza e la generosa ospitalità che mi sono state riservate durante questa visita. Il rientro a Roma del Papa Leone XIV si è svolto in modo del tutto inaspettato, perché dopo una settimana intensa passata in Spagna, il pontefice e il suo seguito più stretto sono atterrati a Ciampino alle 23:05, a bordo di un Falcon militare gentilmente messo a disposizione dal re Felipe VI. La partenza da Tenerife, prevista per il tardo pomeriggio, è stata ritardata da un guasto all'aereo Iberia che avrebbe dovuto riportarli in Italia. Ma una volta accertato il problema tecnico, il sovrano spagnolo ha offerto il proprio velivolo per consentire al Papa di tornare a Roma senza ulteriori attese. Lo staff vaticano e i giornalisti che seguivano il viaggio hanno invece preso un altro volo, sempre organizzato da Iberia. Durante il volo di ritorno sono stati diffusi messaggi inviati dal Papa ai capi di Stato dei paesi sorvolati. Nel telegramma indirizzato a Re Felipe, Leone XIV ha rinnovato la sua riconoscenza e assicurato le sue preghiere per la pace e l'unità della Spagna. Ha poi rivolto un pensiero al re del Marocco Mohamed VI e al presidente italiano Sergio Mattarella, ricordando la fede viva incontrata in Spagna e il valore della fraternità. La chiusura di questo viaggio apostolico ha avuto un tono particolare, anche perché questa volta non si è tenuta la consueta conferenza stampa con gli 80 giornalisti che avevano accompagnato il Papa da Madrid a Barcellona, dalla Gran Canaria a Tenerife. La distanza tra le isole Canarie e Roma è stata coperta senza il confronto diretto con i media, che sono rientrati separatamente. Gli ultimi giorni del viaggio in Spagna hanno visto il nostro Papa impegnato nelle Canarie, dove ha incontrato migranti lanciando messaggi molto forti contro lo sfruttamento e il traffico di esseri umani. Ha ripreso le parole di San Paolo, ricordando che chi sfrutta e inganna dovrà rispondere davanti alla giustizia di Dio. In precedenza il pontefice aveva seguito un'agenda fitta, dalla messa del Corpus Domini a Madrid, con una partecipazione impressionante, dicono che erano 1.200.000 persone, agli incontri coi giovani e la comunità diocesana allo stadio Bernabeu, fino al discorso senza precedenti per un Papa nel Parlamento spagnolo. A Barcellona la visita al monastero di Montserrat e la cerimonia nella Sagrada Famiglia per la nuova Torre di Gesù hanno segnato altri momenti importanti, soprattutto nel centenario della morte di Antoni Gaudí, che è l'architetto che ha costruito la Sagrada Famiglia. Il Papa poi è proseguito per Roma e vi regalo un altro suo scritto, e che dice: ogni giorno è un regalo che Dio ci dona per scrivere una nuova pagina nella nostra storia. Non sapere cosa ci riserva il futuro può far paura, ma con Dio al nostro fianco possiamo affrontare tutto con più serenità. Non concentrarti su ciò che non va, ma su ciò che puoi fare oggi per essere una luce nel cammino di qualcuno. Anche i piccoli gesti, se fatti con amore, hanno il potere di cambiare le giornate. Una parola buona, un aiuto sincero,
Una preghiera fatta col cuore possono lasciare un segno che va oltre quello che immaginiamo. Tu affida al Signore i tuoi progetti, i tuoi sogni e le tue preoccupazioni. Lui trasforma

pesi in forza e le difficoltà in occasioni per crescere. Dio non sempre cambia le nostre circostanze, ma cambia sempre il nostro modo di viverle, e che questa giornata ti doni pace e tanti incontri speciali, perché con Dio al centro ogni giorno ha un senso e un dono.

un altro e poi basta col Papa, però volevo leggervi un altro piccolo discorsetto che ha fatto. Ha chiesto che la religiosità popolare non sia vista come un semplice pezzo di storia, ma come un punto di partenza per vivere il presente, con attenzione agli altri e alla società. In ginocchio davanti a Dio, sì, ma anche davanti a chi soffre. Non si può davvero pregare se si ignora chi è in difficoltà. Non si tratta di sbandierare la presenza o il passato della Chiesa, ma di essere presenti oggi lavorando per una società più giusta e inclusiva. Infine, il Papa ha messo in guardia dal rischio presente anche tra i cristiani di cadere nelle contrapposizioni e nelle semplificazioni che finiscono solo per creare nemici e divisioni. Le tradizioni vanno vissute oggi e non solo ricordate con nostalgia. Devo dire personalmente che questo Papa mi sta piacendo ogni giorno di più. Perché all'inizio sembrava un po', a mio parere, magari qualcuno non la pensa come me, però io la penso così, all'inizio sembrava un po' più asciutto, più preso di sé, nel senso che aveva quasi paura di esporre le sue idee, perché sapeva che in qualche modo veniva criticato. Però adesso, con questi primi viaggi, ha voluto mettere in evidenza qual è il suo carattere, che non è di tantissime parole, però quello che dice rappresenta proprio quello che è il Papa che ci aiuta a portare avanti le nostre tradizioni cristiane. Non mi dispiace affatto questo pontefice, senza nulla togliere al precedente, che era un grandissimo Papa Francesco e anche Papa Ratzinger. Tutti i papi nella loro veste hanno contribuito a portare avanti la nostra fede cristiana, che ultimamente è messa in discussione da qualcuno. Vedo che quando dici che sei cristiano non è più come una volta. Una volta, ad esempio, anche le nostre processioni erano proprio piene, specialmente quella del Corpus Domini. Io mi ricordo le processioni di bambina. Io, come sapete, andavo a scuola al conventino e le suore ci dicevano: dovete andare in processione. E mi ricordo un anno con il papà e la mamma eravamo qua in piazza della chiesa, proprio perché poi era arrivata la processione e c'era la piazza della chiesa gremita, gremita proprio di famiglie con i bambini, di persone anziane. La processione del Corpus Domini era forse quella più importante per la conclusione dell'anno liturgico. Adesso è andata un po' a perdersi e cerchiamo, noi che non siamo più tanto giovani, di mantenere le tradizioni. Abbiamo finito con il Papa e adesso di che cosa parliamo? Ah, c'è un'altra santa che fa parlare di sé, è Santa Francesca Cabrini. Sapete che il Papa, appunto questo Papa, verrà qua vicino a noi, a Sant'Angelo Lodigiano e a Pavia, proprio per vedere i luoghi della nascita di questa santa che è la santa dei migranti, perché hanno fatto anche quest'inverno un documentario film in televisione, che è stato molto bello, che ha specificato proprio come Santa Francesca Cabrini aveva trasformato in America l'accoglienza dei migranti. E qua sul Corriere dei Territori leggo che il primo viaggio del Papa Leone XIV, qua in Lombardia, nel nord-ovest, sarà a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano e verrà sabato prossimo, sabato 20 giugno. Il Papa Robert Francis Prevost, così è il suo nome, il primo pontefice nella storia della Chiesa a provenire dall'ordine degli agostiniani, perché lui è un agostiniano. Il Papa Francesco era un francescano e lui è un agostiniano, e pregherà davanti all'urna che custodisce i resti nella Basilica dei Santi Pietro in Cildoro, nel capoluogo pavese, a Pavia.
si sposterà poi a Sant'Angelo Lodigiano, occasione per celebrare una figura poco nota ma di estrema importanza per la Chiesa, soprattutto in questi frangenti storici, e Santa Francesca Cabrini, che è la patrona dei migranti. Per cui il Papa sabato prossimo verrà qua vicino a noi. La visita è programmata appunto per sabato 20 giugno, che è la prima visita del Pontefice. Pregherà in San Pietro in Ciel d'Oro e in Duomo e saluterà i fedeli in Piazza Vittoria. Il programma della visita è questo, perché per tutti coloro che fossero interessati a vedere il Papa, il programma completo della sua visita è questo. L'elicottero che porterà il Papa in città atterrerà nel campo di rugby di Cravino alle 14.45 di sabato 20 giugno, dove sarà accolto dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal Prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, dal Sindaco di Pavia, Michele Lissia, e dal Presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli. Il Papa si trasferirà quindi in auto al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove verrà accolto dal Presidente della struttura Gianluca Vago e dal Direttore Sandro Rossi. Con loro il Santo Padre incontrerà e saluterà alcuni dirigenti, il personale medico, per cui va in qualche ospedale oncologico, e in particolare alcuni bambini che sono in cura presso questo centro pavese insieme ai loro genitori. Alle 15.30 il Papa si trasferirà in auto alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, che custodisce le spoglie di Sant'Agostino. Non sono le spoglie della Santa, come ho detto prima, scusate, ma ci sono le spoglie di Sant'Agostino, al cui ordine appunto appartiene anche Leone XIV. Nel convento a fianco avrà modo di incontrare i vertici dei padri agostiniani. E dunque dal 2001 al 2013 c'era padre Gabriele Pedicino, priore provinciale, e padre Gianfranco Casagrande. Nel chiostro del convento saluterà anche i vescovi della Lombardia e alcuni collaboratori. Con loro tornerà in basilica per celebrare insieme, dopo il saluto del vescovo Sanguinetti, la celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Qui è previsto anche un discorso, appunto un suo discorso. E alle 17, dopo aver salutato i fedeli presenti nel piazzale antistante la basilica, si trasferirà in piazza Duomo, dove riceverà un omaggio floreale dei bambini, e qui saluterà anche la comunità sudamericana presente in piazza. In cattedrale verrà accolto dei membri del capitolo, a cui seguirà l'adorazione del Santissimo Sacramento e una sosta davanti all'altare di San Siro, primo vescovo e patrono della diocesi e della città. Il Papa successivamente si trasferirà a piedi in piazza Vittoria, dove è in programma alle 5.30 l'incontro con la cittadinanza, a cui parlerà dopo i previsti saluti del sindaco e del vescovo pavese. Invece a Sant'Angelo Lodigiano arriverà alle 18.30, arriverà da Pavia alle 18.30, quando raggiungerà di nuovo il campo di rugby per decollare verso Sant'Angelo. Dopo 25 minuti atterrerà allo stadio comunale Carlo Chiesa, dove ci saranno ad attenderlo il vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, e il sindaco di Sant'Angelo Lodigiano, Cristiano De Vecchi. In auto raggiungeranno la parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove verrà accolto dal parroco Monsignor Raimondi, e in chiesa è prevista l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini. Leone XIV saluterà i fedeli e quindi verso le 19.30 ripartirà alla volta di Roma. Per cui un pomeriggio intenso, quello di sabato prossimo, per il Papa, solo un pomeriggio, però piuttosto che niente, va bene anche un pomeriggio. Ho visto in televisione, hanno già predisposto proprio un sacco di sicurezza, per cui ci sarà tanta gente, immagino, a Pavia e anche a Sant'Angelo Lodigiano.
auguriamo che tutto vada bene, una preghiera per il Papa.

Ora, proprio per stare in tema sulla solidarietà, voglio farvi ascoltare, lo sapete che a me piace Gianni Morandi, una canzone che di tanti tanti anni fa, che non ha cantato solo lui, però ha cantato anche con Tozzi e Ruggeri, dal titolo Si può dare di più, proprio perché noi siamo invitati tutti a voler dare di più nel nostro limite. Di dare di più, magari anche, come abbiamo detto prima, una parola, una visita a una persona malata, una parola buona magari a chi ne ha bisogno.

Beh, è un invito a dare di più. Loro l'hanno fatto in musica, noi cerchiamo di... Loro l'hanno fatto in musica, l'hanno fatta anche bene, questa canzone è vecchia, però è sempre attuale. Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, e niente, va bene. Diciamo che ognuno fa quello che può, anche una piccola parola magari in un momento particolare a un'amica che si sente un po' giù, basta una piccola parola detta con il cuore e magari si riesce a sollevare un problema. Adesso vi volevo parlare, ho letto, mi ha fatto sorridere, il nostro naturalista, il professore Gianumberto Accinelli, che insegna al liceo scientifico a Bologna, che ogni tanto scrive le sue scoperte, che questa non è una scoperta, e questa volta ci parla dell'allodola, l'uccellino allodola, che era amata da San Francesco, e dice: l'allodola è un uccello piuttosto comune, soprattutto in campagna, dove si può osservar volare in piccoli stormi compatti. È famosa per il ciuffo che si rizza quando si sente in pericolo. È una cristina che dovrebbe far paura. Dovrebbe, ma non sempre ci riesce. Tutti amano l'allodola. Tra i tanti c'era anche il nostro patrono nazionale, San Francesco d'Assisi. L'allodola incarna tutti gli ideali francescani. È umile e povera, ma piena di gioia. In effetti si accontenta di poco e il suo canto è allegro. È anche uno dei rari uccelli che canta in volo, un cinguettio che sembra venire da un angelo. Altri invece non la sopportano, o meglio sostengono che sia un'ingenua perché si lascia incantare dalle superfici riflettenti. È vero, sì, in parte. È vero che è attratta dagli

meno questa è la spiegazione che viene più gettonata. E catturarla con un altro metodo è quasi impossibile, non sta ferma un secondo e si posa quasi mai sui rami. E se per caso qualcuno ci riuscisse, la pagherebbe cara, perché la allodola è un animale protetto e quindi catturarne una infrange la legge con conseguente multa e una multa salata. E poi in primavera la allodola si nutre anche di cicuta, una pianta ricca di proteine e di tossine, perché tutti sappiamo che la cicuta è tossica. Per lei ingerire la pianta velenosa è quasi bere come un bicchiere d'acqua, perché è infatti il suo stomaco è resistente alle tossine della cicuta, invece per noi no. Per cui mangiare un'allodola coi muscoli infarciti di veleno non è auspicabile. Io condanno la caccia, per cui spero che i cacciatori lo sappiano, che catturare un'allodola, oltre a essere velenosa per chi la volesse mangiare, è anche un peccato, perché come tutti gli esseri viventi ha diritto di vivere, di volare nel cielo, di allietarci con i suoi cinguettii. Mi aveva incuriosito proprio questo piccolo racconto, non è un racconto, è una scheda che mette tutte le settimane sulle cose curiose, perché lo specchietto per le allodole viene proprio usato anche nel nostro gergo per dire che una persona è un po' allocca e allora per ingannarla usano lo specchietto per le allodole. Io non sapevo proprio che l'uccellino venga attirato con gli specchietti e l'uccellino proprio pensa che sia una pozzanghera di acqua e si china per berla e il cacciatore idiota la cattura. Andiamo avanti, mancano ancora 10 minuti per stare insieme e vi volevo leggere proprio, siamo in vacanza, i ragazzi hanno finito le scuole questa settimana, se ne vedono in giro, a parte quelli che vengono al Grest, però ce ne sono tanti che non vengono al Grest, e specialmente nel tardo pomeriggio li vedi 4 o 5 in bicicletta che non ti lasciano passare perché sono loro i padroni della strada, però ci sta anche, sono in vacanza e in questi mesi di vacanza è giusto che se la godano. E avevo trovato anche un piccolo raccontino che parlava delle vacanze, però le vacanze come eravamo abituate noi a viverle, perché allora quando eravamo ragazzi noi le vacanze non erano da metà giugno a metà settembre, le scuole finivano il 30 di giugno e iniziavano rigorosamente il 1° ottobre. E allora si avevano 3 mesi, proprio 3 mesi dell'estate buoni, davano gli insegnanti il libretto per le vacanze, ma che era un librettino, a me che è sempre piaciuto leggere e andare a scuola, al 15 di luglio avevo già finito di scrivere sul libretto e di compilare le operazioni o le frasi, per cui avevo proprio tutti i pomeriggi, mi piaceva fare la maestra con i più piccoli, allora di bambini ce n'erano tanti, allora nella mia via c'erano quelli più piccolini e allora al pomeriggio ogni tanto li riunivo e facevamo tutti i compiti insieme e io facevo la maestra di allora, sono cose di quando ero ragazza. Per cui volevo leggervi proprio questo, dov'è che delle vacanze, ok. Il titolo è C'era una volta la vacanza estiva, questo l'ha scritto uno scrittore che si chiama Giuseppe Longo, probabilmente alla nostra età, perché descrive le vacanze come erano una volta. C'era una volta la vacanza estiva che durava dai 2 ai 3 mesi e aveva un nome diverso da quello di adesso, si chiamava la villeggiatura. Tanti partivano addirittura di inizio giugno o ai primi di luglio e tornavano a metà settembre. L'autostrada era una fila di Fiat 850, 600, 1100, 127, 500 e maggiolini. Era tutto più semplice e più vero. E la vacanza durava talmente tanto che avevi la nostalgia di tornare a scuola e rivedere gli amici del tuo quartiere.
e al ritorno non ricordavi quasi

più dove abitavi. La mattina in spiaggia servivano le 50 lire per sentire le canzoni dell'estate nel jukebox o per comprare una Coca-Cola e il pallone per giocare in spiaggia. Si mandavano le cartoline che arrivavano a ottobre, ma era un modo per augurare buone vacanze ai tanti amici che rimanevano a casa. Malgrado i 90 giorni di ferie, l'Italia era la terza potenza mondiale. Le persone erano piene di valori e il mare era più pulito. Si era felici, si giocava tutti insieme, eravamo tutti uguali e dove mangiavano in quattro si mangiava anche in cinque o sei. Nessuno aveva da studiare per l'estate e l'unico problema di noi ragazzi era non bucare il pallone, non rompere la bicicletta e le ginocchia giocando a pallone, altrimenti quando rientravi in casa ti prendevi pure il resto dalla mamma. Il tempo era bello fino al 15 di agosto, però il 16 agosto arrivava il primo temporale e la sera ci voleva il maglioncino perché era più fresco. Intanto piano piano arrivava ottobre, tornava la normalità e si ritornava a scuola. La vita riprendeva, l'Italia cresceva. Il primo tema a scuola era sempre: parla delle tue vacanze. Oggi è tutto cambiato e diverso. La vacanza dura talmente poco che quando torni non sai manco se sei partito o te lo sei sognato. E se non vai ai Caraibi o Sharm el Sheikh o a Ibiza, sei uno sfigato. O magari hai tante cose da fare che forse è meglio se non parti proprio, ti stressi di meno. Una risposta è certa, è che allora eravamo tutti più semplici, meno viziati e tutti molto più felici. Noi adulti e pure i ragazzi. Perché la società era migliore, esisteva l'amore, la famiglia, il rispetto e la solidarietà. E siamo stati fortunati noi che abbiamo vissuto così. Mi è piaciuto leggerlo. E ho detto, lo leggo anche in radio perché effettivamente rappresenta proprio l'Italia di allora, l'Italia che non c'è più in tutti i sensi, l'Italia che appunto era la terza potenza perché tutti lavoravano senza pretendere la luna, le famiglie erano famiglie, si potevano chiamare famiglie perché erano composti dalla mamma, dal papà, a volte c'erano anche i nonni, perché tante famiglie di allora si tiravano in casa anche i nonni e li accudevano perché la mamma allora non lavorava e allora aveva il tempo e anche, diciamo, tra virgolette, la pazienza di accudire le persone anziane. Ci siamo ancora tutti, nulla è cambiato il mondo. Io vorrei proprio rivivere i momenti di allora, non si può tornare indietro, rimangono solo i ricordi e quando magari lo dici ai tuoi nipoti sorridono e dici il tempo è cambiato, sì, perché le famiglie adesso non ci sono quasi più, i nonni vivono a casa loro finché riescono a sopravvivere, poi ci sono le varie case di riposo o le badanti straniere che stanno prendendo piede anche qua da noi. I ragazzini non giocano più insieme perché hanno tutti il telefonino, la vacanza è diventata un lusso per alcuni e però per chi può permetterselo vanno nelle mete più esotiche per poter tornare e dire come no, non sei stato, io sono stato, come ha detto questo racconto, a Ibiza, a Sharm el Sheikh o in altre mete costose che però fanno chic. Ma la vacanza non è questa chic, la vacanza è libertà, i ragazzi devono godere il sole che nasce al mattino e tramonta la sera, i profumi dei campi che non ci sono più. La vacanza è stare insieme e poi ritornare a scuola con un bagaglio di esperienza che ti sei fatto o al mare o in montagna o magari incontrando nuovi amici e aspettando con calma che arrivi la prossima, però facendo sempre ognuno il proprio dovere. Siamo arrivati quasi alla fine, magari vi ho stancato, però a me piace parlare. Vi ringrazio di essere stati con me, questa è Radio Magnolia, fa parte del Radio Cittanova in Blu di Cremona, però noi siamo Magnolia, Radio Magnolia della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio.
E io sono Luisa Milanesi e vi saluto. Adesso vado a prendermi il cappuccio in un bar qui a Caravaggio. Voi sapete che io adoro Caravaggio, specialmente Largo Cavenaghi, perché quando arrivavo da bambina per andare a scuola e dicevo sono arrivata, però è più forte di me. Io abito in via Fornovo, quando arrivo in Largo Cavenaghi per andare a prendere il pane, mi sento a casa, mi sento a Caravaggio. Per me Caravaggio è Largo Cavenaghi, senza disdegnare gli altri punti, perché abitavo sul viale, per cui il viale del santuario è famoso e anche bello, però quando arrivo in Largo Cavenaghi io mi ritrovo a casa. Vi risaluto e se Dio vuole ci risentiamo lunedì prossimo. Buona settimana, buona giornata, buona salute innanzitutto e ciao.

0: Per info ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a $83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: C'è anche Paolo Corona che ci accompagnerà in regia questa settimana. Buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovato Max.
2: Buongiorno Lami, buongiorno naturalmente al nostro Paolo Corone e a tutti i nostri amici ben ritrovati in questo magazine, finalmente in coppia dopo diciamo qualche giorno di pausa in cui per varie ed eventuali causali impazzite ci hanno separato e siamo ritornati insieme, tra l'altro gli ultimi due giorni insieme, poi sì. Ci sarà l'addio definitivo con fazzoletti alla mano in vista della stagione estiva.
1: Esattamente, però intanto ci godiamo queste due giornate insieme con musica, curiosità, rubriche, quello che naturalmente il magazine vi riserva ogni giorno, con ingredienti sempre nuovi che poi scoprirete strada facendo.
2: Esatto, brava, brava, siamo ovviamente insieme ai nostri amici che ci seguono.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Claudio, buongiorno.
1: Buona giornata a lei, Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al primo posto nella vita di ogni cristiano. Il cardinale Carlo Maria Martini, Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo, disse una frase molto chiara e molto precisa: non è cristiano chi non vive la carità.
1: Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini. In fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo, no? In più riprese il Signore ci ricorda questo. Basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca, quello che chiamiamo noi del buon samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, immagino, cioè, siamo memori di quella pagina, in quella parabola Gesù a passare al malcapitato incappato nei briganti due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani, perché insomma apparteniamo a una tradizione tale, no? Solo alla fine il terzo personaggio si ferma, e appunto, se vogliamo usare le parole che aveva Martini, questo si fa prossimo. Dunque io, in qualche maniera è vero, cioè non solo non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla regione cristiana di per sé ci rende giustificati, e credo che, caro Orazio, su questo dobbiamo molto da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e farlo nostro. Ecco, uno stile sia individualmente, quindi, ma anche come comunità cristiane, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco, però finisce lì, insomma, a volte siamo proprio incapaci in qualche maniera di non solo di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare, un bisogno. Noi cristiani dovremmo essere perlomeno un po' più allenati degli altri su questo, mi pare, no?
0: E ora cito Giovanni Paolo II, che diceva che la carità è la via per la santità. La carità è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo, l'antidoto per l'egoismo, Don Claudio.
1: Beh, insomma, anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata, cioè addirittura l'antidoto, ecco, questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto, cioè qui sotto il monte, e più che una parrocchia normale, ho la grazia di fare molti incontri, di incontrare tante persone. Questa è una grazia per un prete, per me che sono parroco, quindi di ascoltare le loro confidenze. E a proposito di questo, mi ricordo un giovane, 22 anni, studente di filosofia, e che per caso, e qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare, e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare. Insomma, le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo, di nichilismo: non c'è nulla di buono, c'è un Claudio, tutto va verso il male, tutto finisce, non c'è nessuno che si impegni per il bene. Insomma, una visione anche dettata dai suoi studi, un po', no, di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile. Un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose, questo è un racconto che mi fa lui, le cose che piacciono a lei, a prendersi cura di lei. Tra l'altro viveva lei una situazione difficile nella sua famiglia, e quindi lui a prendersi cura. E allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse: Don Claudio, ho capito in che cosa consiste il senso della vita. Ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto degli altri della nostra vita, questo è quello che siamo chiamati a fare. Perché c'è Don Claudio, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che una gioia grande la vita. Aveva capito il Vangelo, insomma, da una visione pessimista e rassegnata della vita era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo. aveva incominciato ad amare, e amare è uscire innanzitutto da se stessi ed andare incontro all'altro, e questa è davvero la maniera da vivere da uno, non solo da cristiani, da uomini, perché uno capisce qual è il senso della vita soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesso e i propri bisogni, ma comincia a far posto all'altro in sé, e allora comincia a vivere. Insomma, Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa, l'aveva espressa bene.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.

0: La vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Allora, la carità, è vero, non è ciò innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore, no? Non esiste in per sé, ma è un verbo che è transitivo, è amare, quindi è farlo, no? La carità. Però è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo. E direi oggi è uno, innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? Di critica sterile di oggi, no? Che tra l'altro appunto mi pare diffuso, cioè c'è un'anestesia del bene, evidentemente sto parlando in generale, no? Non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia. E a volte lo sento dire alla gente, a cosa serve? Tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa da ladri, no? Queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? Mi pare ci sia una astensione alla partecipazione del bene comune, no? E lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari a parte delle associazioni che fanno del bene o anche nelle nostre parrocchie, e anche una cosa che constato in campo civico, la fatica a mettersi a disposizione per una comunità come sindaci, come amministratori locali. Questo è un segnale non buono, no? Sembra quasi che si sia stati contagiati dal virus del disimpegno, dell'astensionismo, no? E allora credo che la carità sia innanzitutto, prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità. Cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno, che poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi, di ogni giorno. Insomma, io credo che questo ci rende poi tutti più umani e più fratelli.
0: Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
1: Questa è un'espressione bellissima. Io celebro tanti matrimoni in questo monte e me la ricordo molto bene, ed è vero, cioè, questa cosa. E tra l'altro, io se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni, no? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito. Qui sotto il monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato, c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire, proprio sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale, e quindi vedeva da quella finestra il parroco che usciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a celebrare la messa, e lui dice, guardando da quella finestra, che ho incominciato a pensare che il Signore stesse chiamando a diventare prete. Poi, quando è a Istanbul, nella giornale dell'anima, lo registro a lui, c'è una bellissima pagina che dalla finestra di una casa affacciata sul Bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel Bosforo, e lui fa l'immagine della Chiesa, no? Che indomita, esce sempre, qualsiasi condizione, per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del Palazzo Apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo, di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace, e dico, guardate, la vostra famiglia non si riduca a una famiglia, mi permetta ora di dire questa parola, termine con un'accezione un po' pessimistica, cioè negativa, borghese, cioè la mia casina, le mie piccole attività, il mio weekend, il mio giardino, insomma, no? Che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa. No? Ma dico, imparate da questo uomo che non si è chiuso nella propria vita, ma ha tentato aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte. Ecco, imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia sia aperta. Poi i figli crescono, cioè se hanno dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di tesi.
0: Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori. C'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini. Io la ringrazio per la bellissima testimonianza. Le strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, io volentieri, volentieri, grazie per la vostra pazienza.
0: Grazie per tutto quello che le sue bellissime testimonianze che ci propone, ci dice.

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Terra Ligure è la piccola comunità parrocchiale di Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli.
1: Questa parrocchia è da 5 anni che sono qua, c'è proprio i cristiani, i parrocchiani che vogliono bene alla parrocchia, che si interessano alla loro comunità. Il prete fa la guida, ma la parrocchia è per i parrocchiani.
0: Don Salvatore Bizimana è originario del Burundi, incardinato nella diocesi di Chiavari, qui ha compiuto il suo percorso di formazione come seminarista e ora come sacerdote. È parroco di 3 piccole comunità della Val Fontanabuona alle periferie della città. Sono realtà che sopravvivono allo spopolamento anche grazie all'attaccamento alle tradizioni e alla vita delle parrocchie. Ad Aveggio la chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, ma la festa patronale è in onore di Nostra Signora della Pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Qui ad Aveggio la Madonna della Pace è una devozione sentita. Noi ricordiamo bene che quelli che hanno combattuto per la dignità, per la libertà, per i diritti umani sono innanzitutto persone di grande fede, e noi abbiamo invocato questa pace con la Madonna della Pace perché nel mondo anche oggi ce n'è bisogno.
0: Gli abitanti della piccola frazione, poco meno di 300, non sarebbero riusciti da soli a restaurare il tetto della chiesa parrocchiale.
3: C'era il manto di copertura ammalorato che dava già dei grossi problemi di infiltrazione, specialmente sopra l'arco trionfale, in alcuni punti della navata e poi nella zona del presbiterio.
0: Osvaldo Garbarino, il direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, ha seguito gli interventi di rifacimento della copertura con la caratteristica pietra d'ardesia estratta proprio in questa zona.
3: C'è stato un iter progettuale anche abbastanza faticoso, difficile, che è durato per un po' di tempo. C'è stata la defezione del progettista, quindi il cambio, eccetera, però quando si è dato inizio ai lavori le cose sono andate benissimo.
1: Pioveva dentro, c'è stata l'infiltrazione che cominciava a rovinare proprio l'affresco di dentro la chiesa, e quindi per il momento sono stati fatti i lavori sul tetto mettendo l'edesia, proprio quella ligure, ok, e sotto l'edesia c'è proprio l'impermeabilizzazione, che è un lavoro che è stato proprio fatto, dico davvero, divinamente fatto.
0: Il costo complessivo dell'opera è stato piuttosto oneroso per una comunità piccola come quella di Aveggio, ma grazie all'aiuto dei fondi dell'8 per mille è stato possibile portarla a compimento.
3: Complessivamente è intorno ai 170.000 euro.
1: Dalla preoccupazione siamo arrivati proprio alla gioia più grande, che è di avere una sicurezza, di avere proprio un tetto sulla testa, soprattutto un edificio di culto come la parrocchia. Eravamo preoccupati, ma adesso non c'è più la preoccupazione, e su questo vogliamo davvero ringraziare tutte le persone di buona volontà che firmano l'8 per mille, perché se non ci fosse la firma dell'8 per mille noi eravamo proprio senza il tetto della chiesa.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da RCN di Come di Consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come ad esempio non ricordare questa bellissima canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

0: E siete sempre in ascolto di RCN, davvero bellissima questa canzone di Lucio Dalla, era il 1971, 4 marzo 1943 è il titolo. Un po' una canzone drammatica effettivamente, però soprattutto l'inizio, uno degli inizi della canzone impegnata degli anni 70. E passiamo a un'altra canzone, sempre grandi compositori, Battisti Mogol, il titolo è Amore Caro, Amore Bello, la lanciò Bruno Lauzi.
1: Sincera.

È davvero molto bella questa canzone di Bruno Lauzi, il testo era di Battisti e Mogol e appunto il titolo era Amore caro, amore bello, chissà infatti quanti di voi si sono innamorati o comunque hanno rivissuto alcune pene d'amore attraverso questa canzone, era il 1971. RCN. E noi continuiamo col 1970, un'altra canzone d'amore, Malattia d'amore di Fabrizio Albertelli. Beh, ve lo ricorderete tutti, la cantava Donatello.

Ed era l'amore degli anni 70, Malattia d'amore, cantata da Donatello. Bene, ora continuiamo il nostro viaggio negli anni 70 con una canzone bellissima, sempre Battisti Mogola, eccezionale, una coppiata veramente meravigliosa, eppur Mi son scordato di te, la cantavano i Formula 3.

Ed era Eppur mi son scordato di te di Battisti Mogol, cantata dai Formula 3. Bene, continuiamo il nostro viaggio negli anni 70 con Susan dei Marinai. È una canzone di Bardotti e Castellari e ve lo ricorderete tutti, la cantava Michele.

Ed era Susan dei Marinai, era l'anno 1971 e la cantava Michele. Avete sentito che le influenze americane si differenziano dal 70 ai 60? Negli anni 60 era la musica rock, la musica gruggente che appunto influenzava le canzoni italiane, mentre negli anni 70 è anche la musica folk, quindi una rivisitazione della musica folk degli Stati Uniti. RCN. E sì, siete sempre in ascolto di RCN, qui in diretta per voi con la musica degli anni 70 più bella. Passiamo ora a una canzone di Iva Zanicchi, La Riva Bianca, La Riva Nera, autori Testa Sciorilli.

Ed era la riva bianca, la riva nera, il bene e il male nella guerra. La cantava Iva Zanicchi negli anni 70. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione però è terminato. A voi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: in Blu 2000 News.
1: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malger, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Magazine in blu 2000.
1: Dalle teche di RCN presentiamo
2: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo dell'arte e dell'ingegno cremonesi a cavallo tra 500 e 600.

le arti a Cremona non sono meno fiorenti delle scienze. A queste, anzi, una si collega, l'architettura, in quanto i nostri architetti sono insieme ingegneri.

Nel periodo felice di Francesco Sforza, il suo ingegnere militare Bartolomeo Gadio o Gazzo gli fu tanto prezioso da essere da lui investito di alcuni territori nei pressi di Binanuova e di Scandolara Ripadoglio. Dal duca era continuamente incaricato di eseguire fortificazioni militari e restauri in tutto lo Stato, particolarmente a Milano, le nuove fortificazioni al castello, a Cassano d'Adda, a Lodi, a Marignano, a Pizzighettone. Inoltre costruzioni civili, quasi certa infatti l'attribuzione dell'ospedale maggiore di Milano. Per tutte queste opere il Gadio era dunque molto caro al duca, ma a noi lo è ancora di più come autore del complesso di San Sigismondo, chiesa e convento, iniziato nel 1463 e terminato alla fine del secolo.

attivo nel 1496 Eliseo Raimondi, vissuto a cavallo dei secoli XV e XVI, al quale si attribuisce l'imponente, proporzionatissimo palazzo di Corso Garibaldi, che porta il suo nome. È vero che, secondo il Campi, esso sarebbe opera di Bernardo dell'Era, ma in base alle iscrizioni che stanno ai lati della porta maggiore, il disegno del palazzo è del Raimondi. Per esso si parla anche dell'architetto Giovan Domenico Calvi, contemporaneo dei due precedenti. Si allineava intanto alla base del Torrazzo, nel 1493, per opera di Lorenzo Trotti, morto attorno al 1550, quell'elegante portico ariosamente bramantesco che è la nostra familiare Bertazzola. Poco dopo, Cristoforo Solari, anch'egli con gusto non più soltanto nostrano, ideava il chiostro di San Pietro al Po. Se mancano notizie precise circa l'opera prestata da Bernardo dell'Era o dall'Era o dall'Ara nella costruzione di Palazzo Raimondi, più sicura è la sua paternità nei riguardi della chiesa di Sant'Agata, di Palazzo Stanca, poi Meli Soragna a San Vincenzo, di Palazzo Meglio a San Michele, del Palazzo del Podestà, di Palazzo Trecchi e del Chiostro di Sant'Abbondio.

di poco posteriore a questi egregi architetti, prende un risalto eccezionale un costruttore che meglio si definisce con il nome di ingegnere. Ianello Toriani, vissuto in pieno 500, nacque prima del 1515 e morì nel 1583 o 85. Di origine modestissima, fu alunno di un celebre medico, filosofo e astronomo cremonese, Giorgio Fondulo, e presto fu conosciuto per la straordinaria attitudine alla matematica, che lo portava a invenzioni originali, come complicati orologi, automi, meccanismi vari, che attirarono l'attenzione anche di Carlo V, alla corte del quale venne invitato. L'imperatore lo apprezzò molto, gli assegnò una cospicua pensione e infine lo volle con sé nel monastero di San Giusto, dove si era ritirato nel 1556 dopo aver abdicato. Certamente più duro ed esigente con Ianello fu il successore di Carlo sul trono di Spagna, Filippo II, che impegnò l'ingegnere a risiedere a Madrid, la nuova capitale che il re stava facendo sorgere con monumentale imponenza. Poi gli concesse di recarsi a Toledo, dove urgeva risolvere il problema dell'approvvigionamento dell'acqua. A Toledo, quando vi giunse Ianello, tecnici tedeschi già avevano tentato di installare congegni atti a portare l'acqua in città. Poi vi si cimentarono altri, fiamminghi, ma tutti senza successo. Ianello propone un suo progetto. La città di Toledo diffida, ma per l'intervento favorevole del re lo si lascia fare. È la completa riuscita. Un complicato e perfetto sistema di macchine attinge acqua dal Tago e la porta su alla città, arroccata in alto su una emergenza granitica, a un notevole dislivello rispetto al fiume che la circonda da tre lati. L'ingegnosissimo cremonese aveva realizzato la mirabile opera fra il 1565 e il 1569 a sue spese. Ma sebbene un contratto preliminare avesse stabilito che la città lo avrebbe pagato 15 giorni dopo che l'acqua fosse giunta, non gli fu versato un ducato. Né Filippo II, che pure lo aveva appoggiato, prestò orecchio alle sue proteste. Già ricco al tempo di Carlo V, Ianello morì, si può dire, in miseria. Grandissima fu però in tutta Europa la risonanza dell'opera del Toriani, che congiunse il cielo alla terra e i fiumi al cielo, come scrisse di lui un contemporaneo, e tale interesse è ancora vivo presso studiosi di tutto il mondo. La nostra città ha recentemente rinfrescata la memoria di questo suo genialissimo figlio, commemorandone la vita e le opere e intitolando al suo nome l'Istituto Tecnico Industriale, in occasione del 50° anno di attività dell'istituto stesso. Notizie non molto precise si hanno su Francesco e Giuseppe Dattaro, detti entrambi Pizzafuoco, fioriti nella seconda metà del Cinquecento, autori e collaboratori di varie opere architettoniche. Si possono quasi certamente attribuire loro gli imponenti palazzi affaitati e vidoni pagliari. Del numeroso ceppo dei Capra, tutti artisticamente dotati, il più famoso è Alessandro, architetto e trattatista. È ingegnere militare al servizio della Spagna. Studia e lavora intorno alla regolamentazione del corso del Po, lasciando notizie e idee al figlio Domenico. Scrive soprattutto opere di architettura civile e militare, di idraulica e di geometria. In
Intagliatore, come poi saranno anche molti dei Capra, e intarsiatore, giustamente famoso, e non soltanto per l'omonimia con il grande Bartolomeo, è Giovanni Maria Platina, il cui nome è legato soprattutto ai mirabili intarsi del coro del Duomo e dell'armadio per la sagrestia, che non costituiscono le sole sue opere. Il Raimondi, per esempio, gli fece eseguire a proprie spese gli intarsi del coro di San Francesco. Il Platina è lodato in modo particolare per le sue prospettive.

Un artigianato tipicamente locale praticò Rinaldo De Stauris del secolo XV, dedicandosi alla lavorazione artistica della terracotta e decorando con pregevoli fregi alcuni palazzi della città. Nel 1465 gli fu affidato il compito di ornare con i suoi originali lavori il chiostro piccolo della Certosa di Pavia.

e siamo giunti alla nostra grande scuola pittorica, della quale molto c'è da dire, ma che presenteremo qua in modo molto schematico. La piena stagione della pittura cremonese ha un precedente insigne che costituisce un episodio isolato e unico, la tavola di Sant'Agata, un reliquiario di ignoto maestro settentrionale del 200. Gli echi bizantini si limitano alla ricchezza cromatica, mentre la potenza espressiva è decisamente nostra, assolutamente originale, degna di Cimabue, ma autoctona. Nel 400 l'impronta fondamentale alla nostra pittura è data dai fratelli Bonifacio e Benedetto Bembo, diversi fra loro, sebbene entrambi ancora legati all'ultimo gotico. Contenuto nel gusto lombardo il primo, già aperto a influssi veneti e ferraresi il secondo. Accanto a loro Antonio della Corna, che si firma allievo del Mantegna. Fiorisce intanto una folta schiera di miniatori. Vi eccelle Gerolamo da Cremona, del quale ancora ridon le carte, e non soltanto nella nostra città, avendo egli miniato corali anche per il Duomo di Siena e per altre località. La vera e propria scuola pittorica cremonese si apre sulla fine del 400 con Boccaccio Boccaccino, le cui opere rifulgono specialmente nel grande e degno spazio della navata centrale e del catino absidale del nostro Duomo. Dopo di lui una sosta, durante la quale operano con decoro, ma senza dire parole nuove, Galeazzo Campi, Tommaso Aleni, Bernardino Ricca e Lorenzo Beci. Novità di stile presentano invece Altobello Melone, attivo tra il 1490 e il 1517, e Gianfrancesco Bembo, nipote dei due Bembo precedenti. Tanto da Brescia il Romanino, dal Veneto il Pordenone, da Mantova Giulio Romano introducono forme nuove ed esercitano nuove suggestioni, delle quali tutta la pittura lombarda risente, contemporaneamente agli stimolanti esempi dell'Italia centrale. È il momento felice della fioritura dei campi. Sugli altri si afferma Giulio, primogenito di Galeazzo, il cui eclettismo diviene sempre più sciolto e personale. A poca distanza di tempo i suoi due fratelli minori, Antonio, che è anche lo storico di Cremona Fedelissima, e Vincenzo, nei quali la ricerca naturalistica, immune da influssi fiamminghi, già prelude al clamoroso affermarsi dell'innovazione caravaggesca. Accanto al grande Giulio, Camillo Boccaccino e Bernardino Gatti. Il primo, figlio di Boccaccio, arioso e armonioso affrescatore, seguito da altri della nostra scuola di San Sigismondo, vi porta anche la chiarezza luminosa dei pittori parmigiani. Ancora più vicino al Correggio è Bernardino Gatti, detto il Soiaro, del quale ci è caro rievocare almeno l'imponenza dell'affresco della Resurrezione nel Duomo e il composto, ma tutt'altro che freddo, classicismo della Natività in San Pietro al Po. Appartiene all'onorevole famiglia dei nostri pittori Bernardino Campi, non legato da parentela con gli altri Campi, ma alunno di Giulio. Risente anch'egli degli influssi emiliani. Di ascendenza piacentina, ma cremonese di nascita e di formazione, Sofonisba Anguissola fu alunna di Bernardino Campi e di Bernardino Gatti. Ritrattista famosa, lavorò molto alla corte di Spagna, dove si era recata su invito di Filippo II. Molto ammirata, meritò le lodi di Van Dyck, oltre che di Michelangelo e di Annibal Caro.
Come è noto, tutti nella famiglia Anguissola, erano sei sorelle e un fratello, erano dotati di attitudini artistiche nei campi della pittura e delle lettere. Il caso era frequente, segno anche questo dell'onore in cui le arti erano tenute presso di noi. Ormai il ciclo si chiude. In Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso, e in Gervasio Gatti, pure detto il Soiaro, come lo zio Bernardino, già sono evidenti i segni della stanchezza. Più di altri minori caratterizzano il Seicento Luigi Miradori, detto il Genovesino, e Panfilo Nuvolone, tra i quali non mancano correlazioni e interferenze e che certamente più dei pittori di scuola propriamente cremonese rispecchiano ambienti e costumi spagnoleschi di questo secolo.

La scultura ha avuto a Cremona sviluppo molto minore della pittura. Né fiorì alcuna scuola cremonese, sebbene già fino dal 300 Gano da Siena o altro scultore toscano, insieme con alcuni scultori

I Lombardi avesse mostrato con le statue che ornano la facciata del Duomo e specialmente con quelle del protiro del Portale Maggiore quanto si potesse esprimere con questa arte. Fra i secoli XV e XVI si offrono a Cremona altri esempi cospicui per opera del più grande scultore lombardo di questo tempo, Giovanni Antonio Amadeo, del quale e la Cappella con Leoni di Bergamo e le formelle scolpite che ora ammiriamo nel nostro Duomo, Storia di Sant'Imerio, alla testata destra della piazzetta senatoria, Storie di Martiri, 8 formelle collocate nei due pulpiti, avrebbero potuto avere un seguito da noi. Ne risentirono invece soltanto Pietro Darò e qualche altro, ma in tono decisamente minore. A Cremona lavorarono anche Benedetto Briosco, probabilmente milanese, e Giovanni Cristoforo Romano, pure lombardo, manifestando tendenze classicistiche. E un gioiello di finezza ci lasciò Giovanni Gaspare Pedone, della seconda metà del 400, primi del 500, luganese, operoso a Brescia e a Cremona. Si tratta del celebre Camino Marmoreo, proveniente da Palazzo Raimondi, che si ammira in una delle sale del nostro Palazzo del Comune.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

0: In blu 2000 news.
1: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. A Deviane, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad una eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica gente, suntum anche belle in del mese di aprile e adesso leggiamo anche qua i proverbi del mese di aprile. Pasqua è passata, è un po' che sta calda, è un po' che sta fredda, insomma tiro avanti perché aprile per esempio l'è messa un po' così, aprile de mars l'el fradel, ora le brut, ora le belle. Questo qui, per esempio, è uno dei proverbi che mi piace. In co, le domenica in albis, e le il 3 di aprile. Dopo parlerò anche del 1 di aprile, ma mia per i scherzi. Allora, domenica 3 di aprile, domenica in albis. Vardumi sante della settimana, così se sono regolati con de fare gli auguri di buon onomastico. Domanche le lunedì che i fumma chi ganum Isidoro, perché le sant Isidoro vescovo. Martedì che i fumma chi ganum Vincenzo. Mercoledì invece le san Guglielmo. Giovedì le sant Ermanno. Venerdì le Santa Alberto Dionigi e sabato le Santa Maria Cleofe. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che i nunchi. Vedi in alter proverbi che schile in italiano le scricchi insieme che lunari chi. Aprile dolce a dormire, gli augelli a cantare e gli alberi a fiorire. Allora, voi dite che vorrei parlare del prim di aprile, ma mia per il pes d'aprile, insomma mia se quei dende Walter gli è stat beccato. Ma per il sant è il prim d'aprile, le sant Ugo, l'è il patrono, pensè, dei bambini malati per la cui guarigione viene invocato ed è il protettore dei cigni e degli uccelli. Pensè che le nascite da genitori pii e dediti ai doveri cristiani, Ugo parve fin dalla giovane età un fanciullo benedetto dal cielo. Avrebbe desiderato vivere in solitudine e in modo umile, ma le sue qualità e il suo ingegno, dopo essere stato consacrato sacerdote, le stanno in canonico della cattedrale di Valencia. In seguito gli è stato dato il compito di correggere gli abusi del clero e nel 1080, all'età di appena 27 anni, le sta fatte vescovo de Grenoble, ripulì, corresse e soprattutto insegnò per sconfiggere l'ignoranza tra la gente della sua diocesi. E dopo che servì con tanta energia, con 6 papi addirittura, sebbene qua i pontificati era stata un po' curt, quanto l'è stata al suo 7° papa, Onorio II, è il gadì di essere dispensato dall'incarico di fare il vescovo, perché il gadì me sunti belle vecchie, sunti fiacche e sunti un po' di mia peu e andava avanti. Ma il papa Onorio cosa ha detto? Ugo, te, anche se te sei vecchio, te vale più sede tanti giovani che vegnaresse al tuo posto. Perciò è il Saramè che ti sta a galè. So dei tuoi anni e delle tue malattie, ma preferisco te malconcio a chiunque altro, anche giovane e robusto. Così il vescovo Ugo è il che guida la sua diocesi per tutto il pontificato di Onorio. E prima di morire, dopo 52 anni che ha fatto il vescovo, vide salire in cattedra ancora un altro papa, il romano Innocenzo II. Ecco, questa qui, Gourit, divela perché de Sant'Ugo se parla poco e così vo' quintata anche vergotta de peu de quel santchi che, come vedisivi, è patrono dei bambini malati e protettore dei cigni e degli uccelli. Curioso, eh? Allora, in colle la domenica in Albis, la domenica che venne dopo Pasqua, e in del 600 a Cremona città, la Confraternita della Santissima Annunciata di San Vincenzo, la fia Cosera in Vitel, e la portava all'ora di pranzo, cioè a mesdè, ai mendicanti di Sant'Alessio, e insieme al Vitel gli metteva gli ov, il pan, il vin e altre cose. Questa qui le calchi fiva la domenica in Albis. Adesso voi ricordate che il 25 de mars l'era il venerdì sant, e quando il venerdì sant il vena il 25 de mars, la Madonna Annunciata la ven spostata avanti. Infatti l'eniamo stata fatta, la se fa duman, ve spieghi perché le domeniche che venite dopo Pasqua fino alla domenica in Albis del 3 di aprile, iamo tamme se le fus Pasqua, e allora l'annunciazione l'è stata spostata proprio a duman 4 di aprile. L'è la Madonna del Bis, insomma, quella che si festeggia e che si va a trovare in dei vari santuari, al santuario della Fontana de Casalmaggior, al santuario de Crema e al santuario di Santa Maria dei Sabbioni. Infatti, un poeta di Suresina, che si chiama Giuseppe Allegri, è il che ha scritto la fera di Santa Maria, che è la di Santa Maria di Sabbioni, che è sempre una giostra che gira in fonte al mecorde una volta, se l'ecce incantata alle remira, una cupola in fonte una svolta, e senti a mo' la radiola che a turno la porta allegria, e insieme l'udur de na viola che fera a Santa Maria. Na vela, un balonna su nera, cibalo crucanti ramola, e allora ria primavera, e num rundanin fa un la spola. Putei, ghe la mola ancorina, ghe giochi il mecor stamattina. E allora adesso vardum anche qua i proverbi del mes de april. April tutti asen i cambi al pil, cioè vuol dire che in aprile si rinnova e cambiano il pelo persino gli asini. E adesso vardumen anche un qual den alter de chi proverbi chi del mes de april. In april beta anche al manec del badil. April è proprio il mese in cui la natura la comincia a muoversi, la comincia a sbocciare nei prati ed un po' di per tutte, che butta fino al manec del badil. April, prilet, tutti de engusset. Infatti, april le proprie el mese in due piof pitos de spes. E dopo ve leggerò anche una poesia che l'è proprio intitolata April, prilet, che l'è de Alfredo Pernice. April, gnancan fil. Aprile offre delle belle giornate, il che può invogliare a mettere nell'armadio i vestiti pesanti. Però, attenzione, che april l'età me mars, l'el fiol de na baldraca, o che il piov, o che ghe bel temp, o che saracca. April pius, mach generus e an fruitus. Vuol dire che quan piove un po' in april, el mach el comincia a risorgere perché se bagna ben la terra e se va avanti ben. Nalter amò el dis, quan li vidi li butta in april, se in piena el baril. Quando le viti germogliano in aprile, e sta nel le belle germogliate, vuol dire che se farà una bella annata e che sarà del ven bon tamekel dell'an passato. Allora, intanto che sono, vardù mancano due le sagre. Le sagre in co, domenica in Albis, la che a Grumel, infatti che anche l'agrumello, la fera agricola appunto de Grumel. Poi la che a Casal Muran e ai Bunoi, il Bunoi el se dice in dialetto Cade Bonavogli, che le Adrea la Dermuna per enda a Cad Andrea e Sedele. Allora Grumel, Casal Muran e i Bunoi in co ghe la sagra. Allora ve l'ho appena dit, ve leggi la poesia April. April, aprilet, Teuti de en sguaset, le de Alfredo Pernici. E teuti de stemes le sen de quella, per empardure a queta e dopo sul. La rondanina in ciel segote il vul, salta la corda in strada la putela, e cui rebut e i fiur se mov ogni piantela. La primavera la ven sen de vul, per tutto il mes yesen sguaset e sul, e in sulle piante canta la ranela. April prilet, manna de tanti cor, che porta al mont l'estat, e che le piende canti e suoni pei dolci amator. Mes suspirat che tutti ispeta sen, mes de passion e de viver d'amor, porta in ste mont la vera pace e il ben. E adesso, attenzione, se gli manna biro l'entuchel de carta, che vedo, do il numero, do il numero del codice fiscale del gruppo dialettale, il SAC, perché adesso che sarà la denuncia dei redditi il 7.30 e su di lì, e il vostro cin per mila, e vi dirà il consulente, a chi vuole lasciare? Al gruppo dialettale, il SAC, e lui dirà, glete il codice fiscale, per Dio se che l'ho, 93 00 55 00 199. O alter spendi niente e a alter il messacar del bon per andare avanti a tener vif il nostro dialetto. Dopo, alla fine della trasmissione, il numero ve ripetiamo. Adesso ve leggi la poesia April de Melchiorre Bellini. L'è scritta con il dialetto di Melchiorre Bellini, è il dialetto che delle volte si riesmia a capire certe parole cosa vuol dire, soprattutto per i giovani, ma l'è musicale e l'è una roba bellissima. April. Sponta a l'Eger il sul al prim d'April. Rit la campagna al cald di Sobasen, l'aria titula senza mover fil. Canta i merlin del bosch, fioris el spen, tutti prum, en gust de contentessa, se sent l'amor che l'anima caressa. De not el ciel, ingranisat de stele, dorma analus che med malinconia, nel silenzi soturno le cervele vula soiale della fantasia in cerca de una strada che condusa al principi del mont e dop la busa. Dopo tre giorni nuvi scure grasse sgaraboccia el seren, se pensa al mal, la per aria inepar di mataras, en duaghe dormo in cima el temporal, con saete e tempesta d'ogni banda, che la divina previdenza manda. Stavolta, invece, n'acquettina spessa, alla terra pianen bagna el gaban, fioris i ravison, nasla luiessa, iernes per sumenà, pronta i paesan, per pudiavic, cul melegot, la sagra de magna cruca e digerì pelagra. Derf i maderi ucin, e par che i varda se farà cera el sul ai polunin, de metter i grapei gna mossa sarda, cur i paesan e i straccia i curesen con mistura de sulfere calcina per a so temp fa putula latina. El vacher cassa i occhi in sel fenil, se gratta la piucera, el parcerit, mai per le bestie che vorav l'april. Quel che resta del mes conta sui dit, al padroni paesan se raccomanda per cominciare de erbe la seganda. De fiur bianc come neve vedi cagide le piante de mugnaghe d'arbicoc, le buschine del pole se vestide, met nin sola i salam e gli alberi i fioc, e il can in urecit trema e pobaia quant el sent nel furment cantà la quaia. Sigila il canareso disgraziada, sconta tutti l'amor che te ghe adosse, chi te spetta la re, la sciupetada, te sed venide in mesa di balos, tante come i tofioi, na qual mattina garì per gnal, pan tost o pulentina. Sbacciocca a San Geroni, che l'era accesa invece andò ad esghe il giardin pubblico, e il dom scampana, le sen che per la cesa i trafeguna, l'organ si rogna a messa la furlana, all'alleluia i preti se despulmuna e i putegli in chicula de bumbon e il signor che abbia sat a cumegnon. Ven per le ca curate messirol col secet e il cavagn e faccia franca, la curt i benedisco le smansirol, iof i sgulusia e ispetta la palanca. El danient, me disiva el sacrestan, le propria envuritoc el pana i can. Adesso var dun come va a finire che il meschi è quel che ha scritto il Bellini, eh? Vers la fin della terza settimana pissa i nuvoli sull'en e sparesere, go paura che venga la fumana i cor avarulà dei ingurriere, la maggiostra turlis la testolina sul picanel po tenera secchina, butta spes i muron occio paesan, se alla stua te mette la sumensa, e chi parlò di cavaliere, risparmia legna e col calur va pian, perché stan gadi frui la pruvidenza. Nel seren della notte n'aria spisiga che forse è un po' de foia la te friga. Come mandria che al pascol s'inserada, la s'inciopa, s'intreppa e va a galopp, quan ciocca è il cavalchin la soscuriada, cos'è? Nuvoi biancus se vet a ciop che incavalasse e curer se consula per il vent che de dre vusa e si fula. Ste spettacol garum gli del mes. L'acqua col fret la frutta ne sassina. Gli andane semufis cala de pes se puma che il seren mena la brina. Per rimediare al mal, però giugò mallot, 23, 37 e 48. E adesso è il momento di fare un po' da reclame e poi se sento per la seconda parte.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlunque mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Voi ricordavamo il nostro numero di codice fiscale per via del 5 per 1000 che garesse de dame annualter, cioè quando fa la denuncia dei reddit che il consulente vi domanda il 5 per 1000 chi vuole la sagel? Voi la sagel al ZAC. Gelete il codice fiscale per Dio 93 00 55 00 199, che schila il nostro codice fiscale. A Walter non vi costa niente e a Walter ne fa un piacere gross, perché così andiamo avanti a tenere vivo il nostro dialetto. Adesso fum gli anniversari dei poeti del gruppo dialettale El Zac. Cominciò con Guido Maffi, che l'era nascit il 4 de aprile del 1903. De Guido Maffi, in sul nostro liber sciarur de Zac, che è una sua poesia, una sua composizione, che l'è intitolata Via Borgo Spera, una composizione piuttosto breve, certamente non in linea con i canoni estetici, che però colpisce più di una bella pagina letteraria, perché vi si sentono pulsare il dolore e il ricordo a tanti anni di distanza non ancora leniti e spenti, cioè quel dell'8 de settembre del 1943. Via Borgo Spera, lei che è la via che da Porta Milana c'appa via Ghinaglia, la prima che venceu le via Crema, la seconda che poi le una via Tina Sarada, perché la finis con la scala che vasò sotto al sottopassaggio de via Bergen, e lei i cargava chei che i metteva in sei car per portare in di camp de concentramento in Germania. E Maffi e il Gascri cos'è? Le navia che tutti insieme la Disney End, eppur i la ricorda in tanta gente, ia cargava in sicar della ferrovia, i uriva mia parter,

malur ia obligava. Là in font delen che amon purton, indava d'enter e poi ia sbiurlava in si vagon, e ia rastrelava perché disiva che era dei badulian. In verità, era tutti italian. De colpa i geniva poca o niente, gli era scappato perché indava tutto a perdimento, gli voleva pretendere che i soldati gli giva de restà quando se capiva più niente e se siva mia in due andà. Gli amenava in Germania, in di camp de concentramento, chissà quant i sarest tornat, povera gente. Ghera en gran casin, e la soment l'era la ca, la soduna, e invece ia fa parter e addio Cremona. Via Borgo Spera, quanti sospir, quanti passion, le scritta mola in funti, in fianca al porton, a ricordane per mia desmentegà, i nost compagn partit per pe tornà. E quant vorrei vedila che la via lendo a se slarga fuori un po', a girà a sinistra, venerso de Porta Milan, se va in via Vittorio Veneto e se va in piazza Castel. Lì a destra, in su che le spiassale, appena dopo la COP, che la lì le via Borgo Spera, e in due i cargava che è destinato ai camp de concentramento in tende guerra. E adesso ricordo manca un altro poeta del gruppo dialettale Elzac, che era Aristide Dino Massera, il barber di San Daniel. L'era nascita il 5 aprile del 1932. Questa è la sua attività e ha favorito il contatto con la gente più disparata. Nel 1988, in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Daniele e con la consulenza del professor Renzo Bodana, ha pubblicato Le Meradisse Adrea Po, un volume di poesie che nel 1989 venne insignito del Premio Nazionale Agrumello. De quel liber chi de Dino Massera voi legive un fioc d'alana in del dialet de San Daniel. L'è una storia strana, ma una storia bella da leggere. Un fioc d'alana in dammataras da clavita le stuf murbate strac, le les nervat cal napolpeu quant al vent tirat fora per esser sgarzata mo. Mis da una banda in salmeuc, al vent iutata a scapà da un mulinel da vent vagabond, rivat tame mana al giust moment. Al fioc al s'astima tot, e intanto al va se, al sanina, al sogna da cambia vita, al sogna fina da vestina mudela, e sfilà, sfilà, sfilà, e al sogna. Ma quant ac par, da tucà al ciel con un fil, al mulinel da vent, alla mola el scompar. Al fioc, disorientat, al comincia a svulassà, al va a finì ai pe d'un raser, e nuslin dal fret, e la ciapa par cusin, e alla porta in dal sognal. Amar destin e tucat a cal pover fioc da morbida lana, che in dal suo esser al pudiva da più sé, ma sempre sacrificat per i son seren d'un qual d'un alter. Però, come i butta mal ad li volti i destin, ne? E adesso dedicata a tutti i poeti del gruppo dialettale Elzac, a tutti i nostri soci del gruppo dialettale Elzac, scultum latina ardigò che la canta la nostra canzone, al chi? L'inno del Zac.

E mi ero vista l'alter de una rondanina. E allora mi veni voi ad ascoltare quel tuchel de canzone, anche perché in primavera che suntum, e di leggere una poesia di Gino Olsi intitolata proprio Una rondanina. Te seret cascada fora dal tognal e to salva d'angat che te duciava e naster bianca la gambina to ligat e to la satendà appena rinfrancata. Aspettavi insieme a te la primavera col miracolo del mondo che si rinnova, incantata al spettacolo del tovul che mi rendiva l'anima leggera. Te che seret quanghera moli rosi, te vedivi quanti tagliava il gran, alla vendemmia te medivet l'illusion che l'estate e il che sempre de durà. Veniva però prest la delusion, l'era l'utuber con la sua fumana, el portava il fret e la malinconia, e la speranza della primavera trop lontana. Mandè te sette andata trop in aria, e il vent, e il sul, itiva un po' inciuchite, e il tuo cor, el napudiva peu, la tua felicità, la ta tradit. En putel, che diva cade scola in semmucel de fui el tatruat, e le resta cerite un po' avardate in del sosistin el tagiustat, insieme a un rusiol de pan bescut, dos carpini, en toc de veder colorat, na crusta rusegada de formac e un par de mudandin tutti bagnat. Le curita casa spaventata, che battiva forte il curesin, e quei lagrimon che gli veniva su, mamma, chi la va a morer, povero Uselin. E con che la bella poesia che di Gino Olsi finisce anche la nostra trasmissione d'inco.

scultat e adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione chi è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria e Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, gemandi en saluton gross anche a Piero de Cordifra, perché è il ma telefonati stestimana che martedì di sera il gambiapo di center la trasmissione, lui si chiede a domandarmi se fumi i dischi delle nostre trasmissioni. No Piero, i fumi, perché sennò che sarebbe troppo de tribulà e così. Merincres che te l'abbia mia sentita, e magari se te ho center na qual composizione, a qual poesia, te te mette le funette e mette la mandi in trasmissione. Adesso me ve saluti, ve do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo è un bel ciao a tutti e ve do mo un colpetin per il codice fiscale del 5 per 1000. 93 00 55 00 199. A nome del dialetto di Teotichei del Zac, vedighi en grazie anticipato. Ciao a tutti.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nato come giornalista alla carta, ho scritto di Cremonese dal 76.
1: Questa è, diciamo, l'unità base. Un piccolo libricino a partire dal taglio trova una nuova forma.
2: In Italia abbiamo un ritrovamento meraviglioso legato alla scrittura su papiro, che è la biblioteca dei papiri di Ercolano.
3: Il rapporto che ho con la carta è fondamentalmente lo stesso rapporto che ho con la fotografia, nel senso che io ho bisogno di toccarla.
1: Noi siamo piccoli libricini con delle parole tagliate a volte.
0: Annusare il giornale, cioè sentire l'odore della carta quando esce dalla rotativa, è incredibile.
2: La carta è il supporto scrittorio più importante nel mondo antico, in età romana, fino a poi all'introduzione della pergamena.
3: Io butto le foto in terra perché è il mio modo di prendere possesso con la fotografia in fase di selezione.
1: Anche questo una volta era un albero che è stato tagliato, ha generato carta, ha generato libri e ritrovano vita in questo nuovo albero.
0: È stato un libro, aveva il titolo Un campionato da non dimenticare, perché in quell'anno la Cremonese è rimasta prima in classifica fin quasi alla fine. Sembrava l'anno della promozione, e invece non ci si arrivò, però l'abbiamo fatto.
3: Quello che vedi, il mio camminarci sopra, ma anche soltanto vederlo stampato e raggruppare qui una selezione, questa è comunicazione.
1: C'è qualcosa di più forte, di magnetico, che ti arriva da quel pezzo di carta, da quello scarto che tu vedi lì.
0: Tutto questo qui, il biglietto, Londra, stadio Wembley, 27 marzo 1993, la Cremonese finisce alla finale del torneo anglo-italiano.
3: Il fotografo arriva prima della macchina fotografica. Secondo me, fino a quando non viene stampata, la soddisfazione relativa.
2: Nello scavo di Piazza Marconi sono stati trovati, tra gli altri materiali, nella fase precedente alla costruzione delle domus, degli stili in diversi stadi di lavorazione, quindi vuol dire che lì c'era proprio un'officina che produceva questi oggetti.
3: Il fatto di poter toccare le dà un valore.
0: E questo è il biglietto, un biglietto che rimane storico perché la Cremonese vinse 3-1 contro il Derby County, conquistò la Coppa e fu la seconda italiana a vincere nello stadio di Londra il vecchio Wembley.
1: E la carta non è tutto uguale. A volte dico che la carta è come i bambini, sembrano tutti uguali, poi in realtà la carta ha mille forme, grammature, nuance.
0: E mi è arrivato questo francobollo, ci ha fatto un salto sulla poltrona, te ho detto ma qui c'è qualcosa che mi ricorda.
2: Appunto un'iscrizione graffita che è il testo di una maledizione.
3: Forse stampandole anche su un supporto così povero le rende ancora più vive perché le rende più sincere.
2: Nel nostro caso c'è questo Caio Domazio che augura a una serie di persone di cui fa i nomi che vadano in malora agli dei inferi e siano colpiti dal sortilegio in modo che io diventi erede.
0: Questo francobollo è di una partita dalla Juventus allo stadio Zini di Cremona, Serie A, con Gianluca Vialli e Cristiani della Cremonese di fianco. Credo che sia l'unico francobollo al mondo che rappresenta una partita della Cremonese e soprattutto lo stadio di Cremona. La carta è fondamentale. Io ricordo che quei tempi e c'era la macchina a scrivere sopra lì e si batteva macchina, c'era un rumore infernale, tutti battevano macchina, non c'era i computer, non c'era niente.
3: Ci sono già troppi monitor, troppi schermi nella nostra vita, no? Troppe interfacce, cioè sembra che la gente ormai debba solo interfacciarsi attraverso un display.
2: Quindi questa lastra l'abbiamo proprio messa alla fine del percorso museale proprio perché così racconta una storia, no? È come avere questa famiglia cremonese di 2000 anni fa che saluta i visitatori alla fine del percorso.
1: Arriva non da una pittura, ma dalle pagine dei libri, dalle parole tagliate, dai colori delle carte. Ha tante anime per me.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: le tante destinazioni dell'8 per 1000 emergono anche gli interventi legati al sociale e in particolare alle famiglie. E da questo punto di vista l'8 per 1000 rappresenta un moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili, con importanti ricadute sociali. È un volano per incrementare le attività di welfare, anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato. In questo contesto si collocano tutti gli interventi portati avanti dal consultorio familiare diocesano. Simona Lauterio è la presidente.
1: Il consultorio familiare diocesano nasce a Cagliari nel 1977. In un momento in cui ancora i consultori pubblici non esistevano, quindi la Chiesa, come risposta alle esigenze, diciamo, sociali del momento, aveva ritenuto appunto di lanciare questo progetto, che chiaramente all'epoca aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle attuali. Quindi si rivolgevano al consultorio proprio tutte le persone che non avevano possibilità di accedere diversamente anche alla sanità. Siamo un gruppo di professionisti e in particolare offriamo un servizio di consulenza familiare, poi abbiamo il psicologi, counselor, abbiamo una consulenza legale, consulenza rotale, una consulenza etica, la consulenza medico-scientifica e poi un servizio di mediazione familiare e dei conflitti. E laddove non arriviamo noi, chiaramente cerchiamo di fare rete con gli altri servizi diocesani e non, con i quali, diciamo, collaboriamo, perché la cosa fondamentale è l'accoglienza alle persone. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una persona, cerchiamo comunque di accompagnarla, ascoltarla e laddove non possiamo aiutarla noi, cercare di indirizzarla in un posto appunto dove possa trovare un aiuto che sia adeguato. Per esempio, spesso purtroppo ci imbattiamo in persone che hanno problemi di dipendenza. È chiaro che in questi casi il nostro intervento può essere limitato, perché hanno bisogno chiaramente di professionisti specifici, però il nostro supporto diventa importante, perché le persone hanno bisogno di essere viste, di essere ascoltate e di essere accolte, e così facciamo con loro questo percorso e poi li indirizziamo nei centri specifici per i loro problemi. Abbiamo poi, oltre appunto questo gruppo, diciamo, di professionisti, che ripeto svolge il proprio servizio assolutamente in maniera volontaria, diciamo, e gratuita, così come sono gratuiti tutti i servizi che offriamo. E accanto appunto a questo gruppo di professionisti abbiamo anche 5 operatori di segreteria che svolgono il prezioso servizio di accoglienza, perché il lavoro all'interno della segreteria è fondamentale, perché è il momento in cui la persona ha il primo contatto con la nostra struttura, il momento in cui la persona ha preso coraggio di fare magari quella telefonata, e quindi il servizio di accoglienza telefonica è fondamentale. Se vogliamo caratterizzarci per il nostro servizio, dobbiamo dare qualcosa che è qualcosa di diverso, quindi un'accoglienza della persona proprio a 360 gradi. Quindi investiamo molto su questa formazione, infatti proprio come gruppo facciamo tanti momenti formativi, appunto appoggiandoci a esperti vari che fanno parte appunto della confederazione o comunque anche a livello locale, e quindi durante l'anno, grazie anche alla sovvenzione che ci viene dall'8 per 1000, investiamo una parte di questi soldi proprio in momenti formativi che ci aiutano ad aggiungere quel di più alla nostra singola professione.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

Per festeggiare i 100 anni di Sherlock Holmes, hanno organizzato una grande cena nella solenne sala del Parlamento di Londra. Tra gli invitati c'erano 180 tra i più grandi esperti holmesiani. Il menù raffinato si ispirava ai gusti di Holmes: zuppa di tartaruga, petti di pollo, sedano in umido e profiterol di cioccolato. Hanno cominciato così un anno che per gli holmesiani è di fuoco. Il centenario ha portato a Londra migliaia di devoti. La celebre Baker Street, dove Holmes visse con l'inseparabile dottor Watson, è la meta preferita di tutti questi pellegrini. E il pub londinese che gli è stato dedicato e dove è stato ricreato il suo studio con mobili, tappeti, tabacchiere e alambicchi d'epoca, è stato preso d'assalto dai turisti di tutto il mondo.

Grandi feste anche in America, dove Holmes conta almeno 30 milioni di ammiratori. A New York, Chicago e San Francisco si sono tenuti grandi convegni, dove decine di esperti hanno passato in rassegna, ancora una volta, i metodi d'indagine inventati da Holmes.

0: So che lo scrittore italiano Gianfranco Orsi gli ha dedicato un'agenda che ha chiamato Sherlockiana 1987, piena di illustrazioni d'epoca, curiosità e persino racconti inediti per l'Italia. Intanto anch'io sono oberato di lavoro, sono diventato un assiduo ospite della radio e della TV americana e sono stato persino in Giappone a parlare di Sherlock Holmes. Anche i giapponesi sono ansiosi di conoscere i segreti del mio eroe e io ho fatto del mio meglio per accontentarli.
1: Chi parla così è Stanley McKenzie, il segretario dell'associazione inglese dedicata a Sherlock Holmes e uno dei più noti collezionisti di ricordi holmesiani. McKenzie, che in gioventù ha fatto l'attore e ha portato in scena anche diverse avventure di Holmes, ha trasformato la sua casa in un museo per raccogliere pipe, lanterne, lenti di ingrandimento d'epoca, ritratti, fotografie e libri rari, tra i quali fanno spicco le copie originali dei 4 romanzi e dei 56 racconti dedicati alle avventure di Holmes. Dice ancora McKenzie:
0: in questi 100 anni, questi libri sono stati tradotti in 54 lingue, compreso l'urdu, e ne sono venduti 80 milioni di esemplari. Io però ho la fortuna di possedere l'unica copia originale che esiste in Europa del romanzo Uno studio in rosso, nel quale Sherlock Holmes fece la sua apparizione nel 1887. È diventato ormai un oggetto da museo e vale circa 20 milioni di lire. Ma per me è un valore anche più grande. Avevo 12 anni quando comperai questo libro per poche lire da un rigattiere. Lo lessi tutto d'un fiato con gli occhi sgranati e Sherlock Holmes mi entrò subito nel sangue. Il suo mondo era inquietante, pieno di delitti sanguinosi, ricatti e misteri. Mi portava in una Londra d'altri tempi, piena di nebbie e di avventure. Una Londra dove i gentiluomini tiravano ancora di scherma, rispettavano l'onore delle donne e viaggiavano in carrozza. Ma in mezzo a quel buio c'era anche la rassicurante intelligenza di Holmes. La fiducia che avevo nel più grande paladino della giustizia mi permetteva di seguire le sue più agghiaccianti avventure senza un briciolo di paura, con immensa serenità. Forse è proprio per questo che, dopo tutti questi anni, sfoglio ancora con piacere i racconti di Holmes.

Ma com'è nato Sherlock Holmes? È esistito davvero? La prestigiosa enciclopedia britannica lo mette a mezza strada tra realtà e fantasia, dedicandogli una voce lunga ed esauriente. Alcuni fedelissimi credono ancora che Sherlock Holmes sia esistito davvero. I più accaniti dicono anzi che è ancora vivo, anche se non si occupa più di indagini poliziesche. Secondo loro, Holmes abita in una villa segreta del Sussex e si occupa dell'allevamento delle api. Non a caso, al celebre indirizzo londinese di Holmes, al numero 221B di Baker Street, sono arrivati 100.000 messaggi d'auguri e molti doni, scatole di tabacco e corde di ricambio per il celebre violino Stradivarius che il maestro si diletta a suonare nei momenti di libertà. Ma la verità è un po' meno emozionante. Sherlock Holmes è uscito dalla penna di un giovane medico inglese, Arthur Conan Doyle, che, essendosi trovato senza pazienti, aveva incominciato a ingannare la noia scrivendo alcuni racconti, un po' per la sua educazione scientifica e un po' per la passione che nutriva per i romanzi polizieschi, gli venne in mente di inventare un detective nuovo e moderno, degno dello spirito razionale del XIX secolo.

0: Lo voleva fornito di immense doti di osservazione e di logica ferrea, capace di risalire da indizi anche insignificanti a verità nascoste, e doveva essere un personaggio senza precedenti nella letteratura moderna. Conan Doyle ebbe, per sua fortuna, un modello, uno solo, ma straordinario. Era il professore Joseph Bell, un illustre studioso di anatomia che era stato suo maestro all'Università di Edimburgo e che gli si era presentato allora come una sorta di super investigatore sulle tracce di quei criminali che sono le malattie degli uomini. Bell aveva lo spirito di un grande detective, ricordava Conan Doyle. Mi insegnò che dovevo usare gli occhi, le orecchie, il naso, le mani e il cervello per fare una diagnosi. Noi allievi eravamo stupiti e increduli davanti all'acume delle sue deduzioni. Un giorno ci portò con sé in aula un uomo e ci disse: «Come avrete sicuramente notato, signori, quest'uomo è un ciabattino mancino. Guardate come sono lisi i suoi calzoni di velluto sul grembo, dove appoggia le scarpe che deve riparare. La mano sinistra è molto più ruvida della destra, quasi a provare che è un mancino».
1: Un'altra volta ci presentò un altro paziente dicendo che era un laccatore francese e davanti al nostro stupore ci chiese, scoppiando a ridere: «È molto semplice, signori, non sentite forse l'odore di lacca che impregna i suoi abiti e tutto il suo corpo?» Questi e altri suoi ragionamenti mi restarono talmente impressi nella memoria che decisi di servirmene per dare vita al mio intraprendente detective. Scelse il cognome Holmes distinto in omaggio al poeta americano Oliver Wendell Holmes. Quanto al nome, il primo che scelse fu Sherringford, ma era un po' lungo e somigliava troppo a uno scioglilingua. Finalmente, dopo giorni di incertezza, si imbatté in un vecchio nome irlandese, Sherlock. Provò a dire molte volte Sherlock Holmes e capì subito di avere fatto centro.

La prima edizione dello Studio in Rosso cadde però nell'indifferenza più totale. Conan Doyle ricevette un misero assegno e temette di dover chiudere con quello smacco la sua carriera di scrittore. Poi, nel 1890, capitò a Londra l'editore americano Lippincott, lesse il racconto, si innamorò di Holmes e chiese a Conan Doyle di scrivere un racconto per la sua rivista letteraria. E fu quel racconto, Il segno dei quattro, a lanciare definitivamente Sherlock Holmes e il suo autore. Questo improvviso trionfo si ebbe perché Holmes era nuovo, eccitante, bizzarro, dimostrava la validità di metodi di indagine che erano quasi fantascientifici per i suoi tempi, studiava in laboratorio la composizione delle sostanze e arrivava a riconoscere con sicurezza eventuali macchie di sangue, analizzava la polvere, prendeva i calchi delle impronte lasciate dalle scarpe nel fango e non si trattava di spiritose invenzioni. Le polizie di tutto il mondo misero alla prova quei suoi metodi e li trovarono non solo estremamente facili da realizzare, ma anche utilissimi per la soluzione dei loro casi più difficili.

Il commissario capo dei laboratori scientifici della polizia di Lione ebbe a dire: «Abbiamo imparato molto da Sherlock Holmes. Senza le sue teorie non saremmo mai riusciti a fare i progressi che abbiamo fatto». La polizia egiziana era tanto convinta dell'utilità di Sherlock Holmes che obbligò i suoi agenti a leggere tutte le avventure dell'eroe. Le scoperte di Holmes ebbero poi un avallo ufficiale anche nella prima opera moderna di criminologia. La monumentale Investigazione criminale, che il tedesco Hans Grosse pubblicò nel 1891, 4 anni dopo la nascita dell'immortale Segugio. Qualche anno fa, a Holmes, è stato dedicato un cratere della Luna.

Conan Doyle dosò con il contagocce i racconti di Sherlock Holmes, perché il successo di Holmes lo irritava. Cominciò a trovare il suo segugio invadente, presuntuoso e cordialmente antipatico, e questa è un'altra storia curiosa che vale la pena di raccontare. In fondo lo scrittore si era dedicato al romanzo giallo per una sorta di gioco intellettuale. Dopo i primi due romanzi aveva ormai perso ogni interesse per Holmes. Sognava invece di dedicarsi al romanzo storico e alla saggistica, che considerava la sua vera vocazione. Quando scoprì che il pubblico voleva da lui solo l'avventura di Holmes e rifiutava tutto il resto, non ci mise molto a sentirsi vittima e prigioniero di quel suo figlio spirituale.

Già nel 1892, appena 5 anni dopo la fortunosa nascita di Holmes, Conan Doyle confidava in una lettera all'adorata madre: «Ho intenzione di liquidare Holmes una volta per tutte, perché mi distoglie la mente da cose assai più importanti». La mamma rispose con un biglietto infuocato: «Non puoi farlo, Arthur, non devi, io te lo proibisco». Ma Arthur Conan Doyle aveva ormai deciso. Il racconto che pubblicò nel 1893 terminava con una scena agghiacciante. Holmes cadeva nelle acque della cascata di Reichenbach sui Monti Bernesi, avvinghiato al suo mortale nemico, il professor Moriarty.

Forse cambiò idea perché cominciò a pentirsi quando vide le scene di panico con le quali i londinesi accolsero la morte di Holmes, le veglie funebri, le donne vestite a lutto. Ma per 10 anni tenne duro, rifiutando le offerte più che generose degli editori e le suppliche accorate dei lettori. Poi, nel 1903, si decise a pubblicare un racconto perché aveva bisogno di soldi. Il racconto andò a ruba. La gente fece a pugni per avere una copia della rivista Strand sulla quale era apparso. Da allora Conan Doyle imparò a sopportare il suo personaggio. In realtà si lasciò prendere dallo spirito di Sherlock Holmes al punto che si improvvisò più volte investigatore lui stesso e con grandissimo successo. Si possono ricordare 2 casi significativi che Conan Doyle risolse con gli stessi metodi e lo stesso acume con i quali aveva reso celebre il suo Sherlock Holmes.

Il primo caso di cui si occupò nel 1903 fu quello di un giovane avvocato di 27 anni, figlio di un pastore protestante di origine indiana. Un uomo mite che non aveva mai fatto nulla di male in vita sua. Eppure fu accusato di aver mutilato e ucciso decine di poni e di altri animali nella sua contrada. Come prova della sua colpevolezza, la polizia aveva portato l'impronta di un piede che era stata trovata vicino al cadavere di una delle bestie uccise. Un'impronta che corrispondeva perfettamente a una scarpa del giovane. La sua vicenda suscitò scalpore in Inghilterra, perché il giovane continuava a sostenere disperatamente la sua innocenza, ma la causa sembrava persa in partenza. Il mistero era degno di Sherlock Holmes e Conan Doyle decise di venirne a capo. Riuscì a dimostrare che, mentre il torturatore degli animali aveva usato un piccolo bisturi per incidere i tendini delle bestie con tagli netti e precisi, il suo protetto non avrebbe mai potuto fare altrettanto. Il giovane, in realtà, era affetto da una gravissima forma di miopia che gli oculisti non erano mai riusciti a correggere e che non gli avrebbe comunque consentito di manovrare il bisturi con sufficiente precisione.

Il secondo caso fu quello di Oscar Slater, un uomo che era stato condannato all'ergastolo nel 1909 sotto l'accusa di aver ucciso una donna. Slater si era sempre proclamato innocente e gli stessi poliziotti avevano forti dubbi sulla sua colpevolezza, ma il pubblico ministero era ugualmente riuscito a farlo condannare al termine di un emozionante processo. Dalla prigione, Slater inviò a Holmes un lungo messaggio scritto con mano incerta. Conan Doyle ebbe pietà di lui e per 16 lunghi anni si batté per dimostrare la sua innocenza. Non fu fatica da poco nemmeno per un uomo del suo calibro. Egli ci volle tutta la pazienza e la lungimiranza di Sherlock Holmes per demolire il castello delle pesanti accuse. Alla fine però riuscì a scagionare il suo protetto e consegnò alla giustizia il vero colpevole, un conoscente della donna assassinata.

Conan Doyle si identificò dunque in pieno con il suo personaggio. Forse è meglio dire che mise finalmente da parte la vergogna che provava per avere inventato un personaggio che non riteneva degno di essere ricordato dalla storia e cominciò quasi a proteggerlo come un padre. Cominciò quasi a considerarlo un amico, ma il grande successo di Sherlock Holmes continuò a turbarlo fino al giorno della sua morte, che avvenne il 7 luglio 1930.

un'ultima curiosità. È proprio vero che Sherlock Holmes aveva rapporti difficili con le donne? In realtà i rapporti di Holmes con le donne furono rari e per lo più difficili perché il grande detective temeva che l'amore potesse turbare le sue doti di concentrazione. Ma Holmes non era immune al fascino femminile e scelse piuttosto di restare fedele al ricordo del suo più grande amore, l'attrice Irene Adler, che fu per lui la donna per eccellenza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Huh?

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io lavoro in triage, quindi il triage del pronto soccorso è una realtà molto particolare. È vero, il mio mestiere è fatto di numeri.
1: Spesso il numero per me è una lettera, quindi un insieme di numeri.
2: Contro ogni aspettativa nel ciclismo un numero è veramente un elemento rilevante. Non si tratta solamente di quello che noi pedaliamo, dei chilometri che percorriamo.
3: Statistica, analisi, conti, numeri. Cosa mi hanno insegnato che funzionano? Sempre.
1: Qualcosa che sa rappresentare un gruppo e che diventa interessante nel momento in cui è in relazione con altre lettere. Insegnare la matematica fa lavorare con cose invisibili, numeri immaginari e complessi che vanno veramente oltre quella che è l'orizzonte dei numeri reali, però sta lì la sfida e sta lì anche il fascino.
2: Nell'ultima gara abbiamo percorso 468 chilometri, erano suddivisi in quattro tappe, ognuna della lunghezza tra i 110 e i 130 chilometri.
0: Oggi c'è stato un aumento esponenziale proprio degli accessi in PS, quindi io tutti i giorni ho a che fare con dei numeri veramente molto elevati.
3: Il numero inteso come numero da circo? Il numero per impressionare qualcuno ti aiuta a fare tante cose, a rompere il ghiaccio, a esprimere te stesso?
2: In una gara i numeri sono determinanti per farsi trovare pronti al momento giusto, quindi noi corriamo e sul manubrio abbiamo posizionato uno sticker nel quale sono segnati i punti chiave, quindi a che chilometro inizia una salita, a che momento della gara troveremo questa curva che è pericolosa.
0: Ogni persona è a sé, ogni persona porta un bagaglio di esperienze, di paure, e di solitudine. Noi di triage, soprattutto noi operatori di triage, dobbiamo essere in grado di ascoltare ognuna di queste storie e non è facile, in pochissimo tempo.
3: È una cosa bellissima secondo me per chi può essere un matematico, per chi può essere un giocoliere, per chi vuole vedere connessioni in tante cose, razionalizza qualcosa che sembra completamente astratto.
1: Credo che qualsiasi professore di matematica nello specifico

0: Sì, di un corpo che è allenato al 100%, ma subentra una parte che è l'istinto, che è quello che ci porta a cogliere l'attimo.
1: Facciamo girare tre palline, però quanto tempo ci è voluto per arrivare, quanto tempo, numeri, quanto allenamento ci è voluto per arrivare a questo, quante volte hai sbagliato, numeri.
2: Piano euclideo, piano cartesiano, si cerca sì di mappare qualcosa che però sembra rimanere sul foglio di carta. La sfida è quella di non stare fuori dal tempo e dallo spazio, quindi un po' dalla storia, ma di entrare invece nella realtà.
1: 3 e 7 mi ritornano un sacco, oltre al fatto che sono 3 la base per imparare a fare la giocoleria, quando vuoi imparare le fai 3, e 7 è il numero in cui non sono arrivato.
3: Spesso mi trovo combattuta, perché da un lato vorrei ascoltare quella persona, vorrei dedicargli più tempo, dall'altro guardo il vetro e vedo una serie di persone che mi aspettano, che mi guardano come per dire adesso è il mio turno.
0: Non siamo delle macchine, fortunatamente, quindi un certo istinto ci porta a fare un certo sforzo che ci porterà a provare una certa emozione, e queste emozioni non hanno un contatore.
3: Il lavoro di equipa è fondamentale, perché il pronto soccorso è praticamente la porta dell'ospedale, quindi il paziente vede noi come ingresso, quindi io stringo veramente un rapporto uno a uno, anche se di breve durata, però è un rapporto veramente molto stretto.
2: Però la matematica deriva alla sua radice dal termine greco manzano, che è un verbo e che vuol dire imparare proprio, conoscere.
1: Se il numero fa tutto, se tu vuoi imparare qualcosa, magari sei la persona meno talentuosa di questo mondo in quel campo, ma il lavoro ti porta lì. Il tanti numeri, il rifarlo un sacco di volte ti porta lì.
3: Ho notato come si riesca spesso a creare anche un rapporto proprio di empatia e di ascolto, anche in quelle pochissime frazioni di secondi. Questo mi fa capire quanto è importante quello che faccio.
0: Non pensavo, quando mi sono approcciata al ciclismo, che la squadra fosse così importante, ma il sostegno fisico e morale che possono darti è tutto. Infatti vince il singolo solamente come immagine, ma dietro c'è un lavoro di tanti.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini, prevista per venerdì svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,58%, a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
5: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale, poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole
6: sono parole che si dicono
2: di In Blu 2000.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: La banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso, ravanere
1: e adesso parlo con mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, buona domenica a tutti quei che ascolta la trasmissione alla domenica e buon martedì di sera a chi che ascolta al martedì di sera alle 9. Sunt un chi a mo in cole il 20 di settembre e vardum in fila i sant della settimana, così se sum regulà a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. Vi dirò anche che dalla trasmissione comincio una roba che figli tanti anni fa, sempre in della trasmissione Quaterbagole in dialetto, e la comincio in della seconda parte, sentari di cosa si tratta, stele con calma, con tranquillità. Allora, i sant della settimana, in co, 20 di settembre, le sant Eustachio. La Cesa la festeggia anche i santi martiri coreani. Duman le San Matteo Apostolo, però le anche Sant Castore e Santa Maura. E chi gli fa subito gli auguri a Meneot Matteo, il dottor Maestrelli. Martedì, Sant Maurizio, mi gonfio che si chiama Maurizio. Auguri anche a Maurizio, però in cole anche Sant Ignazio. E auguri a tutti che portano il nome di Sant'Ignazio, aspetta che lo dicono con la Z perché sennò gli dice che... Mercoledì le San Pio da Pietralcina, forse è il Sant insieme a San Francesco che gli cerca più se di fare dei piaceri, mi sono tutti ok. Giovedì invece le San Pacifico, Sant Gerardo, e venerdì Santa Cleofa, Santa Solenne e Santa Aurelia, Sabat, Santi Cosma e Damiano e Sant Nilo. Questi chi è i Sant della settimana. Voi ricordate anche che mercoledì, quando San Pio da Pietralcina, Padre Pio, il sole entra in bilancia alle 10:20 del mattino, 10:20, e lei l'equinozio di autunno. Ecco, questo qui le chel che dice il lunari de frate indovino. E come di consueto vardu manca le sagre che è in della nostra zona. In col è la terza domenica di settembre e la sagra la che è a Ursular Ossolaro, frazione di Paderno Ponchielli, Ossolaro Fagiolaro. La che è a Rivarol del Re, la che a Sularol del Curgnac, in italiano si dice Solarolo Monasterolo, la che a Trigolo, Vesena su Resina, e la che a Vaian Cremasc. Domenica che viene, che è la quarta domenica, la che al Buschet, a Cour de Courtais, a Dovera, a Formighera, a Lungardur, a San Juan in Cruz e a Voltido. Queste che è le sagre che è in della nostra provincia, in co e domenica che viene. Sì, Svardun se podum appena tel pesco, Melanil. E Vardun, quel che ha scritto Luciano D'Acquati, in se liber robe de una volta. Duman, 21 de settembre, come ha sentito, ho fatto anche gli auguri a Meneo Matteo, le Sant Matteo Evangelista. Come tutti gli evangelisti, anche a San Matteo, in dei secoli passati, è il guia un vasto culto nelle nostre zone, culto oggi ridotto a un paio di proverbi. È il primo proverbio di per San Matteo, la giornata la dà in tre. Infatti, è l'accorciarsi delle giornate accelera il suo processo. Un altro proverbio dice, per San Matteo l'acqua ai pe. Si tratta cioè di un periodo spesso caratterizzato da piogge prolungate. Infatti, anche al lunari de Frate Indovino, el dice, con l'inizio dell'autunno piogge abbondanti alternate a giornate di sole. E che la luna in del primo quarto. San Matteo, che prima de diventa Sant, è il FIVA l'esatur delle tasse, cioè l'era è il presidente de Equitalia, in poche parole. E l'è il protettore di coloro che in qualche modo abbiano a che fare col maneggiare il denaro, non suo però, appunto esattori delle imposte, Equitalia, i banchier, i ragionier, i contabili, i doganieri, insomma tutta quella gente che ti mette a pagare ma i soldi che ci ha gli amici. Dicevamo del notevole culto di un tempo per San Matteo a Cremona, lo dimostra l'accanimento con cui la comunità difese per secoli la presenza di una chiesa a lui dedicata. L'era in Solango, in faccia alla galleria 25 aprile, là in piazza Roma, ai Jardin Public, una volta la fia tutta una curva così, ghera la posta, prima d'endà in due letters, la posta centrale. Adesso i gaffasse dei palazzi ghe i porta che in due sotto ghe le banche. Ecco, la chiesa di San Matteo l'era propria in de quel tuchelle. L'è stata fondata in del 531. Allora, fatta sin del 531, l'è stata ficata su dopo un po' di anni, l'è stata fatta siamo in del 638 e subì una nuova distruzione. L'è stata rifabbricata in del 1293, ma in del 1740 la Compagnia del Santissimo Sacramento la sventrò per edificare un tempio totalmente nuovo. In del 1688 la salle d'esser parrocchia è diventata una sussidiaria di San Domenico. San Domenico l'era cracesa, granda, che la tenia tutta in due adesghe e il Jardin Public, che la lega era la cesa di San Domenico. Ecco, così gum parlat anche di San Matteo Apostolo. E adesso ricordum Dusac che si è smursat il 25 de settembre del 2003, che è mort Dante Mainardi. L'era nascita il 27 aprile del 1907. Venerdì è il gares cumpit 108 anni. E allora per ricordare Dante Mainardi me ve leggi una delle sue poesie, che è proprio una poesia de stagione, l'è intitolata Udur de Must. Infatti adesso, con belle catalue, amico belle fatte anche al suc, per esempio, diamo quei due che gade dame è un po' de must, perché me la dà de tre o quattro qualità, e allora me diverti a fare il suc, che è buonissimo. Udur de Must, di Dante Mainardi. Le vera quel che dis, e in tanche anni passa, specialmente nell'om, i gust i se tralassa. Cambia mia però l'udur, per fan esempi, il must, che lui il mantien per sempre precise il suo ferment. Se te tire nata fiada, te pode mie sbagliate, perché le tan bel net, le quel del venes cet, che lui, là nel tinel, le fermo per vodde, per faccia pal culur prunt per el spinel. Se che la misteriosa spina la fa tegne il fiat suspes anca al suo padron, per paura che spinel, invece che barbera, è il pisi del birel. Lui è il seriten sicur che lui ha che il ga comprata in custera la inculina in terra piasentina. Però se sa mai el dis, fino adesso l'aga mai tradit, l'aga sempre fa di must da sper le case i dit. Enco, per vi sincer, l'erar vedi la gent andasse il piasenten a fare i forniment, cui mesi che gen voga comprasse la sua uva, schissasse la famiglia per viga del vembon de met anche in bottiglia. Ricordi che i bei temp, utuber l'era al mes che te vedive la fila de car cargat de cesti tornada la culina con lua la più se fina, pronta d'endà in fula per vis pestada a schena da om lascio la cadena. Bella l'era la sera, vet che i gran tumas, con li braghi sur al zenuc, la in aria sulla fula, a botta fa pestà tre volte su tei pe l'ua de calicesti, e schisala al grado giust, strepaghe la sograta al massim del somust, la brento se li spali del brentador mai fiac, piena de quel must, andavers el tinel, quel farà sent l'udur e anche in lontananza el profum e la fragranza. Ecco, questo qui è Udur de Must de Dante Mainardi. E adesso in ricordo un alter che è morto in del stesse de il 25 de settembre, ma del 1989. L'era il segretario dell'ente fiera di Cremona, Silvano Bottoni. E de Silvano Bottoni voi leggive l'inizio del libro che lui e il Gascrit le un po' la storia di Cremona, infatti le intitolate La Rava e la Fava, quater ciacere su Cremona e la sua storia. Ve leggi numa come la comincia, la fondazione. Cremona le nascida in una maniera particolare, così si dice. Fiac delle soffadighe in sulla fine de una giornata calma, col recioc, senza vighe bevite in gus de vin, Ercole el se indormenta tamen soc, sotam muron in rivan fusadel, senza acqua, sec, dua che falgnal nusel. El dorma e el sogna, ma la panza voda, la gam bruntulament che par de senter, e rigula sui codoi de na roda. Ma tutte ste muiment el sta pedent, e tamen tronghe scappano vintada che ov nel gnal diventa una frittata. A ste gran cioc pian pian va dre nudur che arriva fino a Giove, tutte ciapat per i trasferiment, e il suo culure il se fa gialt, e il dis messe stufegat. Va ben che il me laura tamen mul, ma che olen rimedi peste cul. Perché fra cioc, udur e l'aria bassa, la prima volta che il suscitamo, la gent che resta viva il me la massa e son disoccupat. Però, e Giove è rit content, le semper bonde cataghe alla fin na solution. Gheamò me fite e forse l'occasion de sistemala le venida ades. Per dare a ste uduras na spiegacion senza di che de mal gendate el pes, le chista de sicur la volta buna, cusè va a post me fite e fum Cremona. E Cremona? La nas, dal ventesel che Ercole indurment senza badaghe, el tega piantal lascio in arsenel senza bisogno di tirasole braghe. E questa l'è la prima spiegazione perché tutti ineciama fasulon. La sarà nascida da una ventada de Ercole, ma nu alter georum ben alla nostra Cremona e vusum tutti, viva Cremona!

0: E così è consentita anche la nostra Tina Ardigò a usare Viva Cremona. Adesso fum un po' de reclam e poi se sentum per la seconda parte de quelle quattro bagole in dialetti e che sarà la novità della trasmissione che Nangulin fat apposta per... Beh, a reclam e poi il sentari.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Kurs Masini al numero 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlun come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Voi cominciate la seconda parte qui con vergotta che è successa ieri mattina al cimitero di Cremona a Desemesa, che è stata l'inaugurazione del restauro della lapide. La lapide a Cesira Ferrari, l'era una filandera che era stata massata da suo marito, che si chiamava Giuseppe Manara, ma l'era conosciuta come Babila, e dopo l'ha chiamata Babila l'assassin. Ben, il soro optimis de Cremona, il che ha fatto restaurare che la lapide, meglio vi fa rifare la scritta che era sotto, perché se riusciva poi a leggerla, e il mio amico Cie, il che ha fatto il marmo, poi la missa lì. Adesso è stata restaurata completamente, appunto per merit del soro optimis, e che era la vice sindaca Maura Ruggeri, che era Monsignor Bonazzi. Insomma, per quintavela, la Cesira l'era stata massata da suo marito che gli avete è un diverbio, se fa per di, l'era in una casa di tolleranza, e il catacataliti con un che ha cercato i soldi che gli ha prestato, un certo Beniamino Virgilio, e lui invece di dare in tre i soldi il tira fuori una roncola e il fa male a un braccio, il gatteate a un braccio e poi anche al nas. Le curita a casa, gli ha messo la roncola in den cassette e il gadito su muer Cesira, se ve le guardie dica che te me neanche viste. Infatti le guardie gli è arrivate e lei le ha detto: se mio marito è stato in casa, il gamis vergotto in den cassette, lui ha guardato, ha trovato la roncola, gli è andata a cercare, gli ha fatto il processo e gli ha ciapato 3 anni di galera. Prima di entrare in prigione e gli ha detto a suo papà: tendos la Cesira, perché voi mi è che la mi fasse i corni. Ma siccome suo papà l'era pes de lui, e il gatenta lui de sensigala, e lei per paga, cosa gala fat, invece di stare in casa sua, l'è tornata a casa suo papà in via Capelana l'estiva. Naturalmente, il papà de Babila, e ha scritto: ara che la todona la te fa i corni, quante venite a capo, pensa che te, compagnia briscola. Fatto sta che dopo 3 anni lui le venite fuori, le andate a casa della Cesira, il gacciucate, e lei le restata un po' lì, a vedere cos'è. Fatto sta che ha detto: vea che domo fa in giretti. Qua è andato fuori di casa, che orpeta, gode smetterà vergotta. Le andate in caga, ci ha fatto un cortile, il gamassa su papà della Cesira. E poi è andato, è arrivato in principio del Vial de Po, l'enda passa il Murbasca, e dove era la fornace de Frassi, e il ga teate il colo e la massata poi la ficata in del Murbasca. Alla mattina della gente che è passata, ha visto il corpo della Cesira, e ga chiama le guardie le venì fuori de prison ieri sera, gli è andata a cercare, è andata a Pief San Giacomo, perché lui era originale di Pief San Giacomo, tra l'altro era il patrono di Pief San Giacomo, le San Babila. Il ha ciapato, il ha processato e il gavit l'ergastolo. Dopo che cambia per buona condotta, il ga tira via un po' di anni e il ga fa 30 anni. Quando gli fuori di prison, se poi neanche savite niente. Le compagne della Cesira, le filandere, le ga fa una culetta e le gaffa fa che la lapide chi monumentinchi che è al cimitero, quando si va dentro al cimitero al primo incrocio, se gira a sinistra per andare dentro in dell'andron che è a destra, le proprie prima dell'andron che la lapide chi le monumentin e che ieri per mezzo del Sor Optimis l'è stata inaugurata appunto il restauro. Me voi fave center li ve le sentita tante volte, ma ve la fo center a mo de tutta che la storia chi che è stat fat na ballata che i canta storie i la cantata per anni. Me ve la fo center cantata da Luciano da Quarti, perché che non edizione anche a me, ma lo minimo sistemava. Ve la fo center da Luciano da Quarti la balada de Babila l'assassin.

Ecco, questa qui l'era la ballada de Babil al-Assassin cantata da Luciano Dacquati. Adesso invece sarebbe la trasmissione con la novità che vi dico che era dentro una novità da Inco e poi in tutte le altre domeniche la si chiama Qui peso tal tavolo l'elliver della sera Lidia Visioli Galetti, la mamma del presidente degli amici della cucina cremonese, l'ex presidente che l'ha fatta appunto che l'elliver con tutte delle ricette cremonese. Allora la sera Lidia la stiva a San Lorenzo Picenardi dentro della Cassina e quanto Gheramo Radio Onda Verde perché è nascita a San Lorenzo Picenardi alla domenica mattina prima di andare a messa la veniva in radio e fino alla trasmissione parlava delle ricette e lei la spiegava anche a lei. Allora Gaurit ci fa in mano mo che il discorso che e dave tutte le domeniche una ricetta in cremonese che è la che vedo in co le la ricetta della torta de sucette. Allora geol meschilo de sucette piccolin e bei duret perché dopo che deve fare un'operazione giusta poi geol 5 cucciar de formaggio grattat 5 cucciar de pan anche che schi grattat, 5 off in trek, mes bicer de panna da cucina, nanus de burro, sale e pepe quanto basta. Allora, se lava ben i succhetti, e poi i se spunta, e i se gratta, le che schi il segreto, i se gratta bei fin, e poi si mette in del recipiente, in una supera, insomma, piuttosto grandotta, e che metti dentro anche il pan grattat. A parte, sbatti i 5 off insieme al formaggio, alla panna, e poi che metti dentro anche, a quel punto che in del compost, i succhetti che gli grattat e il pan, mescolare bene tutti gli ingredienti. Dopo c'è appena una teccia media, insomma, la unte ben con il burro, poi che metti dentro un po' di farina o di pan grattat e che ude dentro il composto che gli preparate. Insieme alla torta che metti un po' di pan grattat mescolato con un po' di grana e poi in qual fiocchettino di burro. Metti in forno a fuoco medio per circa 40 minuti. Ecco, i primi minuti, quer c'è la teccia con un po' di carta stagnola per i primi 20 minuti. Dopo puoi tirare via la carta e lasciarla in forno finché vedi che insieme la torta l'è diventata bella durata. Che la torta chi l'è buona sia calda che tiepida, pruela e rimpianzite viene fatta una sola.

ascoltate e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Seguimi a capire ben la ricetta della torta de Chiquette, mecia me e me ve la dighi anche al telefono. Allora, l'un finita chi la trasmissione di Inco con che la novità chi gon parla del monumentin della lapide della Pora Cesira al cimiteri e finisci la nostra trasmissione di Inco me minguri devi far passare circa mesura così in allegria senza tanti pensier. Vedo appuntamento a domenica che vem, prima però voi dive che la trasmissione qui l'è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Cosmasini al numero 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlo un come mangio, un che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao.

0: ได้เลยทำไมแกสั่นค่อยอ่ะ
1: แท็กซี่

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
2: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un libro che potrebbe essere una bellissima lettura che potrebbe accompagnarvi nelle vostre vacanze. Per me è stato veramente uno di quei libri da cui non ti stacchi. Ed è non si tratta di un romanzo, si tratta di una serie di racconti. Quindi, se vogliamo, è anche il tipo di libro che tutto sommato si presterebbe anche ad una lettura più scaglionata nel tempo. Però la scrittura di questa nostra ospite di oggi è talmente avvincente, talmente affascinante. Le storie che racconta sono così vicine alla quotidianità, perché assomigliano alle esperienze che tutti quanti in qualche modo facciamo, ma raccontate con una sensibilità, con un'attenzione, con uno sguardo così capace di trasformare quello che spesso così guardiamo con distrazione invece in qualche cosa che ci incanta e ci cattura nella pagina. Questo fa sì appunto che si tratti di un libro da cui non ti stacchi. Il titolo è Questa parte e l'altra, è una raccolta di racconti edita dalla casa editrice In Breve. L'autrice che è con noi al telefono è Fiorella Malchiodi Albedi. Ben arrivata Fiorella, felice di parlarti.
1: Grazie.
0: Al telefono.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, lasciatemi riprendere dall'emozione di questi complimenti e comunque grazie mille per l'invito.
0: Ma lo sai che ho appunto una grandissima stima e per me è un enorme piacere tutte le volte che ho l'occasione di leggerti, perché veramente hai un dono veramente particolare, veramente di una sensibilità insolita. Partiamo dalla casa editrice. Questo In Breve mi aveva colpito un po' appunto come titolo. Anche tu scrivi tutto sommato storie in breve.
1: Sì, è una casa editrice dedicata, come dice il suo nome, alla forma breve, e quindi pubblica raccolte di racconti, racconti lunghi, romanzi brevi. E, ecco, a proposito di racconti lunghi e romanzi brevi, ho chiesto all'intelligenza artificiale, con cui ormai dialogo quotidianamente per le cose più sciocche, e che differenza c'è tra un racconto lungo e un romanzo breve, e secondo lei, lui, insomma, chi per lui è soprattutto la lunghezza, cioè il racconto lungo è in genere sotto gli 80.000 caratteri, il romanzo breve è sopra, quindi il romanzo breve è più lungo del racconto lungo. Vabbè, già,
0: già ci confondiamo, sì.
1: Comunque io generalmente scrivo racconti brevi, e quindi la mia appunto è una raccolta di racconti, a volte sono poche pagine, a volte sono brevissimi, e la mia carriera letteraria solo in un paio di occasioni mi sono lasciata prendere la mano dalla trama, per così dire. Uno è un romanzo che tu conosci, un romanzo breve che tu conosci, che è Il nome scomparso, un altro è Alla ricerca di un editore, che si intitola La penombra.
0: Mm-hmm. Ed è il titolo, La penombra. Molto, beh, certo, ma insomma i tuoi lavori, no, giocano molto su questa forma appunto di visione non chiarissima, no? di visione in qualche modo misteriosa. La frase che tu hai scelto proprio nel frontespizio del libro, questa frase di Kafka che parla dei giorni di primavera che improvvisamente trasformano in qualche modo la realtà e anche la capacità di stupirsi davanti appunto a questa realtà, è un pochino una chiave, se vuoi, forse di lettura del modo in cui tu ti approcci a quello che vedi e che quindi racconti.
1: Questa è una frase che io amo dai tempi del liceo. Ho un'agenda vecchissima del 1900, non so più, 60-70 qualcosa, del primo liceo, in cui c'è questa frase che fin da allora mi aveva colpito e che ho sempre amato. Non so, mi sembra una frase così, chissà appunto, come tu dici, forse già allora presagivo questo interesse verso ciò che appare, forse non è. Come tu dici, quello che io trovo in comune in questi racconti è appunto il mio sguardo sulle cose. genere alle raccolte di racconti si chiede di avere un filo conduttore, questa è una cosa che a me mi manda ai matti, perché non lo so, è una cosa che chiedono soprattutto gli editori, ma io mi chiedo, leggerei più volentieri una raccolta di racconti se tratta tutto di, che ne so, di problemi coniugali, oppure se sono tutti ambientati in un determinato luogo. No, anzi, penserei che una scelta del genere può essere penalizzante per l'ispirazione. E quello che però c'è un qualcosa che appunto accomuna i miei racconti, come tu dicevi, ed è uno sguardo, cioè dove si posa il mio sguardo in una storia, e quello che a me piace osservare sono questi personaggi e scoprire come reagiscono di fronte a un evento inatteso, che può essere una cosa banalissima, per esempio il cablaggio di un ufficio come in Cavi Verdi, o può essere una insolita richiesta di una vicina. Oppure possono essere eventi surreali, perché c'è la comparsa di un doppio usurpatore, oppure un'epidemia di felicità. e quindi quello che proprio mi piace, io mi immagino questa situazione e certe volte neanche so come reagiranno i personaggi, è come se la storia si scrivesse da solo, io comincio a scrivere e gli eventi poi si dipanano, questa è la cosa che più mi piace.
0: C'è un aspetto che mi sembra tu esplori almeno in un paio di racconti in questa raccolta, no? Penso al rapporto, in un rapporto matrimoniale tra uomo e donna, quindi ci si può immaginare una conoscenza assoluta dell'altro essere umano. Tu invece racconti quella parte misteriosa che comunque rimane all'interno di una storia d'amore, all'interno appunto della convivenza con un altro essere umano.
1: Tu dici, parlo di rapporti coniugali, convivenze, eccetera, cosa che io non mai, forse quando ero giovane ho avuto qualche esperienza, però non mi sono mai sposata, non ho figli, eccetera, quindi faccio un grosso sforzo di immaginazione. In molti di questi racconti c'è una incongruenza tra ciò che accade e ciò che viene percepito, ci sono ricordi che scompaiono, ricordi che riappaiono, ricordi che non sono condivisi, per esempio c'è una coppia in cui, che è l'ultimo dei racconti, in cui ricordano diversamente il loro primo bacio, sì. E questo ha conseguenze imprevedibilmente devastanti nella loro storia amorosa. E sì, quindi mi piace osservare le cose anche banali che succedono e trovarne delle conseguenze imprevedibili.
0: Un altro dei temi che ritornano, devo dire, appunto nei tuoi racconti è il tuo rapporto con la natura, per esempio con le piante e anche con il giardinaggio, no? È una cosa che ogni tanto ho ritrovato nella tua scrittura.
1: Tocchi un tasto dolente. Perché, come sai, io sono in pensione e, come sai, ho sempre amato il giardinaggio e questa la protagonista del racconto giardinaggio pervasivo sono io, o almeno ero io, perché quando sono andata in pensione mi sono detta, vabbè, adesso il mio giardino diventerà una meraviglia. Invece, come sarà in pensione, il desiderio di fare giardinaggio scomparso, cioè proprio si cambia nella vita inaspettatamente, quindi il giardinaggio sì, era ormai un ricordo, l'amore per la natura. No, l'amore per la natura rimane, rimasto, continua, certo, a fare passeggiate, eccetera, però il non so se ne scriverò più.
0: Anche se in quel racconto, come dire, si parla, perché tu poi hai anche la grande qualità di non necessariamente usare le parole per esplicitare tutto quello che stai raccontando, o meglio, ovviamente usi le parole perché le scrivi, ma queste non sono necessariamente appunto didascaliche e chiarissime, ma lasciano intuire invece una verità e anche appunto delle crudeltà che appunto sono anche insieme molto divertenti.
1: Sì, quel racconto è stato anche divertente per me scriverlo, perché forse quando ho cominciato a scriverlo non immaginavo nemmeno appunto quale sarebbe stata la fine, l'epilogo. Però è così, ma per esempio mi ricordo una volta stavo scrivendo il primo racconto, l'ineluttabilità, in cui c'è appunto questa la scoperta di questo doppio, sì. E io seguivo il personaggio principale che appunto era sulle tracce del doppio e vede che entra in casa sua, sale le scale e a un certo punto le finestre del suo appartamento si illuminano e io ho detto ah, si illumina, cioè, mentre scrivevo mi spaventavo io stessa,
0: cioè, mi diventa una realtà più reale in qualche modo, è sorprendente. Sì,
1: sì, è proprio divertente scrivere. Adesso scrivo molto di meno, questo mi rattrista.
0: Ma tu hai delle abitudini specifiche della scrittura?
1: No,
0: hai un metodo? Lo segui invece l'ispirazione del momento? Come?
1: L'ispirazione del momento, assolutamente. No, no, non ho nessun metodo, nessun orario, per carità. Proprio mi è estraneo.
0: Sì. E poi l'altra grande cosa che tu comunque fai sempre è quella dell'osservazione. Cioè si capisce che tu guardi le persone, che guardi e immagini le loro vite, no? Adesso penso in maniera particolare al racconto della stazione di Certosa di Pavia.
1: Sì, sì, sì, sì. Anche lì il racconto si forma man mano che lo scrivo e ho un'idea, poi me ne viene un'altra, poi si amplia, eccetera. Eh sì, mi piace molto osservare le persone, pensare, scrutarle e immaginare quale potrebbe essere l'epilogo e seminare indizi nel racconto affinché anche il lettore possa immaginare un epilogo. Sì, questa è l'osservazione, sì, è lo sguardo. Lo sguardo sulle cose, un certain regard.
0: Un certain regard, esatto, sì, sì, certo, per andare appunto al nostro amato cinema della Nouvelle Vague. Sì.
1: Finisce sempre che parliamo di cinema.
0: In un modo o in un altro, sì, in un modo o in un altro, sì. Ma nella tua esperienza, e quindi non lo so, perché magari ti capita già che ti chiedano dei consigli, se magari c'è un giovane scrittore che vuole cominciare a scrivere, nella tua esperienza tu scrivi di getto, rivedi molto, cancelli, limi, che tipo di rapporto hai con quello che poi hai scritto? Come lo elabori o come lo giudichi o lo lasci in pace una volta fatto?
1: No, assolutamente, io lo scrivo, lo rileggo e ogni volta che lo rileggo trovo qualcosa da cambiare. In teoria, finché cambio qualcosa, io poi lo lascio sedimentare per una settimana e poi lo rileggo di nuovo. Mm-hmm. E mi ricordo una mia amica, che è una grande scrittrice, si chiama Carmen Verde, che ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Una minima infelicità, e questo romanzo sembra scritto con una semplicità, una leggerezza, eccetera, e lei dice, ma la gente dice, ah, come sei brava a scrivere con leggerezza, e lei dice, ma non sapete quanto mi costa questa leggerezza.
0: Che fatica, certo.
1: Ed è così, devo dire che questi racconti, a differenza degli altri, hanno avuto un editing, perché non da parte della casa editrice, ma da parte proprio di editor professionisti. L'editing è fondamentale, e ho avuto la fortuna di avere due persone davvero competenti, che sono Emanuela Cocco e Antonio Russo De Vivo. È fondamentale l'editing, perché uno si affeziona alla propria scrittura al punto da non riuscirne più a vedere difetti. È come quando ti piace una persona e sei troppo tollerante con quella persona, e invece ci vuole uno sguardo esterno che ti dice, no, guarda, questa cosa non va. L'editor bravo non è quello assolutamente che ti dice, questo è venuto male, scrivi così e così, questo non succede mai, certo. Almeno per gli editor bravi. L'editor ti dice, questo snodo secondo me potresti scriverlo meglio, oppure questa parte mi sembra un po' tirata via, potresti essere più precisa. Poi sei sempre tu che devi scrivere, certo. Perché altrimenti la tua scrittura si snaturerebbe, però un occhio esterno che evidenzia certi punti, eccetera, è utilissimo, e secondo me questi racconti sono migliori anche perché hanno avuto questo sguardo esterno, è veramente davvero prezioso.
0: Tu hai parlato di un romanzo che è in cerca di editore.
1: Sì.
0: Ma è completo?
1: Sì, ma di nuovo non so se un racconto
0: di settimana in settimana completo, diciamo.
1: Ma si potrebbe fare un discorso in generale sulla forma breve in Italia. Vogliamo addentrarci? Io mi ci addentro volentieri,
0: certo.
1: Non so se ti interessa.
0: Ma altro che,
1: o interessa
0: che.
1: A chi ascolta. Perché la forma breve, da un lato, mi sembra sempre un po' perdente rispetto al romanzo. Per esempio, vorrei tanto che nei concorsi letterari ci sia una categoria a parte, raccolte di racconti. Questo succede, ma molto raramente. In genere c'è un'unica categoria, raccolte e romanzi, e lì è rarissimo che tu veda risulti vincente una raccolta rispetto a un romanzo. E d'altra parte c'è un fiorire di riviste che pubblicano racconti online. E sono riviste però dove si pubblica gratis, si legge gratis, si illustra gratis, e le riviste sono tantissime, gli scrittori sono tantissimi, però alla fine uno si chiede, ma qual è il pubblico di queste riviste? È formato da un pubblico in generale o solo da quelli che scrivono i racconti? Vabbè. Però un segnale, questo direi obiettivamente positivo, cioè che ci sono case editrici, e quindi non è una rivista online che chiunque la può pubblicare. Fondare una casa editrice c'è un investimento economico, quindi ci si deve credere. Case editrici che si dedicano alla forma breve. La prima è stata Racconti, che è diventata molto famosa e ha avuto lanciato autori che poi si sono affermati, come Michele Ortimanara, ma ne escono anche, ne cominciano a uscire altre, oltre appunto In breve, che è questa dove ho pubblicato io, c'è Tetra, che è dello stesso gruppo che gestisce In breve, e poi ne ho scoperte altre come Industria e Letteratura, che è una collana dedicata al racconto lungo, e poi c'è la 256 che è appena uscita. Insomma, c'è sembrerebbe un nuovo interesse per la forma racconto, però sempre dalle piccole case editrici. I grandi editori mi sembra che abbiano ancora il freno a mano tirato e pubblicano raccolte di racconti solo di scrittori famosi che magari hanno dei romanzi all'attivo. E quindi non lo so, direi che c'è un interesse però ancora limitato alle piccole case editrici.
0: Sì, è un po' forse perché si considera appunto il racconto ancora come una forma di prova per il grande romanzo, poi, no? Come se fosse una forma di avvicinamento a quello che poi sarà. E non, mentre invece trovo che sia una forma appunto a sé stante.
1: Assolutamente. Poi, abbiamo avuto premi Nobel che hanno scritto solo racconti.
0: Sì.
1: Abbiamo Carver, abbiamo fior di scrittori
0: certo.
1: Che si sono dedicati alla forma breve, quindi.
0: Certo. Bene, intanto allora ricordiamo questo tuo volume, il cui titolo è Questa parte e l'altra, racconti appunto, edito da In Breve, e grazie a Fiorella Malchiodi Albedi di essere stata in nostra compagnia e di averci così permesso di aprire per un attimo una finestra, come appunto tu racconti un po' all'inizio del libro, in questo mondo così misterioso, delicato e insieme così avvincente appunto che racconti nei tuoi racconti. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi. Grazie ancora.

È in pieno svolgimento a Roma la 19ª edizione di Ebraica, Festival Internazionale di Cultura, il cui tema quest'anno è Tikva, cioè essere speranza. Partito ieri, domenica 14 giugno, con una conversazione tra lo scrittore Harry De Luca e Maurizio Molinari sul tema Difendiamo le parole, che partiva dalla necessità di proteggere il linguaggio da veleni, aggressività e tutto ciò che può generare intolleranza, il festival procede oggi alle 19 con il reading Due vite, una memoria di e con Dina Hassan. Alle 20:30 invece l'incontro dedicato a leggere Lolita Teheran, un romanzo di Azar Nafisi, da cui è stato tratto anche un film di Eran Riklis, insieme ad Ariella Piattelli e alla giornalista Francesca Nocerino. Al termine ci sarà anche la proiezione del film. Domani, martedì 16 giugno, invece, la presentazione del libro di Ghila Piattelli, Ovunque sia casa. Interverranno insieme all'autrice la giornalista Lara Crinò, l'attore e regista teatrale Luca Barbareschi e Clelia Piperno. Più tardi, in serata, il reading Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere giusti tra le nazioni, di Elisabetta Fiorito, interpretati da Claudio Botosso e Sebastiano Somma. La giornata conclusiva di mercoledì 17 giugno si aprirà invece alle 19 con una conversazione sul tema La speranza al tempo dell'intelligenza artificiale, che propone una riflessione sulle trasformazioni introdotte dall'intelligenza artificiale e sul ruolo dell'umano nell'era digitale, tra nuove opportunità e interrogativi etici e sociali. In questo contesto, la speranza diventa una chiave di lettura per interrogarsi su come tecnologia e responsabilità possano convivere, mantenendo al centro la dignità e la complessità della persona.

46 anni fa, nel 1980, moriva, ucciso dalle Brigate Rosse, Vittorio Bachelet, al tempo vicepresidente del Consiglio della Magistratura. Suo figlio Giovanni Bachelet ha ricordato al microfono di Padre Vito Magno la figura di suo padre. Vi proponiamo quell'intervista.

0: Professore Giovanni Bacelet, suo padre Vittorio era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura quando fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Questo cognome Bacelet è mai pesato nella sua vita professionale, nei vari incarichi che ha avuto?
1: No, anzi, diciamo, io prima di tutto molto fiero di portare il cognome di mio papà, ma poi per fortuna, in un certo senso, da quando è morto fino a quando sono ritornato a Roma, che era più di 10 anni dopo, io ho lavorato all'estero in altre città italiane in un campo completamente diverso che è quello della fisica, quindi non c'era, come dire, un legame ovvio tra l'impegno e le competenze di mio papà e quello che facevo io. Poi più da grande, venendo a Roma, ho cominciato anche un pochino ad impegnarmi in politica, a fare altre cose in più, oltre alla vita, diciamo, parrocchiale e alla vita professionale come professore di fisica all'università. Quindi anzi, semmai, diciamo, l'unica cosa è la coscienza che buono e bravo come lui, non so se mai sarei riuscito a esserlo, perché avevo un grande affetto ma anche una grande ammirazione, e quindi però è un modello a cui ho cercato di ispirarmi. Poi tra l'altro lui era anche un ottimo papà e quindi mi incoraggiava e mi, come dire, tanti papà dicono io ho fatto legge, di fare legge, lui mi ha sempre incoraggiato a fare quello che mi sembrava la mia vocazione, insomma, alla scoperta della vocazione. D'altra parte lui era l'ultimo di 6 fratelli, di cui ben 2 gesuiti, il più grande e il più piccolo prima di lui, e quindi aveva questa idea che il discernimento della volontà del Signore è una cosa importante, ma che non è la copia di quello che fa qualcun altro. Quindi io mi sono sentito sempre incoraggiato e stimolato, sia quando papà era vivo, sia dopo che è morto, a cercare di essere il meglio che potevo essere e fare onore, diciamo, al suo nome, pur sapendo che era forse più bravo di me.
0: Quindi era presente anche nella famiglia tutti i problemi quotidiani. Lei cosa ricorda di più di lui?
1: Beh, naturalmente le cose più belle sono quelle che non sono pubbliche, il fatto che mi abbia portato al primo giorno di scuola, prima elementare, mi ha accompagnato lui. Le passeggiate, lui piaceva molto andare in montagna, quindi lui quando andavamo in vacanza andavamo in montagna e insomma bisognava camminare, perché lui camminava tanto e quindi bisognava essere all'altezza della, quindi a me mi scocciava un po' la fatica di salire, però lo facevo perché papà, insomma, a lui gli piaceva la montagna, bisognava camminare.
0: Anche perché era nato, no, in montagna.
1: Ma no, lui era nato a Roma in realtà, ma più che altro suo padre, che era un militare, era anche uno dei fondatori del club, cioè dei primi del club alpino di Torino. I genitori suoi erano di Torino, anche se lui quando è nato erano già a Roma. E il papà era uno dei pionieri del club alpino di Torino nei primi anni del Novecento, quindi loro andavano tutti in montagna insieme, camminavano prima della guerra, insomma, quando papà era piccolo, quindi per loro la montagna era una cosa molto importante e io, anche se faticavo, però per l'onore di papà, anche quando avevo 4 anni, cercavo di non far vedere quanto faticavo.
0: È nato nel 1926, quindi esattamente un secolo fa. Senta, professore, molti ricordano lei perché durante il funerale di suo padre rivolse parole di perdono verso gli assassini. Con il senno di poi perdonerebbe ancora?
1: E anche di più, nel senso che allora sembrava di essere all'inizio di una guerra civile. Nel solo 1980 sono stati ammazzati fratello di Mattarella, che era un capo della regione Sicilia, altri 5 magistrati, un sacco di poliziotti, poi c'è stata la strage di Bologna ad agosto, c'è stato l'assassinio di Tobagi a maggio, insomma è stato un anno nel quale sembrava di essere, non so, in uno di quei paesi sull'orlo di una guerra civile che poi finivano con dittature o altre cose. E quindi allora perdonare, e anche non solo perdonare, ma anche invitare tutti a stare dalla parte dello Stato di diritto e non di chi lo denigrava, è stata una scommessa. E adesso che questo periodo è finito e tutti gli autori di queste cose terribili sono tornati alla vita normale, anche grazie alla Costituzione che prevede che il carcere non serva a annullare i detenuti ma a rieducarli e reinserirli nella società, adesso quel perdono, diciamo, accompagnato da una fede democratica nella Costituzione, si rivela, diciamo, meno rischioso di quanto sembrava allora. Allora sembrava un po' una pazzia, adesso direi che i fatti confermano che era giusto fare così.
0: Senta, ma dal sacrificio di suo padre, quali frutti positivi si possono cogliere dopo 40
1: ma guardi,
0: anni?
1: Io le dovessi dire, non vorrei sembrare così blasfemo o poco rigoroso, ma a me mi sembra che i frutti principali vengano dalla vita. Il sacrificio sì, è un sacrificio, ma è una sconfitta, perché come nel caso della morte, rapimento, morte di Moro, quelli che l'hanno ammazzato hanno ottenuto un risultato politico, cioè la sostituzione di un vicepresidente del Consiglio Superiore che non gli piaceva con uno meno per loro pericoloso, che è stato il suo successore. E così dopo Moro è venuto Craxi, e insomma ci sono dei risultati che sono negativi per me degli assassini politici o terroristici, ma la cosa, i frutti vengono dalla vita. È stato il rinnovamento dell'Azione Cattolica, il Consiglio Superiore che ha tenuto ed ha mantenuto, diciamo, la magistratura in prima linea negli anni del terrorismo, è stato i suoi studenti che si sono laureati con lui, quindi direi che i frutti sono in tutti i campi in cui lui ha operato da vivo: l'università, l'Azione Cattolica e alla fine anche il Consiglio Superiore della Magistratura.
0: Senta, la parola perdono comporta anche di dimenticare la colpa, come disse Paolo VI quando fu attentato a Manila, no? Ho perdonato e ho dimenticato. Umanamente è possibile dimenticare la colpa?
1: Ma guardi, io credo che da un punto di vista storico forse è necessario mantenere, come dire, una traccia di quello che è accaduto, anche del male, però penso che per i singoli che hanno subito il male, diciamo, dimenticare la colpa forse è una cosa buona. Poi credo che la cosa importante non è tanto dimenticare la colpa quanto la coscienza che anche noi abbiamo colpe, e quindi la speranza che Dio perdoni noi prima ancora di quelli che ci hanno fatto male. Cioè il perdono per un cristiano è sempre una risposta a un perdono ricevuto, è una coscienza che, come dice qual è un salmo, direi che quello che ai tempi della mia infanzia si chiamava De Profundis, dice: se consideri le colpe chi potrà sussistere, chi potrà rimanere in piedi? Quindi è la coscienza del fatto che tutti abbiamo bisogno del perdono a far sì che, sì, disperare che anche qualcosa che ce lo dimentichiamo, ma prima di tutto, perché questo vorrebbe dire che anche noi abbiamo la speranza di essere perdonati.
0: Quindi perdono e giustizia possono convivere?
1: Eh sì, direi che è proprio alla luce della nostra Costituzione, che ha recepito principi sia della Rivoluzione francese sia del personalismo cristiano, sono due facce della stessa medaglia, perché diciamo il perdono, diciamo, chi subisce un danno, un male, lo può sempre dare, ma per poter essere ricevuto chi ha fatto il male deve riconoscere che è male, e in questo contesto la comunità civile ha anche il diritto e il dovere di esercitare un'azione, come dice l'articolo 27 della Costituzione, educativa, quindi di fermare chi fa il male e costringerlo a riflettere su quello che ha fatto.
0: Professore Giovanni Bagelet, se suo padre avesse potuto conoscere l'Italia di oggi, di che cosa sarebbe stato più preoccupato?
1: Beh, io sarà che mio padre era, diciamo, ottimista e sicuro di sé, che sono due doti importanti per poter guidare gli altri. Quindi credo che noterebbe non solo le cose che preoccupano, che forse hanno a che fare con cambiamenti nel mondo grandi, quindi il venir meno di certi organismi internazionali che per 80 anni hanno garantito un certo equilibrio, la pace, eccetera, ma forse si meraviglierebbe anche del fatto che non esiste più il muro di Berlino, che tutti quelli che abitavano in Ungheria, in Polonia, in Romania vanno dove gli pare, mentre un tempo erano costretti a rimanere lì, oppure noterebbe che ci possiamo parlare con questi oggetti che ci abbiamo in tasca a chilometri e migliaia di chilometri di distanza quasi gratis, che possiamo vederci in televisione attraverso le videochiamate, che possiamo essere più vicini a quelli che sono lontani di quanto fosse possibile ai nostri tempi. Penso che apprezzerebbe il fatto che siamo diventati 8 miliardi di persone, e però di persone che muoiono di fame ce ne sono meno di 50 anni fa. Quindi credo che vedrebbe anche la parte positiva di un mondo che cambia, ma non cambia tutto nel senso del male, cambia in modo complicato, ma in una storia che comunque è guidata dal Signore.
0: Qualche cosa ha cercato di cambiare anche nella zona cattolica italiana di cui è stato presidente, no? Che è stato la scelta religiosa dopo il Concilio Vaticano II. E pensa sia plausibile un eventuale processo canonico sulle sue virtù?
1: Dunque, le rispondo prima sul concilio e poi sul processo canonico. Dunque, sul concilio, diciamo, la presidenza.

0: Giovanni XXIII ha tolto Jeddah, ha messo come presidente Agostino Maltarello e come vicepresidente mio padre, che aveva solo 33 anni. Poi ha fatto vescovo Monsignor Franco Costa, che era un grandissimo prete genovese, che era stato l'assistente della Fucci per molti decenni, prima e dopo la guerra, e lo ha fatto vescovo. Poi è morto, perché ha fatto vescovo, l'ultimo vescovo che ha fatto Giovanni XXIII. Pochi mesi dopo Paolo VI ha fatto Monsignor Costa assistente dell'Azione Cattolica, e poi a fine 63, ai primi del 64, Paolo VI ha nominato mio padre presidente. Quindi c'era un piano di due papi, di portare, come dire, al vertice dell'Azione Cattolica quelli che erano stati i vertici della Fuci durante gli ultimi anni di Pio XII e di Jeddah. E questo piano prevedeva, era un mandato, insomma, non ce l'ha inventata mio padre la scelta religiosa. Questi due papi, come dice anche la Gaudium et Spes, che è l'ultima delle quattro costituzioni del Concilio, volevano che la Chiesa e l'Azione Cattolica, che in essa era allora e fosse tuttora l'associazione laicale più numerosa e più vicina ai pastori, abbandonasse l'intervento diretto nella politica per concentrarsi sulla evangelizzazione, sulla formazione di cristiani adulti, laici. E quindi con questo mandato poi mio padre ha fatto, nel corso della sua presidenza, promosso il rinnovamento dello Statuto dell'Azione Cattolica. Nel frattempo il Papa faceva le conferenze episcopali nazionali, insomma è stata una grande trasformazione della Chiesa, ma in cui quella della Cattolica era coerente e dovuta a un mandato, diciamo, papale. E quindi la Cattolica di oggi è ancora fedele e unita ai vescovi e ai parroci, però ha una sua struttura laicale in cui elegge i propri dirigenti, in cui, diciamo, si concentra sulla formazione dei cristiani, non per il disinteresse verso la politica, ma perché alla politica partecipino, come dice la Costituzione Gaudium et Spes, responsabilmente, senza tirare in mezzo l'autorità della Chiesa. Questa è la vera novità della scelta religiosa.
1: Insomma, un cristiano fortemente impegnato, insomma, un processo canonico sulle sue virtù, anche perché alcune sono sconosciute, si potrebbe fare.
0: Si potrebbe fare, ma quale cosa lo impedisce? Questo lo sanno in pochi, ma io le farò uno scoop. Allora, lo impedisce la mia mamma, la quale sta per compiere a novembre 103 anni, perché aveva 2 anni più di mio padre, e che tutte le volte che i fratelli preti, i gesuiti, Paolo, Adolfo, Bachelet, gli amici dell'Azione Cattolica, gli amici del Consiglio Superiore, alcuni suoi allievi, dicevano che volevano cominciare il processo canonico, eccetera, diceva: finché campo io non lo fate, perché io non ho voglia di essere intervistata sulle cose più belle della mia vita con mio marito, sulla fede, sulle cose. Quindi quando sono morta io lo cominciate, però non è ancora morta e quindi noi, fedeli alla sua volontà, abbiamo sempre aspettato, perché poi mia madre diceva anche: ma queste cose così dei santi, roba un po' vecchia, preconciliare, se uno è veramente santo non bisogna farlo il giorno dopo si vedrà. I grandi santi, San Francesco, Sant'Ignazio, Santa Caterina, non c'è stato bisogno di farlo il giorno dopo. Quindi mia mamma era talmente convinta che mio padre era santo e talmente seccata all'idea di dover rispondere in un processo canonico a domande sulla sua vita interiore e coniugale, che ci ha affettuosamente impedito questa operazione. Però io sono molto contento che sia ancora viva, ma confido che, se ha ragione quello che diceva lei, prima o poi succederà.
1: Certo. Intanto grazie di questa bella testimonianza che ci ha dato professore Giovanni Bachelet.
0: Grazie a lei per avermi dato questa occasione.
1: Grazie
0: molto.
1: Grazie.
0: Arrivederci.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do sono
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori. In questa puntata del Mondo alla Radio torneremo a parlare del viaggio del Papa in Spagna, terminato sabato scorso, poi l'attualità internazionale con l'accordo in vista tra Stati Uniti e Iran e anche la giornata mondiale contro gli abusi agli anziani. C'è stato anche un messaggio appunto di Leone XIV proprio riguardo agli anziani che è uscito oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Luca Rossi in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. 8 giorni del Papa in Spagna tra Madrid, Barcellona e le isole Canarie, l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu a Madrid, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia a Barcellona, i toccanti incontri con i migranti. Sono queste alcune delle immagini di questo lungo e storico viaggio. Ne ripercorriamo alcune tappe con il nostro primo ospite di oggi, che è Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio.
9: Salve, buongiorno Michele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Che è stato inviato nelle tappe di Madrid e Gran Canaria, anche se ovviamente ha seguito tutto il viaggio nel suo svolgimento. Allora, ora che è finito, è terminato, possiamo cominciare un attimo a ragionare, a decantare un po' quello che sono stati questi 8 giorni intensissimi. Che viaggio è stato questo per Papa Leone, questo quarto viaggio apostolico internazionale?
9: Intanto direi che è stato un successo, un viaggio che si prospettava forse difficile perché comunque erano almeno l'eco che è arrivato qui a noi a Roma, ma anche in altre parti d'Europa, era insomma anche un clima di polarizzazioni, una forte accusa alla Chiesa per la questione degli abusi e anche tante questioni politiche, anche su temi importanti, proprio sulla crisi migratoria tra l'altro. Devo dire che il Papa, con il suo equilibrio, con questo tono anche sempre propositivo, mai di denuncia, per quanto la denuncia c'è stata, no? Di tante situazioni, l'abbiamo visto appunto nelle Canarie, ha veramente riscosso una risposta inaspettata, almeno così è quello che ci è stato restituito dagli organizzatori, a cominciare dal Cardinale Cobo di Madrid, ma anche penso Iago della Sierva, che è stato il coordinatore, una risposta che è stata positiva da parte di tutti. Non si parla solo di un entusiasmo, quello da parte della gente è stato visibile in tanti eventi che abbiamo vissuto, anche in quelli che elencavi tu, ma proprio c'è un'accoglienza, ecco, un'accoglienza di quello che è stato il messaggio del Papa, la presenza stessa del Papa, e la Spagna è famosa per questa tanto decantata secolarizzazione. Quello che si è visto, e soprattutto in questo caso parlo dalle fasce più giovani, è stato visto un desiderio appunto di ricevere un messaggio da una persona vista naturalmente per i cattolici come il pastore della Chiesa Universale, ma anche come di un leader, un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista europeo. Il Cardinale Cobo, lo abbiamo intervistato subito dopo la tappa di Madrid, diceva questo, ha detto anche il Papa, dopo questa prima tappa in Spagna si è rafforzata proprio la sua posizione come leader europeo, come punto di riferimento, anche perché il messaggio che ha portato è un messaggio che è inappuntabile, cioè non è solo una questione confessionale, cioè il Papa ha presentato quello che è il panorama di adesso, fratture politiche, la pace, una guerra che continua a protrarsi appunto in Europa e non solo, e poi sì, questioni sulla vita, questioni l'aborto, la tutela della vita, il rispetto dei migranti intesi proprio come esseri umani, sono questioni che poi, ripeto, hanno le loro declinazioni politiche, ma sulla bocca del Papa hanno avuto una valenza universale, e questo è stato recepito, questo è stato accolto, è stato accolto positivamente, un segno e sono quegli 8 minuti e oltre di applauso nel Congresso dei Deputati. Ma l'abbiamo visto anche a Barcellona, no? Leggevamo un po' di rassegne stampa lì in Spagna e c'era tutta questa questione sul catalano, la lingua, il Papa, come benedirà, cosa farà, Benedetto, cosa... Anche lì il Papa veramente è andato come uomo di pace anche su queste questioni che noi forse le guardiamo anche un po' sorridendo, ma che sono sostanziali lì in Spagna.
8: Hai citato il discorso alle Cortes, al Parlamento spagnolo, e proprio per confermare quello che tu hai detto, nei commenti successivi c'è stata una sorta di analisi per vedere questo è vicino al governo, questo non è vicino al governo, questo è contro il governo. E in mezzo a tutto questo, chiaramente il Papa, come detto, ha affrontato la situazione così com'era, c'era proprio il punto sulla polarizzazione, e in cui lui ha sostanzialmente poi rivendicato quella che deve essere l'azione politica, cioè il dialogo, il confronto, e anche qui si può leggere, no? In questo richiamo universale, perché il discorso del Papa era universale, però era profondamente radicato nella realtà spagnola, come hai detto tu.
9: Penso che proprio sia una grande preoccupazione, ma proprio una priorità del pontificato di Leone XIV, quella dell'unità, che non è una parola scontata. Con Papa Francesco sentivamo questa misericordia, no? Continuamente come un filo conduttore di tanti suoi discorsi, tanti suoi appuntamenti. Leone parla sempre di unità, perché rispetto al precedente pontificato si sono esacerbate tante divisioni politiche, la guerra, appunto, non smetteremo mai di ripeterlo, ma anche all'interno della Chiesa stessa, tant'è che il Papa ha parlato di unità anche con i vescovi spagnoli, perché appunto vediamo queste polarizzazioni che in questo momento sono quello che impedisce il bene comune, che è l'altro obiettivo appunto della Chiesa, che si fa promotrice di questo, del bene tra i popoli, della pace tra i popoli. E quindi sostanzialmente il Papa cosa ha detto? Se non parliamo, se non dialoghiamo, se non c'è questa unità, se non diventiamo davvero fratelli tutti, appunto, come possiamo arrivare come politica, come società e come Chiesa a questo bene comune? La Spagna è un territorio molto complesso, io ho avuto modo di parlare anche con dei colleghi lì e ripeto, alcune cose noi le guardiamo forse in maniera distante, non riusciamo a capire anche la questione Spagna-Barcellona, mi dicevano proprio qualche ora fa che nei commenti successivi inappuntabile il Papa, però c'era una sorta di divisione tra chi ha fatto meglio tra Madrid e Barcellona.
8: Questo l'abbiamo visto nei social, c'erano
9: esatto, questo per rendere
8: bene Madrid, ma Barcellona ha dimostrato,
9: esatto, per rendere
8: di
9: l'idea delle grandi divisioni. Quindi questo Papa è arrivato a portare davvero un messaggio di unità, non è qualcosa, cioè non è una parola scontata, è una parola che nel territorio si radica con grande potenza. Naturalmente questo è un riverbero un po' ovunque. Non so, abbiamo visto oggi appunto la notizia, ieri o meglio la notizia Stati Uniti-Iran, veramente forse anche questo auspicio di pace del Papa, anche da cattolici crediamo, no? Questa richiesta incessante del Papa di pregare per l'unità, di pregare per la pace, ha avuto già un effetto concreto, almeno noi la pensiamo così. E poi soprattutto
8: per la costanza con la quale viene richiamata la pace.
9: Lo ha detto dall'inizio, da quando si è affacciato l'8 maggio dalla loggia delle benedizioni, la pace sia con voi. Cioè, chiaramente un Papa che si trova ad affrontare quella che Francesco diceva la terza guerra mondiale a pezzi. In questo momento non si sa quanti pezzi sono, perché noi pensiamo all'Ucraina, al Medio Oriente, l'Iran, ma in Africa tutto quello che sta succedendo. Noi abbiamo un grande tesoro qui nella Radio Vaticana, nel Vatican News, di avere anche tante volte un contatto diretto con territori locali, con missionari che ci riportano le ferite di questi paesi. E il Papa si trova a guidare la Chiesa universale in un momento del genere, che penso sia uno dei più difficili forse dell'umanità negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi promotore di pace, davvero.
8: Tra le conseguenze, non l'unica, ma una delle più importanti delle guerre, c'è anche quella delle migrazioni. E il tema è stato, per come abbiamo percepito il viaggio, quasi scorporato per essere dedicato, per far sì che ci siano state delle tappe dedicate assolutamente a questo. E parliamo chiaramente delle Isole Canarie, tu sei stato a Gran Canaria, il Papa è stato anche a Tenerife, e lì ha pronunciato un discorso a Las Palmas, un discorso che tu stesso hai definito storico per come inquadrava il discorso dei migranti per la Chiesa, per la politica, per la gente.
9: E devo dire che mi sono ricreduto, perché quello a Tenerife era ancora più forte, nel senso che quel fermatevi, convertitevi, non urlato, perché Papa Leone non urla, ma ha veramente una potenza più del messaggio che del tono. Ricordava quasi quell'appello ai mafiosi di Giovanni Paolo II nel 93, no? Nella Valle dei Templi di Agrigento, cioè fermatevi, basta. E a me è impressionato vedere come il Papa lucidamente ha inquadrato quelle che sono le cause, le conseguenze, il male. Lui ha parlato di un male, ha detto addirittura, ha usato questa parola forte, i mostri che agitano il mare, che sono le mafie e i trafficanti. Cioè, quindi andare a mettere un dito veramente in un nervo scoperto di quello che è, perché poi come un po' Lampedusa, cioè le Canarie si distinguono per questa accoglienza, la solidarietà, con tutti i problemi, perché poi un po' andando in giro nel territorio, no, ci sono tante problematiche anche lì, anche a volte la gente è sfinita anche da questi continui flussi che adesso si sono calmati. Però il problema resta, il Papa ci ha messo il dito dentro, mafie, trafficanti, conseguenze umanitarie, perché una isola piccola, Las Palmas, in un giorno l'hai girata tutta praticamente, eppure sono stati in grado di accogliere 60.000 persone. Pure questo sguardo El Hierro, questa costa dove praticamente è diventato insomma uno dei punti di approdo più importanti, il molo della vergogna, lì dove il Papa Arghineghin, dove il Papa ha parlato. Cioè, a livello di immagini, a livello di parole, di messaggi, è stato davvero molto significativo, e posso dire che pur Francesco, avendo tirato, diciamo, lui un po' fuori tutto il discorso della crisi migratoria, paragonata quasi a una guerra a livello di proporzioni di drammaticità, cioè il discorso che ha fatto Papa Leone ha alzato l'asticella, diciamo, a livello di denuncia, a livello di propositività, proprio di cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare anche noi cattolici. A me, tra i tanti passaggi, ha colpito anche quello in cui parlava alla Chiesa, in cui diceva ci inginocchiamo davanti all'altare, ma allo stesso modo dobbiamo inginocchiarci davanti a queste persone, e lui stesso ha detto mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Quindi a livello politico, a livello umanitario, a livello evangelico, veramente è stato un discorso portentoso, e ripeto, a Tenerife ancora di più, perché lì proprio veramente un Papa che ha puntato il dito con quelle che sono le cause, perché sì, la guerra.
8: Sì, ma poi ci sono anche delle persone, esatto, che effettivamente sono responsabili, esatto, di queste strage, di queste sofferenze.
9: E una di queste non c'era ad Arghineghin per motivi di sicurezza e di privacy, ma ha raccontato la sua storia di vittima di tratta. Io avevo una collega dell'agenzia EFE vicino, ha cominciato a piangere, perché una collega che lavora proprio nell'agenzia delle Canarie, che le hanno vissute sulla loro pelle, cioè queste donne con il Papa che dice il vostro corpo non ha solo quel valore che vi hanno dato nella tratta umana, il vostro corpo è di Dio. E l'abbiamo visto appunto dalle parole riportate da una volontaria di questa donna, la sofferenza immane che provano certe persone. Noi forse non ci rendiamo conto, anche noi giornalisti forse siamo così abituati a raccontare che c'è anche una sorta quasi di distacco, ma poi leggerlo negli occhi a queste persone è davvero qualcosa di impressionante. Io ho avuto modo anche di intervistare alcuni migranti, 8 giorni in mare col figlio di 13 anni, gente morta per il freddo, annegamento, cioè veramente a livello umano è qualcosa di terrificante.
8: È di difficile
9: da comprendere. E soprattutto pensare che c'è chi spinge a questo, veramente tu dici dove è arrivata l'umanità, che è la domanda che ha fatto anche il Papa, cioè a che tipo di umanità siamo arrivati? Certamente non una magnifica umanità, insomma.
8: Che è il titolo, lo ricordiamo, dell'enciclica, e ricordiamo anche che il Papa sarà a Lampedusa nei primi di luglio a continuare questo
9: come un lungo filo conduttore
8: appunto, sì, con Papa Francesco. Grazie a Salvatore Cernuzio, che è stato inviato per i media vaticani a Madrid e a Gran Canaria, ci ha raccontato quello che è stato il viaggio del Papa in Spagna. Grazie, buon lavoro.
7: Il mondo alla radio.
8: Abbiamo accennato di quanto sta avvenendo tra Stati Uniti e Iran, forse c'è la previsione di un accordo da firmare venerdì, ce ne parla insieme alle altre notizie del mondo Alessandro Guarasci.
1: Attesa per la firma venerdì dell'accordo di pace tra USA e Iran a Ginevra. Intanto Hezbollah si è congratulato con l'Iran e con i suoi leader, il suo popolo, viene detto, per l'importante traguardo raggiunto con l'intesa appunto con gli Stati Uniti, che ha portato a un cessate il fuoco globale su tutti i fronti, compreso il Libano. Nel frattempo le autorità libanesi stanno dialogando con gli Stati Uniti per ottenere il ritiro di Israele dal suo territorio. Su Truth, proprio il presidente americano Donald Trump afferma che le navi cominciano a muoversi, molte cariche di petrolio fuori dallo stretto di Hormuz, ha detto, stanno percorrendo l'autostrada meridionale che è totalmente sicura, protetta e incontaminata. Ci saranno altre aree di transito, così scrive Trump. Intanto emerge che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, proprio per la riapertura dello stretto una volta che l'accordo tra USA e Iran sarà applicato. Questo l'ha annunciato in apertura del G7 il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. Taran avverte comunque che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni, ma Macron sottolinea che l'imposizione di tariffe sarebbe contraria al diritto internazionale.

0: internazionale. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono d'accordo anche la premier giapponese Sanae Takeuchi e la premier italiana Giorgia Meloni, che oggi si sono incontrate a Roma. Andiamo in Ucraina perché la Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Consiglio Europa Costa, la Presidente del Consiglio von der Leyen, hanno condannato via social i pesanti attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte, che hanno tra l'altro colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, distrutta da un incendio. E il presidente Zelensky ha fatto sapere che i raid effettuati nella notte dalla Russia su tutta l'Ucraina hanno causato la morte di 11 persone e 53 feriti, di cui 35 solo nella capitale Kiev. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Infine l'Italia, perché il ministro della giustizia Nordio affonda il patentino antifascista richiesto dalla manifestazione Più Libri, Più Liberi. Ha detto: forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro, definendo un paradosso che si pretenda un'attestazione di antifascismo da chi non vuole cambiare il codice Rocca. Parole che hanno fatto esplodere la polemica soprattutto dalle opposizioni. Michele, bene, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Quindi venerdì questa firma, la prima, per un accordo fra Stati Uniti e Iran per un cessato il fuoco che dovrà durare 60 giorni. Cerchiamo di capire perché si è arrivati finalmente a un primo spiraglio, appunto, per un accordo, qual è anche il ruolo di Israele in tutto questo, con l'intervista a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo e dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, intervistato dai nostri colleghi di Radio Vaticana. Con voi.
2: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump e forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Chiaro, c'è già qualcuno che si sta tirando un po' fuori e questo qualcuno è Israele, che ha fatto capire in maniera, direi proprio inequivocabile, che loro non si sentono parte dell'intesa, non li riguarda, anzi, quindi fanno tutto il contrario di tutto, mi verrebbe a dire, già come è successo in altre situazioni, per mandare un po' all'aria questa intesa. Quindi potenzialmente è una buona giornata, potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, e potrebbe essere una buona giornata se al netto delle prossime 24 ore insomma non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
3: Giuseppe, c'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo? Va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
2: Diciamo non abbiamo la controprova, però fino ad oggi quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran, diciamo così per mia convinzione, ma in realtà discutendo anche con vari colleghi anche proprio dell'area Golfo, la sensazione è che gli Stati Uniti non avrebbero mai attaccato direttamente l'Iran. In realtà la variabile fondamentale di tutto questo discorso, dalla guerra fino all'accordo di ieri, è proprio Israele. Bisognerà capire effettivamente cosa farà, come interverrà e che cosa, diciamo così, più che altro si inventerà proprio lo stesso Netanyahu per eventualmente rinnegare l'intesa, perché a conti fatti non può dire di no a Netanyahu, a Trump, non può dire di no perché comunque c'è un rapporto politico di alleanza che comunque costringe Israele a dover sottostare, diciamo così, a delle regole. Il problema è che abbiamo anche visto in passato, e il riferimento è soprattutto alla guerra a Gaza, dove ogni qualvolta gli Stati Uniti raggiungessero una sorta di intesa a tre o a due, all'epoca con Hamas il riferimento, poi Israele compiva un raid, un attacco e tutto, diciamo, rimaneva solo carta straccia. Quindi anche in questo caso sarà molto importante comprendere l'andamento e gli atteggiamenti che Israele vorrà prendere. Se ci adeguiamo alle parole tanto di Netanyahu, tanto di Ben-Gvir, tanto di Israel Katz, ministro della difesa, ripeto, tutti questi rappresentanti hanno detto che Israele non è parte dell'intesa e quindi si tiene in un certo senso le mani libere.
4: In quelli che sono i punti dell'accordo, il nucleare, che è, diciamo, è una delle questioni fondamentali poi di questa guerra, che fine fa? Cioè, quali sono le decisioni che più o meno si prenderanno successivamente al cessate il fuoco?
2: Relativamente al nucleare, qui c'è una sorta di, anche qui, grande nebbia, nel senso che non è chiaro qual è il destino della questione nucleare. Verosimilmente dal 19 giugno, ossia da quando verranno firmate le intese a Ginevra, partiranno 60 giorni per un accordo complessivo nel quale poi le parti dovranno ridefinire tutti i punti, diciamo così, mancanti o quantomeno tutti i punti critici, tra cui anche lo stesso discorso sul nucleare. Diciamo che alcune bozze provenienti da canali vari, tra cui uno anche dell'agenzia di stampa iraniana, parla di un discorso sul nucleare congelato, nel senso che l'Iran si impegnerebbe a non attivare alcun tipo di clausola o alcun tipo di impegno concreto per produrre armi nucleari, ma lascerebbe poi, diciamo così, a Nazioni Unite e all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica una sorta di sorveglianza per provvedere e garantire che l'Iran rispetti questo impegno. Però, diciamo così, rimane una clausola molto vaga, no? Perché comunque ricordiamo che questa guerra ufficialmente è nata perché ci è stato raccontato che l'Iran aveva armi nucleari.
4: Certo.
2: E pare che non sia così allo stato attuale, se partiamo da questa situazione. E allo stesso tempo, se questa era anche la motivazione, bisognerebbe dire allora nel 2025, quando Trump ha detto che l'accordo era stato, cioè che l'Iran era stato, come dire, obliterated, no? Era stata risolta la questione sul nucleare, anche lì c'era una questione falsa. Quindi, in poche parole, cosa voglio dire? Che oggettivamente c'è un gran chiacchiericcio intorno a queste cose, ma verosimilmente bisognerà aspettare le prossime settimane, quando il discorso sul nucleare sarà affrontato dalle parti, e lì bisognerà capire effettivamente qual è la volontà. Ad oggi sembra che l'interesse primario era semplicemente sbloccare la situazione e vendere alle proprie opinioni pubbliche il fatto di essere stati dei vincitori all'interno anche del negoziato. E da questo punto di vista la riapertura di Hormuz, senza alcun pedaggio, almeno così parrebbe, sarebbe una buona notizia un po' per tutti, forse meno per l'Iran, però l'Iran si è visto comunque scongelare tutta una serie di asset che in teoria potrebbero garantire un po' una sorta di ricostruzione del paese.
1: E poi c'è l'Ucraina. Mentre sono in stallo le trattative per una tregua, restano massicci i bombardamenti russi sul paese. Colpite nella notte Kiev e Kharkiv, nella capitale, bruciato il tetto della cattedrale dell'Assunzione, nello storico monastero delle grotte di Lavra. Zelensky parla di atto di barbarie, anche se Mosca nega di essere l'autrice dell'attacco. Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore e teme un altro inverno di privazioni e mancanze. mancanza di elettricità. Sul clima di queste ore sentiamo Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio a Lavra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
6: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
5: In questo momento si passa da delle giornate di sole estive a delle notti tremende, perché gli attacchi sono diventati prolungati, sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene le metropolitane, i shelter e i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
6: Per l'Ucraina è partito il lungo iter di adesione all'UE. Avete avuto modo di percepire reazioni nell'opinione pubblica al riguardo?
5: È strano rispondere a questa domanda, perché gli ucraini sono tanti, è un paese grande e molto diverso, e quindi non posso parlare statisticamente, però sicuramente la popolazione ucraina dopo questi 4 anni di grande invasione è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani ritornino alla normalità, che le frontiere si riaprano e perché no entri a far parte dell'Unione Europea.
6: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
5: La popolazione ucraina, resiliente e resistente come è, ormai da 4 anni è abbastanza stremata. Sicuramente ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi e tutto in stallo, soprattutto vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione, di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
6: In che modo l'organizzazione per la quale opera sta intervenendo sul territorio?
5: Noi di WeWorld siamo operativi in Ucraina dal marzo 2022, siamo nelle regioni del fronte, nel Donbass, siamo quindi a Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson e anche nella città e nella regione di Kiev. Supportiamo principalmente bambini e bambini ad avere il diritto al sogno, quindi dormire sonni tranquilli, ma soprattutto avere una speranza nel futuro. Supportiamo tutte le popolazioni che rimane nel fronte, che per vari motivi, ma anche per scelta, decide di non lasciare le proprie case, però le proprie case sono con finestre rotte, tetti rotti, quindi aiutiamo e supportiamo la ricostruzione delle proprie case e soprattutto degli ospedali che rimangono operativi nelle zone più vicine al fronte.

0: Riprendere la bella abitudine di visitare i nonni, gli anziani della famiglia e anche quanti non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio e la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. È il mandato affidato da Leone XIV, in particolare ai più giovani, nel messaggio firmato e diffuso oggi in vista della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si svolgerà domenica 26 luglio. Oggi intanto è anche la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 e da allora promossa ogni anno a livello internazionale per richiamare l'attenzione su una realtà tanto grave quanto spesso sottovalutata. Si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'OMS, circa una persona su sei tra gli ultra sessantenni subisce una qualche forma di abuso. Le violenze possono assumere forme diverse, maltrattamenti fisici e psicologici, trascuratezza, abuso economico, limitazione della libertà personale e violazione della dignità della persona. Anche in Italia la situazione richiede particolare attenzione. Secondo diverse rilevazioni, gli anziani più fragili e vulnerabili sono maggiormente esposti a situazioni di abuso e maltrattamento, spesso consumate nel silenzio delle mura domestiche o in contesti di isolamento sociale. Si tratta di una realtà che rimane in gran parte sommersa, poiché molte vittime faticano a denunciare o a riconoscere le situazioni di cui sono oggetto. Ne parliamo con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, e lo facciamo partendo proprio dal messaggio del Papa.
1: Tutto va inquadrato nell'ambito dei mutamenti della situazione sociale, nel senso che per come era costruita e definita la nostra società, parlo di società occidentale fino a pochi anni fa, gli anziani erano all'interno di un contesto familiare, di una rete parentale, in famiglie più o meno numerose, rappresentavano un punto di riferimento per la famiglia e come dire, la continuità della generazione e del proprio percorso familiare. Con i mutamenti sociali che ci sono stati, cioè la diminuzione della natalità e una mobilità sociale molto forte, di fatto gli anziani si trovano a vivere la loro esperienza senza una rete parentale di supporto, cioè molto più in solitudine. Di più, con l'aumento dell'età media, quindi con una importante longevità di cui l'Italia peraltro è leader, si vive molto bene in Italia e si vive molto più a lungo che in altri paesi, la dimensione degli anziani è diventata un fenomeno sociale. Quindi noi abbiamo queste nuove attenzioni da alcuni anni proprio perché sono cambiamenti di fenomeni sociali. E qual è purtroppo la situazione che si va delineando? Che si vive di più anni, ma a volte più in solitudine.
0: In particolare, per quanto riguarda le situazioni di abuso, voi sottolineate che non solo che gli anziani sono più fragili e più vulnerabili, ma sono esposti a situazioni di abuso e maltrattamento spesso all'interno delle mura domestiche, quindi non solo isolamento, come dicevamo, ma anche all'interno delle mura. Che riscontri avete?
1: Abbiamo riscontri sul fatto

0: rilevare il bisogno se non ci sono contatti con l'esterno. Se l'isolamento, la persona anziana, molto più vulnerabile, si trova in un contesto di isolamento sociale, c'è il rischio che queste situazioni non vengano rilevate. E questo è il motivo per cui l'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute sollecita le comunità cristiane, le nostre comunità ecclesiali, a farsi presenti sui territori, a mappare le solitudini, ad andare incontro a questi rischi di isolamento. E detto in altre parole, a cominciare a bussare alle porte delle persone per sapere come stanno, per farsi presente, per monitorare un bisogno, rilevare un desiderio di ascolto. Cioè, in altre parole, ci rendiamo conto che non può essere lo Stato, non può essere un servizio sanitario nazionale che è impegnato su altri fronti, come la cura delle acuzie in termini più sanitari, ma questa situazione sociale va presa in carico con una risposta sociale relazionale.
1: Che riscontro avete nelle parrocchie in questa azione di sensibilizzazione che fate, che va appunto dal volontariato al cercare di prevenire l'isolamento?
0: Abbiamo un riscontro importante, perché noi abbiamo chiesto di mobilitarsi ai ministri straordinari della comunione, che sono coloro che, inviati dalla comunità, vanno a portare la comunione ai malati e alle persone sole che non possono uscire dal domicilio. In Italia ci sono circa 100.000 ministri straordinari della comunione, cioè uomini e donne che, con un mandato del parroco e del vescovo, tengono, come dire, unita la comunità cristiana alla solitudine dei domicili. Queste specie di antenne, diciamo, ci aiutano a monitorare la situazione, e attraverso di loro le comunità possono riscontrare quali sono i bisogni del territorio. Abbiamo attivato anche percorsi di formazione con i ministri straordinari della comunione, che svolgono questo servizio perché siano in grado di rilevare i bisogni. È chiaro che non è molto, perché ci vorrebbe qualcosa di più, però è un ponte che rompe l'isolamento delle persone sole e degli anziani e li tiene collegati alla comunità. Quindi una finestra, diciamo, di accesso sui bisogni delle persone. E questo legame con la comunità è preziosissimo, ce lo dicono i ministri straordinari della comunione quando leggono nel volto degli anziani e dei malati la gioia di incontrare l'Eucaristia.
1: Proprio riguardo agli anziani, per non farli diventare solo oggetto sostanzialmente di politiche di inclusione, ma conoscerli come soggetto attivo, che cosa chiedono invece loro alle parrocchie e al volontariato?
0: Chiedono di essere presi in carico per la loro realtà generazionale, cioè noi non dobbiamo né, come dire, giovanilizzare gli anziani, né tantomeno pensare che siano persone non più produttive. Quindi loro si aspettano di essere presi in carico per la loro storia generazionale, per la loro dignità di persone, ma soprattutto per il fatto che sono componenti attivi della comunità cristiana. E poi c'è un altro elemento: l'età anziana non è una componente anagrafica, è una condizione clinica di vita. Quando una persona autonoma è capace di relazione, può uscire, può muoversi, magari partecipare anche alle liturgie della parrocchia o piuttosto andare a fare spesa, io non lo considererei un anziano se non per le sue vulnerabilità tipicamente cliniche. Il tema pressante, forte, è quando l'anziano diventa non autosufficiente. Ecco, quello è un alert forte di vulnerabilità, perché significa che nel momento in cui non sei più autosufficiente, tu dipendi da qualcuno, e questo qualcuno deve agire in termini di assoluto rispetto, di grande carità nei confronti della persona vulnerabile.
1: Lo abbiamo ricordato, l'Italia è tra i paesi più longevi al mondo. Gli anziani, identificati convenzionalmente, ma abbiamo visto che è opinabile con le persone di età pari o superiore ai 65 anni, rappresentano circa un quarto della popolazione e sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. Anche loro, ma non solo loro, sono vittime di truffe e di abusi. Sempre parlando degli abusi, andiamo a vedere qual è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene appunto la

0: giornata di oggi attraverso studi, rapporti e campagne di sensibilizzazione. L'OMS definisce l'abuso sugli anziani come ogni atto singolo o ripetuto, oppure la mancata adozione di un'azione appropriata che si verifica all'interno di una relazione caratterizzata da un'aspettativa di fiducia e che provoca danno o sofferenza alla persona anziana. È chiaro che il fenomeno di cui se vogliamo parlare è quello delle truffe, e per prevenirle Hauser, che è l'associazione per l'invecchiamento attivo, ha pubblicato insieme al sindacato di polizia Slip CGL la guida Truffe, trucchi e trappole, manuale di autodifesa edito da Libertà. Capiamo allora quali sono i rischi, quali sono queste truffe e come ci si può difendere nell'intervista al presidente nazionale di Hauser Domenico Pantaleo.
1: Le truffe nei confronti degli anziani innanzitutto sono in grande crescita e questo è un fenomeno molto preoccupante. Sono molteplici perché utilizzano anche le moderne tecnologie per cercare di raggirare tanti anziani, soprattutto quelli più soli. Innanzitutto finti parenti, riuscendo addirittura in alcuni casi a camuffare le voci grazie all'intelligenza artificiale, o la presenza di carabinieri postini a casa per farsi dare dei soldi motivandoli con problemi anche qui di parenti. Molto spesso si presentano sostanzialmente come addetti dell'Enel oppure del gas per entrare nelle case e fare razzie di soldi e gioielli. Un'altra truffa molto sviluppata è quella che si avvicinano delle ragazze ad anziani, soprattutto uomini soli, fanno amicizia, fanno finta di fare amicizia, dopodiché chiedono sostanzialmente uno scambio di foto, loro mandano delle foto abbastanza, diciamo, osè a questi anziani, chiedono agli anziani di rispondere. Quando gli anziani rispondono, loro incominciano a minacciare questi anziani di far pubblicare queste chat e queste foto, no? In alcuni casi addirittura si fanno trovare fuori gli uffici postali, quanto qualche anziano che magari ancora ha l'abitudine di andare a prelevare la pensione dalla posta, si avvicinano, fanno finta di conoscerli, cercano di, in qualche maniera di fare amicizia, e poi piano piano diciamo li portano fino a farsi consegnare dei soldi dicendo di avere dei problemi. Un altro meccanismo è quello del truffa online, di presunti premi o diciamo delle offerte straordinarie, quindi sostanzialmente si fanno dare, diciamo, dalle carte di credito dei soldi, ma poi la merce non arriva mai.
0: Come ci si difende da tutto questo? Anche perché non bisogna correre il rischio di vittimizzarsi, nel senso, tutti siamo soggetti a truffe, quindi non c'è nulla da vergognarsi se si cade in una truffa, c'è anche questo aspetto qui.
1: C'è anche questo aspetto, che è un aspetto psicologico. Intanto io vorrei rimarcare che sì, certo, gli anziani sono quelli più soggetti alle truffe, ma non solo, perché se guardiamo, diciamo, a questi fenomeni criminali, tende ad allargarsi e peraltro è cambiato anche, diciamo, la qualità della truffa, perché mentre prima avevamo sostanzialmente i soggetti singoli, che magari, no, qui e là, adesso ci sono vere e proprie bande criminali, ben organizzate, no, con strumenti tecnologici anche avanzati, quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista. Dal punto di vista psicologico questo è forse l'aspetto più critico, perché molti anziani non denunciano perché si ritengono essi responsabili della truffa, non chi li ha truffati, e quindi anche da questo punto di vista c'è bisogno di un supporto psicologico in cui spiegare che uno quando è truffato non è colpa sua, è colpa di chi l'ha truffato. E guardate, questo soprattutto per gli anziani non è sempre, però ripeto, attenzione, stiamo parlando di un fenomeno che ormai coinvolge larghe fasce di popolazioni, compresi i giovani.
0: Arriva l'estate e quindi c'è il rischio non solo che gli anziani siano più soli e quindi più soggetti a questi fenomeni che abbiamo detto, ma c'è proprio il rischio di solitudine. Anche qui Hauser come si prepara ad affrontare l'estate?
1: Noi rilanciamo anche quest'anno la nostra campagna Aperti per Ferie. Sul nostro sito sono disponibili sostanzialmente tutti i siti delle strutture territoriali che mettono in campo una serie di iniziative per non far sentire sole le persone, quindi iniziative di socialità soprattutto, no? Balli, ceni, momenti conviviali, andare ad esplorare nel territorio luoghi importanti dal punto di vista, diciamo, della memoria, del patrimonio storico, del patrimonio ambientale. Quindi noi organizziamo queste gite anche, diciamo, che consentono alle persone di stare insieme. Portiamo molte persone al mare o in montagna con i nostri pulmini, in maniera tale da poter avere, diciamo, delle giornate in cui le persone possono anche qui vivere serenamente l'estate, che, come sappiamo, è un momento in cui le persone sono ancora più sole, molto spesso i figli vanno via e quindi gli anziani restano spesso soli in città deserte, in cui anche riuscire ad avere i servizi è molto difficoltoso, a cominciare da quelli sanitari e socioassistenziali. In terzo luogo, cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi rimane a casa e non può muoversi, no? Portiamo la spesa a casa, cerchiamo con le nostre volontarie e i nostri volontari di dare, diciamo, un po' di supporto. Alcune volte lo facciamo attraverso i telefoni, alcune volte lo facciamo direttamente, utilizzando anche, diciamo, molti giovani che si stanno per fortuna avvicinando anche al tema del volontariato. E poi, come ho detto prima, preavvertiamo gli anziani a stare attenti rispetto a questa questione delle truffe. Se hanno il sospetto di una truffa ci possono chiamare e noi possiamo sostanzialmente consigliarli e nel contempo chiamare sostanzialmente le forze di polizia, avvisare le forze di polizia.
0: C'è anche un altro aspetto. L'aumento dell'età media ha costretto tanti anziani a doversi avvalere di colf e badanti. In Italia si stima ci siano complessivamente tra 830.000 e 1,2 milioni di assistenti familiari. Tuttavia, poiché il settore è caratterizzato da un'elevata percentuale di lavoro sommerso, circa la metà del totale, i numeri si dividono nettamente tra lavoratori regolari e non. Circa il 70% degli operatori del settore domestico è di origine straniera, prevalentemente da Romania, Ucraina, Filippine e Sud America. Domani, per la giornata del lavoro domestico, le ACLI hanno organizzato un convegno che ha l'obiettivo di dare maggiori garanzie a queste lavoratrici. Ad Alessandro Guarasci, il vicepresidente delle ACLI, Pierangelo Milesi, ha detto: la nostra società invecchia e colf e badanti sono sempre più parte del nostro welfare.
2: Sì, il lavoro domestico è uno dei grandi paradossi dell'Italia contemporanea. Tutti ne riconoscono l'utilità, ma pochi ne riconoscono fino in fondo il valore sociale, professionale, culturale. Partiamo proprio da questo dato che ci evidenzia che quasi 9 italiani su 10 considerano il lavoro domestico importante per il benessere della società, in particolare per le persone anziane, ma non soltanto, eppure solo una esigua minoranza ritiene che chi svolge questo lavoro goda di un adeguato riconoscimento sociale. E quindi da questo dato di realtà noi invece vogliamo ribadire che il lavoro domestico è lavoro e quindi riconoscimento, dignità, diritti sono un asse prioritario. Noi da questo convegno che celebreremo in occasione della giornata internazionale del lavoro domestico presenteremo anche un manifesto delle ACLI per il lavoro domestico con 6 priorità fondamentali. La prima è quella di favorire l'emersione del lavoro nero come priorità nazionale, insomma, su questo aspetto. L'irregolarità continua a rappresentare una ferita aperta che priva i lavoratori e le lavoratrici di diritti e indebolisce l'intero settore. La seconda è riconoscere pienamente il valore sociale del lavoro domestico, superando ogni forma di marginalizzazione culturale proprio rispetto a questo tipo di lavoro, che è un lavoro di cura. E appunto la terza priorità è integrare il lavoro di cura nelle politiche di welfare.
3: Ecco Milesi, però non ritiene che in fondo servano anche più tra virgolette incentivi alle famiglie per assumere? Il costo del lavoro per tante famiglie rimane piuttosto elevato, soprattutto poi per un anziano che poi magari ha spesso una pensione piuttosto limitata.
2: Non c'è dubbio, infatti noi proponiamo un sostegno adeguato alle famiglie affinché la regolarità sia più semplice e sostenibile. Ci si arriverà per forza e forse non per virtù, ma è necessario, perché la prospettiva che abbiamo di fronte nei prossimi 10 anni, le proiezioni ci dicono di un paese che invecchia in maniera esponenziale, quindi questa necessità sarà gioco forza da secondare. ma ci sono delle leve, secondo me, che vanno battute, che è proprio il primo è l'investimento nella formazione, nella qualificazione professionale, nelle tutele di chi lavora a servizio delle nostre famiglie, in specie dei nostri anziani, ma anche verso i nostri bambini. Non dimentichiamo che sì, ci sono le colf e le badanti per gli anziani, ma ci sono anche quelle per le babysitter, insomma. E io credo che per questo sia necessario costruire una grande alleanza sociale per la cura, che coinvolga istituzioni, associazioni, comunità, corpi intermedi, ma anche per stimolare la politica a rendersi conto che questa realtà che abbiamo di fronte ai nostri occhi non deve essere messa sotto il tappeto, insomma, questo lavoro invisibile di cura deve essere valorizzato.
0: E finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio. Da Michele Raviare, Luca Rossi in regia, è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Ricordate che la settimana scorsa vi avevo raccontato di quello che aveva detto il figlio di Clint Eastwood, e cioè che il padre aveva insomma deciso di non fare più il regista alla veneranda età di 96 anni e che quindi non dovevamo aspettarci nuovi film del grande attore e poi regista Clint Eastwood. Beh, un altro figlio oggi, o anzi ieri, ha smentito l'altro fratello dicendo che non è esattamente così. Ve lo racconto tra poco. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli qui su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e abbiamo a disposizione un po' di tempo per raccontarvi ancora delle notizie interessanti di cultura e spettacolo. Molto cinema oggi. Oggi c'è molto cinema, molto Hollywood, quindi iniziamo proprio da quello che riguarda Clint Eastwood tra poco. Prima c'è David Bowie con Heroes.

Heroes, David Bowie, beh, certamente è un eroe, Clint Eastwood nel suo campo dal punto di vista del lavoro cinematografico, prima un grande attore, poi un grande regista. Qualche giorno fa, la scorsa settimana, abbiamo parlato di uno dei figli di Clint Eastwood che aveva detto che avrebbe deciso, insomma, di ritirarsi definitivamente, che quindi non avremmo visto nuovi film. Proprio in questi giorni un altro figlio, Scott Eastwood, che fa l'attore e il musicista, era in Italia a Taormina per il Taormina Film Festival, edizione numero 72, e ha detto qualcosa riguardo a questa notizia. Il ritiro di mio padre dalle scene? È la prima volta che lo sento dire, ma con lui non si sa mai, non si può mai dire. Queste le parole di Scott Eastwood, che smentisce le parole della scorsa settimana del fratello Kyle, che aveva annunciato il ritiro del regista, che oggi, ricordiamolo, ha 96 anni. Queste dichiarazioni, dicevo, al Taormina Film Festival, dove Scott Eastwood ha ricevuto l'International Award al Teatro Antico. È ancora presto dunque per dire addio al set. In fin dei conti, se si guarda l'ultimo suo film nel 2024, Giurato numero 2, film che vi consiglio, bellissimo, ci si rende subito conto che, nonostante l'età, lui sia un regista ancora lucidissimo e bravissimo. Lui ha attraversato 70 anni di storia del cinema, ma ad alti livelli, prima come attore, anzi proprio in Italia ha avuto il successo essendo protagonista della famosa trilogia del dollaro di Sergio Leone, poi è passato dietro la macchina da presa anche con film che hanno vinto premi, che sono stati molto apprezzati, come I ponti di Madison County, Mystic River, altro bellissimo film che dovete vedere. E il figlio Scott, uno dei figli di Eastwood, ha mosso i suoi primi passi proprio insieme al padre sul set, come in film come Flags of Our Father, Gran Torino, Invictus, anche se lui all'inizio della carriera, come hanno fatto altri attori figli d'arte, non usava il cognome del padre per non essere etichettato come un nepo baby, si dice in inglese, noi oggi diremmo il figlio di papà, e quindi usava il cognome della madre, Reeves, per non farsi riconoscere. E però evidentemente è stato capace, perché poi è stato scelto. La stessa cosa è accaduta per esempio per Nicolas Cage, che anzi ha ultimamente potuto ufficialmente usare Cage come cognome definitivo, diciamo, per lui, perché lui è Coppola di cognome, quindi capite già la famiglia, no, da cui arriva dal punto di vista cinematografico. Va bene, recentemente l'attore Scott Eastwood, figlio di Clint, è protagonista di un film che si chiama Stolen Girl e altri progetti. Ha detto sempre a Taormina: forse in autunno faccio un film con Antonio Banderas e Rosario Dawson, una specie di dramma latino ambientato a New York in cui interpreto un giovane avvocato, ma insomma è un forse, ancora evidentemente non c'è niente di stabilito, staremo a vedere.

E se prima abbiamo parlato di Clint Eastwood, che ha attraversato 70 anni di storia del cinema e probabilmente, chi lo sa, speriamo, continuerà a farlo, adesso parliamo di una manifestazione che si svolge in Italia, a Bologna, da molti anni e che è una, diciamo, Eldorado per gli appassionati di cinema, soprattutto il cinema classico. Si tratta del Cinema Ritrovato, dal 20 al 28 giugno. Ogni anno questa manifestazione sceglie un personaggio, un attore o attrice che, a cui dedica insomma una retrospettiva piuttosto importante. Quest'anno si tratta di Barbara Stanwyck, che è stata un'attrice molto attiva a Hollywood, di grande successo, che ha lavorato dal 1927 fino al 1985. Gli ultimi anni erano più televisivi che cinematografici, ma insomma grande carriera quella di Barbara Stanwyck. Facciamo un po' un riassunto di chi è questa attrice. Forse è un'attrice di cui molti film non sono conosciuti, anche perché parliamo dell'epoca della Hollywood classica, quindi anni 30 e 40. Film di quel periodo sono non tantissimi quelli che ancora oggi vengono ricordati. Eppure lei è stata protagonista di film di grandi registi, Frank Capra per esempio, ma tanti altri. Allora, lei è apparsa in 84 film, più 4 film per la TV, una miniserie e tante serie televisive. Ha fatto l'ospite negli anni 80 in tante serie come Dynasty per esempio, cose del genere. La sua etica del lavoro era leggendaria, i registi la adoravano, per questo non dava problemi. La quantità e la qualità dei suoi titoli e la varietà dei titoli e dei generi che ha attraversato hanno in parte oscurato la qualità delle sue performance, che erano notevoli. Certe stelle della sua generazione come Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford sono sicuramente forse rimaste più nella memoria del grande pubblico, ma lei aveva una luce interiore che l'ha fatta amare moltissimo dai cinefili, gli amanti del grande cinema classico. I personaggi che ha interpretato sono spesso giovani donne che sanno quello che vogliono, la vita le ha messe a dura prova, sono disposte a tutto pur di migliorare la propria condizione. C'è sempre in queste ragazze toste un fondo di amarezza in cui Barbara Stanwyck attingeva come da una memoria naturale. Lei era nata a Brooklyn da una squattrinata famiglia di discendenza scozzese e irlandese. La sua fu un'infanzia tribolata. La madre morì in un incidente quando lei aveva solo 4 anni. Il padre abbandonò pochi mesi dopo la famiglia. La bambina fu separata dal fratello e passò a una da una sistemazione all'altra. Da qui questo humor un po' nero, un po' la rabbia costante che sarebbero diventati però non solo un problema da una parte, ma una fonte di ispirazione nel suo lavoro dall'altra. I traumi dei primi anni nutrirono la tensione che percorre molti suoi film e suoi personaggi, l'ambivalenza nei confronti dell'idea di casa. I suoi personaggi disprezzano ogni tipo di lavoro o atmosfera domestica, eppure desiderano disperatamente, a volte troppo tardi, il calore di una famiglia. Ancora adolescente si unì sulle scene alla sorella Millie, che faceva l'attrice di vaudeville, diciamo delle commedie, ecco, leggere, poi passò alla radio, alla rivista, al burlesque, e poi incontra Frank Fay, l'uomo che l'avrebbe accompagnata a Hollywood e che poi sposò. Lui la presentò al presidente dell'Alcapo, insomma della Columbia Pictures. I primi film non le piacquero e non ne fece un mistero. Frank Capra però la vide il suo provino e la volle per il film Femmine di lusso, il titolo italiano era questo, punto di svolta della sua carriera. Seguiranno altri film con grandi registi famosi dell'epoca. I critici si accorgono di lei, scriveva Variety in quegli anni: Barbara Stanwyck può spiazzarti il cuore, ma senza mai perdere quel suo contegno. Non aveva paura di fare la cattiva. Arrivata alla mezza età, quando le occasioni per molte attrici cominciavano a diradarsi, ha dato alcune prove smaglianti del suo lavoro di attrice. Donne che conoscono la vita, donne che non hanno più lacrime, eppure sanno che c'è ancora la possibilità di una rinascita. Sempre un tocco di malinconia anche nei finali più lieti. Barbara Stanwyck era forse troppo onesta perché così non fosse.

Abbiamo parlato molto di cinema, di Hollywood, ma andiamo dall'altra parte della costa statunitense per parlare di Washington come capitale, intendo, ma anche un po' come il presidente Washington, che insieme ad altri, tra cui il presidente Jefferson, furono gli autori della Costituzione americana. Allora, dovete sapere che Jefferson, appunto uno dei padri costituenti degli Stati Uniti, aveva una grande passione per il nobile di Montepulciano, il vino. Ora è uscito un libro che racconta questa passione di Jefferson con tutta una serie di considerazioni molto interessanti. Alla vigilia dei 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza, due autori italiani propongono un libro sul ruolo che il vino nobile di Montepulciano ebbe nella costruzione di quella idea di mondo espressa nell'atto fondativo della democrazia americana. Il libro si chiama Il gusto della libertà, è stato pubblicato da Il Pensiero Scientifico Editore. Gli autori sono Francesco Clementi e Antonio Gaudioso. Loro seguono le tracce di Thomas Jefferson, principale autore della dichiarazione e poi terzo presidente, che tra il 1785 e 89 fu ambasciatore della giovane Repubblica Americana in Francia e ha condotto in quell'occasione un'indagine comparativa sulla società americana e quelle europee, convinto che il modo in cui un popolo produce e beve vino riveli qualcosa di essenziale sul rapporto con la libertà. E non è andato poi in effetti tanto lontano anche da questa lettura, se ci pensiamo. Quando Jefferson sbarca in Europa, non fa solo il diplomatico, ma vuole anche fare l'osservatore di un universo che non è che lui adori o odi, ma vuole studiare e capire per farsi delle domande e trovare delle indicazioni sulla sua riflessione politica. Cosa rende sostenibile una società libera? E allora lui inizia a osservare tutto. Come fanno i porti in Europa, come fanno le strade, le città, il sistema fiscale, l'architettura, le manifatture, il mercato e poi i paesaggi, le tecniche agricole e in questo quadro il vino, per Jefferson, è un concentrato di civiltà, strumento di conoscenza e chiave per leggere una cultura in quanto mette insieme economia, costume, educazione, territorio, socialità e reputazione. Non tutti i vini però, lui era abituato ai vini pesanti e fortificati e distillati che arrivavano negli Stati Uniti in quel periodo, quelli leggeri, diciamo così, che sono i nostri, lui li associa alla moderazione, alla tavola, alla conversazione misurata. Ma di tutti i vini europei lui adorava il nobile di Montepulciano, perché proprio questo? E c'è di mezzo un italiano, Filippo Mazzei, toscano nobile e massone, straordinaria figura di medico, filosofo, mercante, agente segreto, vignaiolo, all'epoca insomma ci si dedicava a molte discipline, diciamo così. Dopo un passaggio a Londra si trasferisce in Virginia, dove fa amicizia con tutti i futuri padri fondatori, Washington, Adams, Madison e appunto Jefferson, del quale divenne anche socio d'affari. Volontario della prima ora, dalla parte dei ribelli nella guerra d'indipendenza, questo Mazzei venne pure invitato in Europa, dove mediò l'acquisto di armi di contrabbando e fornì importanti notizie di intelligence. E l'intellettuale nato appoggio a Caiano a far scoprire a Jefferson il nobile di Montepulciano e diventerà questo il vino prediletto quando lui diventerà presidente nel 1801. Infatti ne ordinava centinaia di bottiglie attraverso il console americano a Livorno e lo offriva alle cene conviviali, convinto che occorra mitigare gli affari con una cena. È un'idea molto italiana, se ci pensate, questa, la tavola come strumento di mediazione politica. La relazione con questo Mazzei va avanti. Mazzei cerca di introdurre la cultura della vite nella tenuta di Jefferson, ma non va benissimo. In un testo apparso sulla Virginia Gazette nel 1775, Mazzei scrive un articolo dove c'è questa frase: tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti. Allora Jefferson ha sicuramente letto quella frase, perché poi nella dichiarazione di indipendenza e nella Costituzione farà scrivere esattamente più o meno la stessa cosa. Ecco, il libro di cui vi sto parlando non nasconde comunque le contraddizioni della figura di Jefferson, come tutti i padri della democrazia americana, soprattutto

tutto, se osserviamo con gli occhi di oggi, la distanza tra quello che scrivevano e quello che facevano, cioè per esempio tutti erano possidenti di tenute dove c'erano gli schiavi, quindi diciamo che l'idea di libertà non si confà molto con lo schiavismo, ma questo nulla toglie al fatto che il vino, in particolare il nobile di Montepulciano, sia la componente significativa di quella cultura materiale attraverso cui Jefferson pensava e organizzava il suo mondo. Il libro, se volete leggerlo, si intitola Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti, scritto da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso.

0: Rimaniamo ancora negli Stati Uniti, come vi ho detto oggi c'è molto, molte notizie dagli Stati Uniti. Va bene, allora, una delle roccaforti del mercato dell'arte a New York ha sconfessato il modello delle mega gallery. Il sistema è drammaticamente cambiato, il modello di galleria commerciale e aziendale non soltanto si è rotto ma è irreparabile. Queste sono le parole che ha detto in un'intervista al New York Times il capo di Peace, Mark Glimcci. Che cos'è Peace? È una galleria d'arte molto importante a New York. Una quindicina di anni fa questo signore ha trasformato questa galleria, che veniva definita più amica degli artisti che dei collezionisti, ereditata dal padre, in una multinazionale con sedi a Los Angeles, Londra, Ginevra, Berlino, Seoul, Tokyo. Nonostante le aste primaverili abbiano totalizzato 2 miliardi e mezzo di dollari con le vendite, continua la crisi nelle grandi gallerie. Peace toglierà quindi dei dipendenti, 50 su 250, e 50 artisti sostenuti, 50 su 130, qui un numero, insomma un terzo praticamente. Tutti, secondo Glimcci, adottano soluzioni temporanee e compromessi per tenere in piedi un sistema che non funziona più. La struttura manageriale, dice, è sovradimensionata e sottrae risorse al cuore del lavoro. La scuderia ampia di artisti rende inoltre impossibile offrire a tutti il sostegno adeguato. A New York dal 2025 hanno chiuso già tante altre gallerie. Enzo Sperone dopo 50 anni, Manchin dopo 30, poi hanno chiuso Stephen Friedman, Galleria 1900-2000, Clearing, Venus Over Manhattan, Templon, tutte gallerie che esistevano, molto importanti e famose, e hanno chiuso. I grandi collezionisti preferiscono investimenti più cauti, i giovani sono meno interessati all'arte o lo sono in modo diverso, le quotazioni gonfiate subiscono un ridimensionamento, gli affitti delle gallerie sono proibitivi per essere presenti per esempio in località come Manhattan, i tassi di interesse, l'inflazione, le spese non aiutano e rimangono solo in piedi grandissimi colossi come Gagosian, David Zwirner e Hauser e Wirth, che pare, dice, cannibalizzano il mercato. Insomma, probabilmente nei prossimi anni vedremo una trasformazione del mercato delle gallerie e dell'arte contemporanea.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Domani è il 16 giugno, è una data celebre perché per la letteratura, naturalmente. Il 16 giugno 1904 è il giorno in cui James Joyce ambienta l'Ulisse, l'Odissea di Leopold Bloom, per le vie di Dublino. Come ogni anno, domani in Irlanda e nel mondo si celebra il Bloomsday. Trieste, che è stata la seconda patria di Joyce, festeggerà con l'edizione 2026 del festival dedicato a questo giorno, che si conclude domani. Alle celebrazioni del James Joyce Center a Dublino si unisce la Biblioteca Nazionale d'Irlanda, molti gli appuntamenti in programma, una speciale lettura teatrale del romanzo, e insomma l'Ulisse è sicuramente il romanzo più famoso di Joyce, questo indubbiamente, e molti lo hanno letto e apprezzato. Cambiamo argomento e parliamo invece di una settimana che sarà dall'8 al 14 luglio, avremo modo magari di riparlarne più approfonditamente, la settimana dell'Art Nouveau, uno stile architettonico e artistico dei primi del Novecento che io devo dire apprezzo molto, è veramente affascinante. Quindi mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop, sono più di 750 le attività per l'Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla cultura, arte e architettura delle arti decorative e della Belle Époque. In programma dall'8 al 14 luglio per la manifestazione ci sono 35 paesi coinvolti in tutto il mondo e tutte le regioni italiane si apriranno al pubblico con oltre 1500 siti che hanno a che fare con questo stile di decorazione, l'Art Nouveau. Ce ne sono tantissimi e particolarmente affascinanti e meravigliosi in giro per l'Italia.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21:15 il film Il suo unico figlio, film del 2023 statunitense, è la storia di Abramo. Dopo essere stato chiamato dal Signore, la fede di Abramo viene messa alla prova durante un viaggio di 3 giorni al termine del quale gli viene chiesto di sacrificare il suo unico figlio. Ecco il titolo del film, Il suo unico figlio. Film in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Siamo arrivati al termine di In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli, che torna domani, stessa ora, stessa radio. Vi lascio al resto della programmazione. Mi raccomando, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000. A tutti voi, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Per cominciare ad affrontare il Nuovo Testamento, la domanda è sempre quella se c'è stata una vera rivelazione divina oppure no. Per l'Antico Testamento non abbiamo dato ancora risposte a questa domanda, aspettiamo la fine. O meglio, se ci sono indizi sufficienti per ritenere ragionevole supporre una rivelazione divina. Questa era la domanda delle ricerche degli incontri di quest'anno. E per l'Antico Testamento abbiamo dato, direi che sarei disposto a dare una risposta che potrebbe anche essere positiva. Per la durata che c'è stata in 7-8 secoli in questa fede continua, e anche perché l'interpretazione di fatti storici alla luce della volontà di Dio continuamente presente nel mondo ebraico, direi che è umanamente difficile da spiegare. Per esempio, bisognerebbe fare attenzione al fatto che noi dell'ebraismo antico non abbiamo nessun testo che non sia religioso. Non esiste nulla. Nell'ebraico, nell'epoca, fino alla... non saprei dire fino a quando, perché tutti i testi che noi possediamo, anche quelli che non fanno parte della Bibbia, sono tutti testi di natura religiosa. Non abbiamo un romanzo, cioè perfino il Cantico dei Cantici di per sé è inserito nella Bibbia e viene considerato un libro che, pure parlando dell'amore di due giovani, viene considerato un libro che alla fine parla di Dio. Quindi tutto viene conglobato dentro in questi testi di tipo religioso. Questo è quasi un unicum, direi, nella storia di tutte le civiltà, perché dappertutto c'è anche qualche altro testo profano. In ebraico non abbiamo niente, tranne qualche piccola epigrafe o una frasetta scritta sui vasi, una frasetta scritta su un muro, poche parole, ma di composizioni letterarie scritte non ce ne sono che non siano religiose. E non esistono neanche, fino al tempo della cultura biblica, non esistono neanche da parte di ebrei laici, perché sono poi soltanto Filone d'Alessandria e Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio ha scritto una storia, sì, però è di nuovo la storia del popolo ebraico. E Filone ha scritto anche trattati prevalentemente di ragionamento filosofico, però sono tutti commenti a parole che c'è sempre un riferimento alla Bibbia, quindi è sempre religiosa questa letteratura. Ma non è di questo che dovevo parlare oggi. Quello che voglio fare è fare una piccola storia degli anni che hanno preceduto la presenza di Gesù nel mondo, perché secondo me, facendo questa piccola storia, che non mi interessano tanto le date e i nomi dei protagonisti, ma che tipo di vita e che tipo di problemi dovettero affrontare gli ebrei nei 150 anni circa che precedono la venuta di Cristo. Perché secondo me le cose che sono successe in questo periodo possono aiutare a capire quale posizione si deve attribuire a Gesù Cristo all'interno di quell'ebraismo che adesso cerco di descrivervi come era diventato. Quindi il punto di partenza per fare questi discorsi è, come abbiamo già detto la volta scorsa, in occasioni precedenti, è l'epoca delle guerre maccabaiche, cioè da quando Antioco IV Epifane è diventato re della Siria e comprendeva anche il territorio della Palestina, e ha deciso di ellenizzare la vita e i costumi degli ebrei. Questo è il punto di partenza di tutto quello che è accaduto e di cui adesso parleremo. Antioco IV, a differenza di altri che l'avevano preceduto, non tollerava che gli ebrei vivessero in una maniera differente da quella degli altri ellenisti del tempo. Difficile dire se lo faceva per ragioni ideali o per avere una uniforme politica che potesse servire per tutto il suo regno, o se era proprio un desiderio voluto di ellenizzare, per dire, di far fare un passo avanti nella civilizzazione a questo popolo. Per esempio, si può ricordare che, non so, uno scrittore romano in epoca più avanzata, Giovenale, prende in giro gli ebrei in maniera molto cordiale, praticamente dicendo che sono dei lazzaroni che non vogliono lavorare il sabato e che seguono delle favole senza fondamento e scriteriate, e sono quindi dei cattivi cittadini perché non si adeguano al costume e perfino al calendario del paese in cui abitano. Vengono quindi tollerati, ma vengono semplicemente derisi come degli antiquati fanatici. Ecco, probabilmente anche Antioco IV lo pensava in questo modo. Tra l'altro, lui si era dato il soprannome di Epifane, da cui viene l'Epifania, ma non perché si parlava dell'Epifania, ma perché sottintendeva che Giove Olimpio si manifesterà, ecco l'Epifane, si manifesterà nel suo modo di regnare. Quindi lui è il re il quale mette in luce il primato di Giove Olimpio, che è quello che la Bibbia chiamerebbe il re del cielo, cioè quello che dà luce, civiltà, intelligenza, benessere a tutto l'universo. Non è proprio un monoteismo, ma certamente è una scelta enoteistica, cioè fra tutte le divinità quella è la divinità principale e quella deve essere onorata. E quella viene onorata praticando tutti gli aspetti della vita di una città greca. Essenziale è il teatro, essenziale è il circo per le gare. Incensante è, cioè, come lo era per tutta la grecità antica, quello che noi oggi chiameremo lo sport. Perché le gare ginniche sono fondamentali. Onorano gli dèi, e nel mondo ebraico non esisteva nulla di tutto questo, c'era proprio niente. Noi difatti non sappiamo come si divertivano gli ebrei, pur leggendo tutti i libri dell'Antico Testamento non riusciamo a capire se avevano per esempio dei giochi pubblici, se avevano. Quando parlano delle loro feste, parlano sempre di cantare inni, di fare sacrifici ed eventualmente di fare un banchetto al cospetto di Dio, che è un banchetto sacro, quindi è un atto di culto. Vengono elencate le feste, sono feste di pellegrinaggio in cui si va al tempio. Quindi manca qualunque momento di festa civile. È vero che anche le feste civili dei Greci e dei Romani avevano un dio che le proteggeva ed erano fatte in onore di una divinità, però in onore della divinità non ci si limitava al canto o al sacrificio. Invece nella Bibbia le cose stanno così. E quando vi ho parlato del libro delle cronache vi dicevo appunto che lì è il canto sacro quello che conta. il canto sacro. Noi non sappiamo come fosse la loro musica, però sappiamo che di canti sacri erano i salmi. E anche a Qumran, anche gli Esseni hanno creato i loro salmi, i loro canti, i loro inni, perché bisognava lodare Dio in questo modo. Non ci sono altri modi di lodare Dio se non ubbidire alla legge, compiere i sacrifici, fare un pasto sacro alla sua presenza, questo sì, però un pasto sacro, e cantare gli inni. Ecco, il mondo era, Antioco IV voleva cambiare tutto questo, e sembra di capire che alcuni abitanti ricchi della Giudea erano disposti ad adottare i costumi dei greci, perché anche allora c'era una certa comunicazione tra nazioni e popoli, e soprattutto si era già instaurata l'abitudine di mandare a studiare i figli, le famiglie ricche facevano questo, di mandare a studiare i figli nelle città greche. Infatti molti, soprattutto poi, come vedremo, la famiglia di Erode mandava tutti i membri della sua casa.

piccolo, nel senso di dire è moralmente spregevole, è esattamente la figura di Antioco IV, che spunta da una ramificazione di corna, ma le corna erano segni di potenza, come lo sono ancora per tutti gli animali che le hanno. L'interpretazione matrimoniale delle corna offende gli animali, i quali combattono con le corna proprio per avere la donna, ed è lì che è nata forse l'idea delle corna in questo senso. Però le corna sono la forza che, essendo poi sopra la mente, è la forza più nobile che si possa immaginare, no? E lui è l'ultimo corno, lui pensava di essere il corno più grande, per disprezzo loro dicono che è il piccolo cornicino, perché desidererebbero tanto che il Signore lo togliesse dai piedi. E allora c'è questa lotta contro Antioco IV, e da qui comincia tutto. I Maccabei combattono materialmente, fanno una guerra, e è raccontata nei due libri dei Maccabei. E di questi ne abbiamo già parlato, abbiamo già osservato che non sono entrati a far parte della Bibbia ebraica, e questo ha la sua importanza, mentre le Bibbie cristiane, siccome sono scritte in greco, le hanno accolte, quindi i greci della diaspora probabilmente li consideravano aggiungibili agli altri libri tradotti in greco. Gli ebrei di lingua che parlavano aramaico non accettarono questi libri, forse perché tradotti in greco, e non fanno parte quindi della Bibbia ebraica. Ma forse non fanno parte della Bibbia ebraica proprio perché la guerra dei Maccabei ha creato è stata combattuta con una tale violenza, con una dedizione al martirio, quella che si racconta appunto negli episodi del primo e secondo libro, e noi ne abbiamo trovati alcuni anche nelle letture liturgiche, che ha scandalizzato molti ebrei osservanti, perché gli ebrei osservanti antichi ritenevano che le guerre guidate da Dio devono essere guerre dove eventualmente deve essere Dio a dichiarare il diritto di sterminio, non i generali, gli uomini, il capo dei combattenti, e quindi deve essere una guerra santa. La guerra combattuta dai Maccabei è stata una guerra sostanzialmente profana, nel senso che si fidava di tattiche di guerra che venivano imparate dallo studio di come combattevano altri popoli, cioè è nata veramente una scienza militare. Tutto questo, anche se ritenevano giusto il compito di queste guerre, tuttavia non le ritenevano adatte alla sensibilità della loro tradizione religiosa. Altre persone non parteciparono o non condividero questa idea della guerra, e divennero però ostili ad Antioco IV Epifane, cercando di combatterlo con un'osservanza rigidissima della legge, cioè bisognava essere assolutamente perfetti nell'osservanza della legge, e nacque questa idea che poi verrà ereditata da queste persone che si denominavano i separati, e la parola era i perushim, che poi diventeranno i farisei, perché la P si aspira e la P diventa F, e sono i farusim, cioè i farisei, che nascono in quest'epoca. Sono coloro che si separano anche dagli altri combattenti contro Antioco IV e i suoi successori, intendiamoci. Si separano perché vogliono trovare una via che sia coerente con la tradizione ebraica. E la coerenza con la tradizione ebraica è l'osservanza perfetta della legge, sia quella scritta sia quella orale, che comincia a rendere più severe le norme da seguire. La situazione si aggrava poi quando i discendenti dei Maccabei diventano una dinastia regale. Questo accade attorno al 130 avanti Cristo.
si chiama

Gli Asmonei, il nome della dinastia è questo, e tutti si chiamano in gran parte Antipatro, Aristobulo, hanno sempre nomi molto simili l'uno con l'altro, Ircano, non Irvano, Ircano, perché in quelle grandi famiglie i nomi sono sempre quelli, sì, e quindi sono sempre secondo, terzo, terzo, secondo, è una confusione notevole tra questi signori. La dinastia degli Asmonei ha ridato al popolo ebraico una indipendenza politica. E tutto questo è durato praticamente fino al 60 a.C., con traversie varie, però sono stati sotto la guida degli Asmonei. Qui successe un altro problema. Gli Asmonei, per tenere, direi per aumentare la loro dignità di governatori, volevano interferire sul sacerdozio che governava le attività del Tempio. Cioè si è creata una frattura o una necessità di compromessi tra il monarca e il sommo sacerdote. Tenete presente che tutto questo era già presente in libri biblici di due secoli prima, due secoli e mezzo, cioè Zaccaria, la prima parte del libro di Zaccaria descriveva una situazione analoga, perché c'era uno Zorobabele che rappresentava o che era un discendente di Davide e un Giosuè che era invece il sommo sacerdote. E già a quel tempo la letteratura della prima parte del libro di Zaccaria cercava di far capire quanto era complesso il rapporto fra i due. Voi mi direte, ma c'era sempre stato al tempo dei re il re e i sacerdoti? E io rispondo sì, è vero, e anche allora infatti c'era un continuo dissidio. Ma la mediazione a quel tempo veniva fatta dai profeti, non i grandi profeti scrittori che sono i nostri, i quali contestavano entrambi, i quali accusavano di essere infedeli sia i re sia i sacerdoti, ma da quelli che si chiamavano i profeti di corte o i profeti del Tempio. Vale a dire, c'erano una quantità di persone che per loro mestiere diventavano i consiglieri della corte nei confronti dell'attività religiosa, dell'attività religiosa nei confronti del re. Cioè c'erano istituzioni che durante, prima dell'esilio, ecco, le cose si erano strutturate in una maniera sufficientemente armonica, proprio attraverso questa figura che ho spiegato nelle lezioni passate. Non era un carisma eccezionale, il carisma eccezionale è quello di quei 10 o 12 profeti scrittori, che tra l'altro erano quelli che contestavano l'attività quotidiana normale del profetismo. Ma il profetismo era una istituzione che assisteva il culto da una parte, il tempio dall'altra, i singoli cittadini dall'altra parte, e aveva era adeguata a svolgere questo compito di consigliare il re per il bene del popolo, di aiutare il popolo a obbedire al re e di coordinare insieme, almeno così sembra di capire da come vengono raccontate le cose nei libri biblici. Tornati dall'esilio, tutto questo divenne, non riuscirono più a ricostruire questa armonia che c'era stata, probabilmente per ragioni anche economiche, in quanto la popolazione era diventata una popolazione mista, perché mentre loro erano in esilio, altri si erano insediati sul territorio. C'erano liti continue per il possesso dei terreni che altri avevano occupato mentre gli altri erano esiliati. C'erano continui rapporti con quelli che erano rimasti in esilio. E allora questa situazione, direi socio-economica,
In assenza di personalità carismatiche come forse erano stati alcuni dei re delle precedenti dinastie, rendevano difficile il governo della popolazione. Allora, qualche scritto profetico c'è, per esempio quelli che vengono attribuiti a Zaccaria, Gioele, Ageo. Ci sono 3 o 4 o 5 profeti. Ageo che per esempio favorisce la ricostruzione del Tempio, però non hanno i soldi per farlo. Allora ci vuole qualcuno che vada in Persia a chiedere aiuto, e allora bisogna dipendere dal re di Persia. E il re di Persia qualche volta accetta i costumi degli ebrei, qualche altra volta diventa un intrigante che vuole, non proprio come fa Antioco IV, ma anche lui vuole comandare. E si creano tensioni. Adesso non voglio entrare in argomenti troppo precisi. È un periodo in cui non si trova mai una soluzione giusta per tutti gli affari della vita del popolo. Ci sono sempre lamentele da parte di tutti, c'è rimpianto del passato, attesa di un futuro diverso. Questa è la situazione di questi 100 anni. E la tensione dei più avvertiti di questo pericolo è appunto quella: dobbiamo fidarci della nostra religiosità personale e comunitaria. Dobbiamo insieme, il popolo deve insieme santificarsi, osservare la legge. Nasce questo, direi, questo ardore di perfezionismo. E accanto a questo nasce una serie di opere letterarie, religiose, di diverso genere, le quali, per esempio, per riuscire a convincere che soltanto la pratica della legge salverà questo popolo, ricorrono perfino ad antichi personaggi precedenti Abramo, per esempio Enos. Trovano cioè nei libri che già esistono dell'antica Bibbia che fu rapito al cielo, ecco, o Enoch con la C, lo stesso. E questi episodi, che sono indicati come episodi eccezionalmente graditi a Dio in un mondo corrotto come era quello primitivo, vengono immaginati, si attribuiscono a loro degli scritti che vengono composti in questo periodo, nei quali si cerca di dare consigli di vita e una speranza in un futuro prossimo di salvezza prodigioso, miracoloso. Ecco, nasce questa strana forma di letteratura apocalittica, apocalittica nel senso che svela quali segreti Dio ha in mente in vista del futuro. Quindi qui apocalittico significa rivelatore. Libri cioè i quali ti dicono che loro conoscono quello che è segreto nel pensiero di Dio, perché sono uomini santi dell'antichità i quali ci mandano queste notizie, fingono di aver trovato un libro che era scritto da questi antichi personaggi che ora sono in cielo. Assomiglia molto all'idea che poi avranno i musulmani di un angelo che detta dal cielo i libri, solo che loro ne hanno fatto uno solo, che è il Corano. Questi qua ne facevano una quantità. Altri personaggi sono invece personaggi più recenti, di 200-150 anni prima dell'epoca di cui stiamo parlando, per esempio Esdra, che qualcuno dice forse è un personaggio perfino inventato, che sarebbe vissuto al tempo di Neemia. Infatti ci sono 2 libri biblici che si chiamano, uno di Esdra, l'altro di Neemia, sono del 480. Qui è giusto 480, ieri nella predica dicevo sempre 480, invece era 300, ma era quello dopo Cristo, questo è prima di Cristo, 480 circa, quando era re Artaserse, primo o secondo, lì si discute se era
quale il primo, quale il secondo, le date non sono sicure neanche lì. Ecco, questo Esdra sarebbe stato quello che ha promulgato la legge in nome del re di Persia, in quel famoso testo che si legge anche sempre nella liturgia: mangiate le carni grasse, perché la legge del Signore è la gioia è la vostra salvezza. Ecco, questa proclamazione della legge fa in modo che a questo Esdra si attribuiscono altri libri che dovrebbero insegnare come ci si comporta adesso, cioè in quest'epoca. Sono libri che spesso parlano dell'aldilà, cioè bisogna portare pazienza perché dobbiamo meritarci l'immortalità. Si diffonde moltissimo questa idea di una sicura immortalità, per cui oggi bisogna sacrificarsi perché poi alla fine godremo nell'aldilà. Mostrano di sapere, di conoscere la totalità della storia. Raccontano, per esempio, come già faceva il libro di Daniele, come sono nati, caduti, spariti gli imperi. Vi ricordate Daniele con la statua coi piedi d'argilla? Le scritte sui muri che vengono interpretate. Daniele è tipico, e l'ultima volta ho parlato proprio di questo libro, prima di Natale. Questa cultura si diffonde in una quantità di scritti che circolavano dappertutto e creavano questa atmosfera di secondo la quale soltanto la religiosità vissuta da tutti, e nasce anche l'idea, che è quella poi che abbiamo scoperto nel 56 quando sono state scoperte i resti archeologici a Qumran, nacque addirittura una specie di convento, forse ne nacque più di uno. Noi abbiamo l'impressione che gli edifici che si sono trovati a Qumran servissero per una comunità di persone che vivevano insieme, quasi come poi si vivrà insieme nei conventi cristiani. Non tutto è chiaro, non tutto è sicuro, però si ha l'impressione che lì ci fossero questo desiderio di unirsi per poter mettere in pratica questa osservanza della legge, che era l'unica strada con la quale si poteva sperare che Dio finalmente aiutasse Israele. E si tratta di un'attitudine fortemente penitenziale. Bisogna chiedere perdono delle colpe commesse, bisogna cercare di riparare tutti i danni, bisogna essere precisissimi in quello che si fa e bisogna diffondere tutte queste idee. Ecco. Tutto questo accade, questo perfezionismo ritenuto necessario, torno al punto da cui ero partito, rende difficile la convivenza di re e sommo sacerdote. E in particolare uno dei punti su cui si accaniscono questi conservatori pii, e infatti si chiamano i Hassidim, che vuol dire i devoti, i pii, quelli che dedicano tutta la loro vita, ma sono semplicemente dei laici. Però il Hassidismo, che è fatto con la K aspirata, quindi potete metterlo con KH oppure solo con la K, solo con l'H, fate quel che volete. Sono i Hassidim, con una H abbastanza forte, sono i pii, i devoti. Qualche volta nel Salterio vengono tradotti santi, ma in realtà è più giusto tradurli i devoti. Non è che esistesse, non sappiamo, non abbiamo l'idea che ci fosse un tesserino per essere un Hasid. Tuttavia erano persone che spesso condividevano le medesime idee. Tutti quelli di Qumran erano certamente dei Hasidim, cioè di questi santi qui, e alcuni di loro probabilmente vivevano insieme. A Qumran sono stati scoperti anche scheletri femminili e di bambini, quindi vuol dire che alcuni erano non necessariamente nel convento, magari intorno, erano anche delle famiglie che andavano là. Ora,
Una delle cose, scusate che torno al punto, era che i re avevano scelto di trovare dei sommi sacerdoti che fossero graditi a loro, agli asmonei, mentre i perfezionisti dicevano che il sommo sacerdote deve essere uno della tribù di Levi e della famiglia di Zadok, i Sadochiti. Se non era della famiglia di Zadok, non era un sacerdote legittimo. E se il re nominava un sacerdote non sadochita, o se, come accadde, qualche re si nominava se stesso sommo sacerdote, identificandosi con il sommo sacerdote, questo sarebbe stata la rovina. E allora questo re veniva considerato un empio e certamente Ircano II fu trattato così. E allora lui fece crocifiggere 200 farisei mentre banchettava di fronte a loro. E è lì che per la prima volta si ha una crocifissione. È interessante perché ha preso in prestito dai romani, perché mi sono dimenticato di dirlo, che adesso lo devo però, ricordare, che hanno cominciato a conoscere non soltanto l'ellenismo greco, ma anche i Kittim, cioè i romani. Lui ha copiato dai romani la condanna alla crocifissione, se non proprio con la croce, comunque legarli ad un palo o ad un albero e lasciarli morire lì per tetanismo, come si muore in questi casi, cioè a un certo punto non hanno più forza di respirare e muoiono soffocati. E lui l'ha fatto per, si dice, mi pare, 200 perashim, cioè farisei, i separati. La più brava di quest'epoca fu una donna, quando, non vi posso dire come si chiamava perché appena mi viene in mente, io dimentico il nome, una delle eredi, una di queste regine fu una regina, ed è quella che da donna si comportò meglio di tutti, ed è la penultima nella schiera degli Asmonei, re Alessandra mi pare, però non sono sicurissimo, poi mi verrà in mente il nome giusto, ce l'ho scritto qui, ma se guardo qui poi non, perdo il filo. Tutto questo ha un colpo di una fine rapida, perché ad un certo punto i romani si accorgono di queste questioni che coinvolgono la Siria, e siccome loro vogliono comandare in Siria, si stancano di queste continue notizie di liti, di tradimenti, di cose che ci sono nella Giudea, e arriva Pompeo nel 60, il quale col suo esercito caccia via tutti, sistema le cose, e dopo vi dirò cosa mi salta fuori, caccia via, elimina la serie degli Asmonei, e al posto di questa riesce ad infilarsi un idumeo, Antipatro, il quale si fa circoncidere, intrallazza con Pompeo e dà origine alla dinastia degli Erodi. E arriva Erode, cioè arriva la famiglia da cui verrà poi a suo tempo Erode il Grande, un idumeo che si è ebraicizzato facendosi circoncidere, alleato dei romani, e per risolvere tutte le questioni create dalla severità degli Asmonei, Pompeo si serve di coloro che poi si serve del nonno e del papà di quello che poi diventerà Erode il Grande. E tutto questo nel 66 è compiuto, avviene. Pompeo è andato a vedere nel Tempio perché voleva sapere come stavano le cose,
è entrato nel Santo dei Santi, l'ha trovato vuoto, non ha capito perché, e se n'è andato dicendo che non capiva cosa fossero questi ebrei. Ho dimenticato di dire, quello che invece era la cosa più importante, che quello che attirava l'attenzione di tutti e quello che ispirava anche la politica prima di Antioco IV e poi degli Asmonei era le immense ricchezze che erano custodite nel tesoro del Tempio. Perché è certissimo che quel Tempio aveva, aveva delle quantità di oro e argento enormi. Tutti le volevano rubare, moltissime devono essere state rubate e portate via, però era un denaro che non serviva a nulla per il benessere della popolazione. Continuava ad accumularsi nel tesoro del Tempio. E per arrivare a quel tesoro del Tempio tutti cercavano di trovare il modo per portar via qualcosa. È una brutta situazione, voi capite questa. È la situazione che appunto precede gli anni del Nuovo Testamento. Questa attesa di un intervento divino che prima è giusto che ha già castigato molto gli ebrei, ma loro accettano di essere castigati ancora. Però verrà il giorno in cui castigheranno anche i romani. Ormai Antioco IV è passato. Adesso c'è Erode. Erode se la cava rinnovando l'edificio del Tempio. Questa è la sua grande scelta che lo ha reso accettabile per il mondo ebraico. Ora, Erode ha restaurato e costruito palazzi anche altrove, era un edificatore, era l'Arvedi di quei tempi, che costruiva palazzi dappertutto, ad Atene ha fatto palazzi, eccetera. Costruiva e ha rifatto il Tempio. E l'ho già detto tante volte, mettendoci anche gli anellini le puntine di ferro per evitare che i piccioni cacassero sul tetto del Tempio. Quindi c'era già la paura, il problema dei piccioni, e lui l'ha risolto così. Tempo che brillava, splendente, eccetera, pieno di... E questo è stato... Erode il Grande ammazzava tutti. Augusto avrebbe usato la famosa frase che era meglio essere us che uos. Us è il maiale in greco e uos è il figlio. Perché ha fatto ammazzare più mogli, ha fatto ammazzare più figli e anche sul letto di morte ha fatto ammazzare un suo figlio. Perché era impaurito che gli portassero via il trono, gelosissimo delle mogli che ha avuto, era una persona della quale si ritiene che la strage degli innocenti sia verosimile perché era veramente così. E mi pare che sia Svetonio o Tacito, dice che Augusto fece questo gioco di parole, non so se è vero o no. È vero invece, ma questo l'ho già insegnato mille altre volte, che tutti i giovani della famiglia di Erode andarono a studiare a Roma. E qui succede come quelli che vanno a studiare a Harvard o quelli che vanno a studiare a Oxford. Vale a dire, tutti i rampolli della famiglia di Erode e di altre famiglie ebraiche diventavano amici della più nobile società romana. Erano per esempio tutti amici di Agrippa, che era suocero, nipote, non so che cosa, parente, cugino di Augusto. E è evidente che tra compagni di scuola, compagni di università, compagni di baldorie che a Roma si facevano, anche se non si potevano fare del tutto in Giudea, quando avevano bisogno di qualcosa, di carriere, di aiuti, bastava che trovavano sempre un amico a Roma che li poteva aiutare. Ecco perché i discendenti di Erode dominarono per tanto tempo in Palestina.
E il bravo Giuseppe, quando tornò dall'Egitto, si spaventò, perché Archelao, che era quello che Erode aveva nominato come suo successore in Giudea, era figlio di Erode, ed è andato in Galilea. Ma in Galilea c'era un altro figlio di Erode che si chiamava Erode Antipatro, cioè Antipa. Quindi non è caduto dalla padella nelle braccia per il solo fatto che Antipa era meno crudele di Archelao. Archelao, infatti, 4 anni dopo, non ne potevano talmente più i cittadini della Giudea, che mandarono dei legati a Roma, e appunto per queste amicizie che avevano con i romani, Archelao venne depodestato, venne spodestato, e spodestato Archelao, i romani governarono direttamente la Palestina, la Giudea. Ed è per questo che al tempo di Gesù la Giudea è in mano a Ponzio Pilato, o a non a Ponzio Pilato subito, ma a un incaricato romano, prefetto o con altro titolo che sia, il quale rappresenta il legato di Siria. E quindi i romani prendono loro il potere, e al tempo di Gesù sarà così. Questa è la situazione. Negli scritti di Qumran abbiamo trovato diversi testi che si affiancano a quelli che conoscevamo già prima, che sono invece caratteristici, o meglio, sembrano essere caratteristici di quest'epoca, non necessariamente degli Esseni. Gli Esseni ci sono, ma è più importante la categoria del Cassid che non quella dell'Esseno. Giuseppe Flavio dice che ci sono gli Esseni, e in fondo è lui che inventa questa tripartizione: i farisei, i sadducei, gli Esseni. La parola non si sa bene neanche cosa significhi. Può darsi benissimo che ci fossero Esseni, dovrebbero essere quelli che vivevano in vita comune, erano degli Hasidim, cioè dei pii devoti, i quali, come per esempio a Qumran, ma forse anche altrove, preferivano vivere, forse anche qualche volta con le loro famiglie o senza, vivevano in vita comune. È probabile che alcuni testi che abbiamo trovato a Qumran siano stati composti, scritti in quell'area da queste persone, autori anonimi di questi libri, di questi testi. Io ho portato l'elenco di questi testi, ma non è necessario che li presenti. Sono interessanti. Ci sono regole di disciplina, per esempio, come ci si deve comportare in comunità. È importante, cioè, quante volte ci si devono lavare le mani, come si deve sedersi per mangiare. È tutto prescritto, tutto preciso, ma questo non è di per sé esseno, è anche dei farisei, è di tutti i pii. Quindi non si fa soltanto a Qumran, probabilmente si fa anche in altre zone, e lo fanno non soltanto quelli che vivono insieme in comunità, ma sono invitati a farlo tutti. Al tempo di Gesù i farisei infatti lo rimproverano: ma perché tu non fai digiuno come fanno quelli altri? Quelli di Giovanni Battista li fa, perché i tuoi no? E lui risponde in maniera molto, molto, non so se convincente, ma sai, come quando ci sono le nozze, finché lo sposo è vicino non possono fare, come se lui fosse uno sposo. Questa idea dello sposo non si sa bene da dove viene, molto strana. È una delle caratteristiche di Gesù: sposo di chi? Oppure semplicemente sposo per dire che io sono uno che dà al mondo una felicità come quella che si ha nelle nozze? Cioè, sono il costruttore di una nuova famiglia? Vuol dire così? Cosa vuol dire?
non lo so, quindi è inutile che non ve lo dirò neanche delle volte successive, perché è molto misterioso questo modo di parlare, che viene adoperato anche da Giovanni il Battista. Non sono degno di levargli i sandali. Era la cerimonia prima che andasse a letto per la prima notte, che il suo amico di Olia gli levava le scarpe, dopodiché lo accompagnava sulla porta e lui andava con la sua moglie per la prima notte di nozze. E questo levargli i sandali era prepararlo al letto. Tutta questa roba qui che senso ha? È interessante. Nelle regole dei Qumran non è di questo che si parla, ma ripeto, si arriva alla precisazione di tutte queste cose, perché tutto, corpo, anima, vestito, cibi, modalità, il modo di salutare, tutto deve essere regolato in questa maniera. E lo scopo è sempre questo, di ottenere questa famosa salvezza al più presto possibile. È una struttura quasi, direi, di ricatto nei confronti di Dio. La parola ricatto si usa talvolta nell'interpretare le azioni, la usa per esempio, come si chiama quello Mancuso. Mancuso usa la parola ricatto per indicare il modo con cui le religioni ti vogliono convertirti, nel senso che se non viene la salvezza è colpa tua, perché non fai abbastanza, ecco il ricatto. Anche Giovanni Battista dice così: razza di vipere, come mai volete sfuggire alla punizione? Razza di vipere che scappano, non sfuggirete, venite qui intanto, fatevi battezzare, perché la scure è alla radice degli alberi. Cioè questa è la mentalità, capite? È interessante, ma io dico queste cose perché voglio arriverò alla conclusione di dire che quando arriva Gesù non fa nulla di quello che facevano i suoi predecessori. Cioè so che adesso il mio amico Roberto dirà che qualcosa c'è che lui potrebbe aver preso dagli Esseni, forse esteriormente sì, ma il suo modo di giudicare le cose non è quello degli Cassidim, non è quello dei farisei, non è quello degli eventuali Esseni, non è la perfezione, non è il ricatto. E ripeto, uso volentieri la parola di Mancuso, perché è una persona intelligente, ha scritto un libro dove si parla appunto di questa faccenda qui, è recente questo libro. E mi riguardo bene da leggere, perché sono 300 pagine per me sono troppe. Quando troverò il riassunto, prenderò la Bregé, leggerò quello lì. A Qumran, in questa sede, succedono anche delle cose interessanti nell'interpretazione dei testi della Bibbia, che in un certo senso assomigliano, ma non del tutto, a quello che poi faranno i cristiani. Cioè loro prendono dei testi biblici, alcuni, perché non tutti si prestano, e stranamente non la Torah. La Torah si trovano alcuni testi della Torah, sì, ma non insistono su questa, forse perché l'accettano a occhi chiusi. Noi abbiamo, può anche darsi che noi abbiamo trovato soltanto alcuni testi, non tutti. Per esempio, noi sappiamo che hanno un certo modo di interpretare le cose che si chiama il Pesher. E ne abbiamo uno che riguarda il profeta Abacuc. Ma perché è così importante il profeta Abacuc? Che secondo noi è uno dei tanti. È il profeta Abacuc, ha un'importanza anche perché c'è quella famosa frase che poi ha adoperato San Paolo.
Ma anche San Paolo, come mai ad opera Abacuc? Voi sapete che Abacuc cos'è? Sì, lo sapete perché ve l'hanno detto. Ma una persona normale che va anche in chiesa tutte le domeniche, ma che non va a sentire altre cose, dice Abacuc.

0: Sena. Perché c'è anche un abaco del campanile di Giotto che è pelato così, c'è l'abacucco, è anche un nome da ridere, ecco, c'è un abaco di dentro. Forse perché abaco comincia dicendo, lo dico in dialetto nostro, non è vero, o Signore, quando ti decidi finalmente ad aiutarci? Fino a quando? Così comincia il libro. Fino a quando, Signore? La risposta è: credi, abbi fede, il giusto per fede vivrà e l'empio morirà, naturalmente. Voi capite che questa frase, perché c'è anche in San Paolo? Questo è lo slogan di Lutero. La salvezza per la sola fides viene da una frase di Habakkuk, e prima che scoprissimo Qumran ci domandavamo, è da Paolo che viene usata questa frase? Adesso abbiamo visto che anche Paolo usa questa frase perché a Qumran hanno preso Habakkuk e anche questa frase, e allora Habakkuk è diventato il profeta, un profeta importante, mentre il suo collega Osea, per esempio, sì, è citato da Matteo, dall'Egitto ho preso mio figlio, ma tutto quello che c'è sulla questione di Osea, quello che paragona il rapporto Dio-popolo col rapporto uomo che sposa la prostituta, che è interessantissimo per noi, è praticamente ignorato sia dai Cassidim adesso, cioè lo conoscevano, ma mentre noi lo consideriamo una genialissima impostazione del problema, l'antichità lo ha trattato come uno dei tanti profeti e ha preferito leggere continuamente il secondo e il terzo Isaia con quelle promesse mai avverate che io sempre critico perché sono imbrogli e semplicemente poetici. Ecco, cioè sono promesse mai mantenute, che quelle che quando io le trovo nella liturgia e continuano a parlare, come anche ieri, Gerusalemme vedrai, e Gerusalemme non ha mai visto niente di questo, ma mai, neanche un giorno. Ecco, è sempre stata tormentata e basta. Se c'è una cosa che Dio ha abbandonato è Gerusalemme. Ah, ma Gerusalemme significa la Chiesa, se rangerà gli ebrei, e questo non lo accetto, questa non è carità cristiana. Gesù non accetta che si dica così, e noi abbiamo comperato tutte queste cose, diciamo Gerusalemme, ma in realtà intendiamo Roma o Lourdes. E insomma, questo non c'entra col discorso che stavo facendo prima, però ecco come le scoperte ci hanno aiutato a capire come mai un testo che sarebbe apparso, si sarebbe perso nella miriade di versetti della Bibbia, divenne un testo di capitale importanza che ha prodotto, che ha animato la rivoluzione protestante. Tutto questo, tra l'altro, è interessante per un altro scopo, che è quello che a me interessa di più: quanto c'è di umano nella storia della fede cristiana, quanto c'è di casuale nella storia della fede cristiana, quante combinazioni. Momento, dipendono tutte da un disegno divino? O, come diceva giustamente Einstein, dicendo che non era così, Dio gioca i dadi, cioè vedon come la va a finire e si affida al caso, che è tra l'altro un modo, il tirare a sorte è un modo molto utile di sistemare le cose, infatti qualcuno ogni tanto lo propone, invece di litigare tiriamo a sorte, e gli apostoli fanno così, quando c'è da campare Giuda tirano a sorte, e sarà la sorte che decide, e forse pensano che Dio sceglierà in modo di scegliere quello giusto. Capite? E Tra le altre cose, in questo modo di studiare i testi, oltre che Abacuc, adoperano questo profeta per applicarlo alla situazione del tempo presente. Cioè, come se fosse una meccanica profezia in Abacuc. Abacuc, loro non è che dicono che Abacuc lo sapeva, ma dico, queste frasi di Abacuc oggi significano così e le spiegano per i nostri giorni. Quindi oggi abbiamo bisogno di credere, e se noi crediamo, presto il Signore ci aiuterà. E allora diventa appunto questa fiducia nell'atto di fede. A Qumran c'è anche un'altra frase che sulla quale i biblisti sorridono un po', è quella del maestro giusto, tradotto maestro di giustizia, Moré Hatzedaka. Se non ci fosse stato Qumran, questa frase verrebbe giustamente tradotta, è nel libro di Gioele: il Signore ti ha dato la pioggia giusta, la pioggia che occorreva, perché Moré di per sé è la pioggia. Letto in un altro modo può diventare colui che insegna, il maestro. Basta vocalizzarlo in un modo, farlo derivare da un'altra narice, ma la parola giusto, giustizia, è normalmente usata in ebraico per dire rivestiti di giustizia. Vuol dire semplicemente metti su il vestito che occorre per questa cerimonia. Cioè avere il vestito, avere il frac. No, devi prendere non il frac ma un'altra cosa. Ecco. Il vestito giusto è semplicemente il vestito prescritto per questa cerimonia. La pioggia giusta è quella che cade alla stagione giusta. E Gioele, dopo aver parlato delle cavallette che hanno sterminato tutto, dice che adesso il Signore vi manderà la pioggia che va bene, la pioggia al tempo giusto, che non è né troppa né poca, perché loro hanno bisogno di una pioggia in primavera e di piogge in autunno. E se le piogge cambiano data o sono troppo forti o troppo deboli, il raccolto va male e il seminatore semina, va e piange, e per poter tornare tutto contento bisogna che sia venuta la moresta alla morehazidaka, cioè la pioggia della giustizia. Loro il morel hanno fatto diventare il maestro giusto. E questo personaggio, che nessuno ha individuato, nessuno sa chi sia, ma tendiamoci bene, tutti dicono, loro è chiaro che hanno interpretato questa frase in questo modo, perché è linguisticamente possibile. La radice da cui viene Moré è la stessa da cui viene Torah. Con questa radice si può fare Torah ammaestramento. La radice è spirito RH. La M è un prefisso per fare la parola. Questa radice può voler dire anche ammaestrare, ma può anche voler dire far crescere bene, cioè imbevere la terra di acqua, abbeverare. Ecco perché si parla di pioggia. L'abbeverante. Vedete come sono le cose. Loro hanno inventato giustamente questo titolo. È interessante tutto questo. Ecco, come sempre io trovo una moltitudine di cose affascinanti in questo testo, e dico che non bisogna abbandonare questo settore, perché è divertente, è interessante, fa riflettere, fa pensare, è poliforme, aiuta a capire le cose. Direi che nel nostro caso serve soprattutto per dire: quando è apparso Gesù, è stata veramente una novità inaspettata. Lui è come se fosse venuto da un altro mondo, da un altro pianeta. Perché forse non sono riuscito a ricostruire quello che appunto chiama il ricatto, cosa chiama il ricatto, questa ossessione della perfezione. Che se non facciamo presto, periamo tutti. Fino a quando? Ecco, quest'ansia, e anche questa, per carità, lodevolissimo sacrificio di se stessi. Giustamente qualcuno ha notato che la caratteristica degli esseni più importante, che poi è stata riassorbita dal cristianesimo, è quello di dire quello che noi in fondo diciamo ogni nella messa, cioè offrire se stessi, la propria vita, le proprie fatiche come sacrificio gradito a Dio. Noi preferiamo dire offerta, cioè non gli animali. Quando si dice il sacrificio perfetto, ecco, ti offriamo questo pane e questo calice come sacrificio, cosa vuol dire? Che noi adesso berremo il pane ed il calice e ti offriremo quella capacità di donare noi stessi, perché prendendo il pane e il corpo che sono Gesù Cristo, è come se noi dicessimo: o Signore, entra di me e fa di me uno come te. E l'uno come te è quello che è morto per gli altri. Allora uno si spaventa e dice: no, morir no. Ecco, non inclusive, esclusive. Però la mia vita è un sacrificio. Così come diciamo, sempre nel canone secondo, in latino forse è più bello, adesso non me lo ricordo né in latino né in italiano, com'è il canone secondo? Quello che si dice sempre, che lo so, quando dico messa lo so a memoria, stare a...
1: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziati in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi due giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale, riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una, universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica, che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento. Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe, imprecise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: È una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio, dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della Casa d'Accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie. Aprire questa Casa dell'Accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di condividere, quindi parti veramente del nostro essere.
0: Prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con Vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con Vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con Vista Torrazzo. Una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio, innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo, dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della Diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu cosa?

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo, donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo di oggi, gli anziani, il Papa, gli anziani non sono un peso. Venerdì la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, il Libano chiede a Israele di fermare i bombardamenti. In Ucraina, violento bombardamento russo nella notte sulla cattedrale della Dormizione di Kiev. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci, non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto. Leone XIV lo scrive nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Il Papa chiede ai giovani di rispondere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Ce ne parla Alessandro De Carlis.
3: Può essere l'epoca più spezzettata, fatta di rapporti che talvolta hanno la profondità e il grado di persistenza di uno scroll sul telefono, ma anche in quest'epoca, la nostra, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone XIV lo afferma con parole chiare e assieme venate d'affetto nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni. Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Pertanto diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. C'è assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
2: Nell'ultima pagina, la guerra in Medio Oriente, confermata l'intesa tra USA e Iran. Venerdì a Ginevra la firma del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti. Intanto il presidente libanese Aoun si augura che l'accordo ponga fine alla guerra con Israele. Lorenzo Giovanardi.
4: 14 i punti del testo, la cui firma è dunque prevista venerdì. Tra questi, la revoca del blocco navale statunitense, la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni e la completa cessazione della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Ma proprio la questione libanese resta la vera minaccia all'accordo di pace. Anche oggi, infatti, si sono registrati attacchi israeliani con droni e bombardamenti.

0: Dunque, quali prospettive per questo accordo? Andrea De Angelis ha sentito Giuseppe Dentice, analista osservatorio sul Mediterraneo, Istituto di Studi Politici Sampio V.
1: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva non nei contenuti, quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
2: C'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo, va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
1: Quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran.
0: Il premier britannico Keir Starmer annuncia la prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà WhatsApp. Uno dei crimini più gravi della Russia contro la cultura cristiana fino ad oggi, questo è il commento del presidente ucraino Zelensky dopo il violento attacco russo nella notte sulla cattedrale della Dormizione Kiev. Sullo sfondo l'inizio oggi del G7 a Evian in Francia, dove il conflitto nel cuore d'Europa sarà uno dei capitoli al centro dei lavori. Paola Simonetti.
3: Brucia da ore la cattedrale della Dormizione di Kiev, colpita nella notte in uno dei più violenti attacchi russi al cuore del complesso monastico della Lavra delle Grotte, luogo simbolo della capitale ucraina e patrimonio mondiale dell'UNESCO, nel contesto di una intensificazione dei raid costata la vita ad almeno 11 persone. Un atto di barbarie, definisce il presidente ucraino Zelensky questo ennesimo raid, di cui Mosca nega di essere l'autrice, arrivato a ridosso dell'inizio oggi del G7 a Evian in Francia, sul tavolo del quale il capitolo del conflitto in Ucraina è uno dei temi caldi. Zelensky ha chiesto una risposta decisiva e sostanziale ai leader che parteciperanno al vertice, sollecitando un aumento della pressione su Mosca e un rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Da parte sua, la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha già dichiarato che si discuterà proprio di aumento della pressione sulla Russia per portare Putin al tavolo dei negoziati. Sullo sfondo, l'inizio oggi del primo tavolo di trattative per l'adesione dell'Ucraina, insieme alla Moldavia, all'Unione europea.
0: Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore, come spiega Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
4: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio a Lavra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
3: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
4: Gli attacchi sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
0: Per l'OCSE la crescita del PIL nell'area del G20 è rimasta invariata allo 0,7% nel primo trimestre del 2026. Questo dato, sottolinea ancora l'OCSE, riflette un quadro eterogeneo tra i paesi del G20 per i quali erano disponibili i dati. Tra le economie del G20 la crescita ha accelerato nella maggior parte dei paesi nel primo trimestre del 2026. Ancora l'economia, perché la BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. Questo lo spiega la presidente della Banca Centrale, Christine Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Ecco perché appunto sono stati rialzati i tassi. Un'ultima notizia d'Italia, un nuovo referendum sul nucleare, lo do per scontato, nel 2028 e nel 2020.

0: 29, un diritto della nostra Costituzione. Questo l'ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Voltiamo pagina, dalle ceneri alla rinascita di uno dei simboli della cristianità, la Pontificia Università Gregoriana, oggi la presentazione del volume San Paolo fuori le mura, 1823, incendio e ricostruzione. Ripercorre la storia del rogo e del lungo cantiere che ne seguì. Paolo Ondarsa ha intervistato uno dei curatori, lo storico della chiesa, padre Roberto Regoli.
1: Non fu soltanto un disastro da un punto di vista spirituale, architettonico, artistico. L'incendio che nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1823 devastò la Basilica di San Paolo fuori le mura si consumò in un'Europa ancora segnata dalla Rivoluzione francese e dall'età napoleonica. A poco più di due secoli da quella tragedia, un volume curato da padre Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei ne rilegge la portata storica e culturale e propone nuove chiavi di lettura, riaprendo anche il dibattito sulle cause del rogo. Ma la vicenda di San Paolo lo racconta soprattutto una rinascita. Per padre Regoli divenne soprattutto il simbolo di una domanda che attraversò l'intera Europa.
2: Con la Rivoluzione francese, con la presenza dell'impero napoleonico, era finito tutto il vecchio mondo dell'Ancien Régime. Era nato con il Congresso di Vienna il grande dilemma, con le rovine dell'Ancien Régime. Come vogliamo costruire il nuovo mondo?
1: Una tragedia che segnò la storia della Chiesa, ma che poi scaturì in una rinascita dalla catastrofe nel segno della speranza cristiana.
0: Finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti in regia Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Ricordate che la settimana scorsa vi avevo raccontato di quello che aveva detto il figlio di Clint Eastwood, e cioè che il padre aveva insomma deciso di non fare più il regista alla veneranda età di 96 anni e che quindi non dovevamo aspettarci nuovi film del grande attore e poi regista Clint Eastwood. Beh, un altro figlio oggi, o anzi ieri, ha smentito l'altro fratello dicendo che non è esattamente così. Ve lo racconto tra poco. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli qui su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e abbiamo a disposizione un po' di tempo per raccontarvi ancora delle notizie interessanti di cultura e spettacolo. Molto cinema oggi. Oggi c'è molto cinema, molto Hollywood, quindi iniziamo proprio da quello che riguarda Clint Eastwood tra poco. Prima c'è David Bowie con Heroes.

Heroes, David Bowie, beh, certamente è un eroe, Clint Eastwood nel suo campo dal punto di vista del lavoro cinematografico, prima un grande attore, poi un grande regista. Qualche giorno fa, la scorsa settimana, abbiamo parlato di uno dei figli di Clint Eastwood che aveva detto che avrebbe deciso insomma di ritirarsi definitivamente, che quindi non avremmo visto nuovi film. Proprio in questi giorni un altro figlio, Scott Eastwood, che fa l'attore e il musicista, era in Italia a Taormina per il Taormina Film Festival, edizione numero 72, e ha detto qualcosa riguardo a questa notizia. Il ritiro di mio padre dalle scene? È la prima volta che lo sento dire, ma con lui non si sa mai, non si può mai dire. Queste le parole di Scott Eastwood, che smentisce le parole della scorsa settimana del fratello Kyle, che aveva annunciato il ritiro del regista, che oggi, ricordiamolo, ha 96 anni. Queste dichiarazioni, dicevo, al Taormina Film Festival, dove Scott Eastwood ha ricevuto l'International Award al Teatro Antico. È ancora presto dunque per dire addio al set. In fin dei conti, se si guarda l'ultimo suo film nel 2024, Giurato numero 2, film che vi consiglio, bellissimo, ci si rende subito conto che nonostante l'età lui sia un regista ancora lucidissimo e bravissimo. Lui ha attraversato 70 anni di storia del cinema, ma ad alti livelli, prima come attore, anzi proprio in Italia ha avuto il successo essendo protagonista della famosa trilogia del dollaro di Sergio Leone, poi è passato dietro la macchina da presa anche con film che hanno vinto premi, che sono stati molto apprezzati, come I ponti di Madison County, Mystic River, altro bellissimo film che dovete vedere. E il figlio Scott, uno dei figli di Eastwood, ha mosso i suoi primi passi proprio insieme al padre sul set, come in film come Flags of Our Father, Gran Torino, Invictus. Anche se lui all'inizio della carriera, come hanno fatto altri attori figli d'arte, non usava il cognome del padre per non essere etichettato come un nepo baby, si dice in inglese, noi oggi diremmo il figlio di papà, e quindi usava il cognome della madre, Reeves, per non farsi riconoscere. E però evidentemente è stato capace, perché poi è stato scelto. La stessa cosa è accaduta per esempio per Nicolas Cage, che anzi ha ultimamente potuto ufficialmente usare Cage come cognome definitivo, diciamo, per lui, perché lui è Coppola di cognome, quindi capite già la famiglia, no? Da cui arriva dal punto di vista cinematografico. Va bene, recentemente l'attore Scott Eastwood, figlio di Clint, è protagonista di un film che si chiama Stolen Girl e altri progetti, ha detto sempre a Taormina: forse in autunno faccio un film con Antonio Banderas e Rosario Dawson, una specie di dramma latino ambientato a New York in cui interpreto un giovane avvocato, ma insomma è un forse, ancora evidentemente non c'è niente di stabilito, staremo a vedere.

0: cose.
1: E se prima abbiamo parlato di Clint Eastwood, che ha attraversato 70 anni di storia del cinema e probabilmente, chi lo sa, speriamo, continuerà a farlo, adesso parliamo di una manifestazione che si svolge in Italia, a Bologna, da molti anni, e che è una Eldorado per gli appassionati di cinema, soprattutto il cinema classico. Si tratta del Cinema Ritrovato, dal 20 al 28 giugno. Ogni anno questa manifestazione sceglie un personaggio, un attore o attrice a cui dedica, insomma, una retrospettiva piuttosto importante. Quest'anno si tratta di Barbara Stanwyck, che è stata un'attrice molto attiva a Hollywood, di grande successo, che ha lavorato dal 1927 fino al 1985. Gli ultimi anni erano più televisivi che cinematografici, ma insomma, grande carriera quella di Barbara Stanwyck. Facciamo un po' un riassunto di chi è questa attrice. Forse è un'attrice di cui molti film non sono conosciuti, anche perché parliamo dell'epoca della Hollywood classica, quindi anni 30 e 40. Film di quel periodo sono non tantissimi quelli che ancora oggi vengono ricordati. Eppure lei è stata protagonista di film di grandi registi, Frank Capra per esempio, ma tanti altri. Allora, lei è apparsa in 84 film, più 4 film per la TV, una miniserie e tante serie televisive. Ha fatto l'ospite negli anni 80 in tante serie come Dynasty, per esempio, cose del genere. La sua etica del lavoro era leggendaria, i registi la adoravano, per questo non dava problemi. La quantità e la qualità dei suoi titoli e la varietà dei titoli e dei generi che ha attraversato hanno in parte oscurato la qualità delle sue performance, che erano notevoli. Certe stelle della sua generazione, come Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford, sono sicuramente forse rimaste più nella memoria del grande pubblico, ma lei aveva una luce interiore che l'ha fatta amare moltissimo dai cinefili, gli amanti del grande cinema classico. I personaggi che ha interpretato sono spesso giovani donne che sanno quello che vogliono, la vita le ha messe a dura prova, sono disposte a tutto pur di migliorare la propria condizione. C'è sempre in queste ragazze toste un fondo di amarezza in cui Barbara Stanwyck attingeva come da una memoria naturale. Lei era nata a Brooklyn da una squattrinata famiglia di discendenza scozzese e irlandese. La sua fu un'infanzia tribolata. La madre morì in un incidente quando lei aveva solo 4 anni. Il padre abbandonò pochi mesi dopo la famiglia. La bambina fu separata dal fratello e passò da una sistemazione all'altra. Da qui questo humor un po' nero, un po' la rabbia costante che sarebbero diventati però non solo un problema da una parte, ma una fonte di ispirazione nel suo lavoro dall'altra. I traumi dei primi anni nutrirono la tensione che percorre molti suoi film e suoi personaggi, l'ambivalenza nei confronti dell'idea di casa. I suoi personaggi disprezzano ogni tipo di lavoro o atmosfera domestica, eppure desiderano disperatamente, a volte troppo tardi, il calore di una famiglia. Ancora adolescente si unì sulle scene alla sorella Millie, che faceva l'attrice di vaudeville, diciamo del commedie, ecco, leggere, poi passò alla radio, alla rivista, al burlesque, e poi incontra Frank Fay, l'uomo che l'avrebbe accompagnata a Hollywood e che poi sposò. Lui la presentò al presidente dell'Alcapo, insomma, della Columbia Pictures. I primi film non le piacquero e non ne fece un mistero. Frank Capra però vide il suo provino e la volle per il film Femmine di lusso, il titolo italiano era questo, punto di svolta della sua carriera. Seguiranno altri film con grandi registi famosi dell'epoca. I critici si accorgono di lei, scriveva Variety in quegli anni: Barbara Stanwyck può spiazzarti il cuore, ma senza mai perdere quel suo contegno. Non aveva paura di fare la cattiva. Arrivata alla mezza età, quando le occasioni per molte attrici cominciavano a diradarsi, ha dato alcune prove smaglianti del suo lavoro di attrice. Donne che conoscono la vita, donne che non hanno più lacrime, eppure sanno che c'è ancora la possibilità di una rinascita. Sempre un tocco di malinconia anche nei finali più lieti. Barbara Stanwyck era forse troppo onesta perché così non fosse.

Abbiamo parlato molto di cinema, di Hollywood, ma andiamo dall'altra parte della costa statunitense per parlare di Washington come capitale, intendo, ma anche un po' come il presidente Washington, che insieme ad altri, tra cui il presidente Jefferson, furono gli autori della Costituzione americana. Allora, dovete sapere che Jefferson, appunto uno dei padri costituenti degli Stati Uniti, aveva una grande passione per il nobile di Montepulciano, il vino. Ora è uscito un libro che racconta questa passione di Jefferson con tutta una serie di considerazioni molto interessanti. Alla vigilia dei 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza, due autori italiani propongono un libro sul ruolo che il vino nobile di Montepulciano ebbe nella costruzione di quella idea di mondo espressa nell'atto fondativo della democrazia americana. Il libro si chiama Il gusto della libertà, è stato pubblicato da Il Pensiero Scientifico Editore. Gli autori sono Francesco Clementi e Antonio Gaudioso. Loro seguono le tracce di Thomas Jefferson, principale autore della dichiarazione e poi terzo presidente, che tra il 1785 e 89 fu ambasciatore della giovane Repubblica Americana in Francia e ha condotto in quell'occasione un'indagine comparativa sulla società americana e quelle europee, convinto che il modo in cui un popolo produce e beve vino riveli qualcosa di essenziale sul rapporto con la libertà. E non è andato poi in effetti tanto lontano anche da questa lettura, se ci pensiamo. Quando Jefferson sbarca in Europa, non fa solo il diplomatico, ma vuole anche fare l'osservatore di un universo che non è che lui adori o odi, ma vuole studiare e capire per farsi delle domande e trovare delle indicazioni sulla sua riflessione politica. Cosa rende sostenibile una società libera? E allora lui inizia a osservare tutto. Come fanno i porti in Europa, come fanno le strade, le città, il sistema fiscale, l'architettura, le manifatture, il mercato e poi i paesaggi, le tecniche agricole e in questo quadro il vino, per Jefferson, è un concentrato di civiltà, strumento di conoscenza e chiave per leggere una cultura in quanto mette insieme economia, costume, educazione, territorio, socialità e reputazione. Non tutti i vini però, lui era abituato ai vini pesanti e fortificati e distillati che arrivavano negli Stati Uniti in quel periodo, quelli leggeri, diciamo così, che sono i nostri, lui li associa alla moderazione, alla tavola, alla conversazione misurata. Ma di tutti i vini europei lui adorava il nobile di Montepulciano, perché proprio questo? E c'è di mezzo un italiano, Filippo Mazzei, toscano nobile e massone, straordinaria figura di medico, filosofo, mercante, agente segreto, vignaiolo, all'epoca insomma ci si dedicava a molte discipline, diciamo così. Dopo un passaggio a Londra si trasferisce in Virginia, dove fa amicizia con tutti i futuri padri fondatori, Washington, Adams, Madison e appunto Jefferson, del quale divenne anche socio d'affari. Volontario della prima ora, dalla parte dei ribelli nella guerra d'indipendenza, questo Mazzei venne pure invitato in Europa, dove mediò l'acquisto di armi di contrabbando e fornì importanti notizie di intelligence. È l'intellettuale nato a Poggio a Caiano a far scoprire a Jefferson il nobile di Montepulciano e diventerà questo il vino prediletto quando lui diventerà presidente nel 1801. Infatti ne ordinava centinaia di bottiglie attraverso il console americano a Livorno e lo offriva alle cene conviviali, convinto che occorra mitigare gli affari con una cena. È un'idea molto italiana, se ci pensate, questa, la tavola come strumento di mediazione politica. La relazione con questo Mazzei va avanti. Mazzei cerca di introdurre la cultura della vite nella tenuta di Jefferson, ma non va benissimo. In un testo apparso sulla Virginia Gazette nel 1775, Mazzei scrive un articolo dove c'è questa frase: tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti. Allora Jefferson ha sicuramente letto quella frase, perché poi nella dichiarazione di indipendenza e nella Costituzione scriverà esattamente, farà scrivere esattamente più o meno la stessa cosa. Ecco, il libro di cui vi sto parlando non nasconde comunque le contraddizioni della figura di Jefferson, come tutti i padri della democrazia americana, soprattutto se osserviamo con gli occhi di oggi la distanza tra quello che scrivevano e quello che facevano. Cioè, per esempio, tutti erano
possidenti di tenute dove c'erano gli schiavi, quindi diciamo che l'idea di libertà non si confà molto con lo schiavismo. Ma questo nulla toglie al fatto che il vino, in particolare il nobile di Montepulciano, sia la componente significativa di quella cultura materiale attraverso cui Jefferson pensava e organizzava il suo mondo. Il libro, se volete leggerlo, si intitola Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti, scritto da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso.

0: Rimaniamo ancora negli Stati Uniti, come vi ho detto oggi c'è molto, molte notizie dagli Stati Uniti. Va bene, allora, una delle roccaforti del mercato dell'arte a New York ha sconfessato il modello delle mega gallery. Il sistema è drammaticamente cambiato, il modello di galleria commerciale e aziendale non soltanto si è rotto, ma è irreparabile. Queste sono le parole che ha detto in un'intervista al New York Times il capo di Peace, Mark Glimchi, che cos'è Peace? È una galleria d'arte molto importante a New York. Una quindicina di anni fa questo signore ha trasformato questa galleria, che veniva definita più amica degli artisti che dei collezionisti, ereditata dal padre, in una multinazionale con sedi a Los Angeles, Londra, Ginevra, Berlino, Seoul, Tokyo. Nonostante le aste primaverili abbiano totalizzato 2 miliardi e mezzo di dollari con le vendite, continua la crisi nelle grandi gallerie. Peace toglierà quindi dei dipendenti, 50 su 250, e 50 artisti sostenuti, 50 su 130, qui un numero, insomma, un terzo praticamente. Tutti, secondo Glimch, adottano soluzioni temporanee e compromessi per tenere in piedi un sistema che non funziona più. La struttura manageriale, dice, è sovradimensionata e sottrae risorse al cuore del lavoro. La scuderia ampia di artisti rende inoltre impossibile offrire a tutti il sostegno adeguato. A New York dal 2025 hanno chiuso già tante altre gallerie. Enzo Sperone dopo 50 anni, Manchin dopo 30, poi hanno chiuso Stephen Friedman, Galleria 1900-2000, Clearing, Venus Over Manhattan, Templon, tutte gallerie che esistevano, molto importanti e famose, e hanno chiuso. I grandi collezionisti preferiscono investimenti più cauti, i giovani sono meno interessati all'arte o lo sono in modo diverso, le quotazioni gonfiate subiscono un ridimensionamento, gli affitti delle gallerie sono proibitivi per essere presenti, per esempio, in località come Manhattan, i tassi di interesse, l'inflazione, le spese non aiutano e rimangono solo in piedi grandissimi colossi come Gagosian, David Zwirner e Hauser e Wirth, che pare, dice, cannibalizzano il mercato. Insomma, probabilmente nei prossimi anni vedremo una trasformazione del mercato delle gallerie e dell'arte contemporanea.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Domani è il 16 giugno, è una data celebre perché per la letteratura, naturalmente. Il 16 giugno 1904 è il giorno in cui James Joyce ambienta l'Ulisse, l'Odissea di Leopold Bloom per le vie di Dublino. Come ogni anno, domani in Irlanda e nel mondo si celebra il Bloomsday. Trieste, che è stata la seconda patria di Joyce, festeggerà con l'edizione 2026 del festival dedicato a questo giorno, che si conclude domani. Alle celebrazioni del James Joyce Center a Dublino si unisce la Biblioteca Nazionale d'Irlanda, a molti gli appuntamenti in programma, una speciale lettura teatrale del romanzo, e insomma l'Ulisse è sicuramente è il romanzo più famoso di Joyce, questo indubbiamente, e molti lo hanno letto e apprezzato. Cambiamo argomento e parliamo invece di una settimana che sarà dall'8 al 14 luglio, avremo modo magari di riparlarne più approfonditamente, la settimana dell'Art Nouveau, uno stile architettonico e artistico dei primi del Novecento che io devo dire apprezzo molto, è veramente affascinante. Quindi mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop, sono più di 750 le attività per l'Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla cultura, arte, architettura, delle arti decorative e della Belle Époque. In programma dall'8 al 14 luglio per la manifestazione ci sono 35 paesi coinvolti in tutto il mondo e tutte le regioni italiane si apriranno al pubblico con oltre 1500 siti che hanno a che fare con questo stile di decorazione, l'Art Nouveau. Ce ne sono tantissimi e particolarmente affascinanti e meravigliosi in giro per l'Italia.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21:15 il film Il suo unico figlio, film del 2023 statunitense, è la storia di Abramo. Dopo essere stato chiamato dal Signore, la fede di Abramo viene messa alla prova durante un viaggio di 3 giorni, al termine del quale gli viene chiesto di sacrificare il suo unico figlio. Ecco il titolo del film, Il suo unico figlio. Film in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Siamo arrivati al termine di In blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli, che torna domani, stessa ora, stessa radio. Vi lascio al resto della programmazione, mi raccomando, non cambiate canale, sempre con In blu 2000. A tutti voi buona serata.
1: In blu Social Club con Carlo Magistretti. In blu la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Un po' la situazione che si è determinata, d'accordo con Don Romeo e con i responsabili dell'ufficio comunicazioni sociali e del portale diocesano, da settimana prossima, martedì 3 novembre, il corso biblico verrà registrato da Don Romeo negli studi televisivi del centro produzione televisivo diocesano e poi le lezioni verranno messe registrate sul portale diocesano, dove sarà fruibile per tutti voi che frequentate il corso e da tutti gli altri che vorranno vederlo. E allora due precisazioni. Primo, per vedere la registrazione bisogna collegarsi col portale della diocesi di Cremona e nella home page cliccare formazione operatori e poi scegliere il video della lezione di Don Romeo che interessa. Diocesi di Cremona, sì. La seconda cosa, è possibile inviare domande via mail e questo è l'indirizzo a cui inviarle. Corso biblico, @diocesidicremona.it. Tutto minuscolo e tutto attaccato. E le domande saranno da inviare entro il sabato successivo la lezione, di modo che Don Romeo, quando registra la lezione successiva, ha le domande e può rispondere adeguatamente. Quindi per la lezione che verrà registrata e trasmessa settimana prossima, che le domande arrivino entro il sabato 7 novembre. Ecco, così si può continuare a godere delle lezioni di Don Romeo, anche con le restrizioni a cui ci costringe l'acuirsi del Covid-19. Bene, allora grazie e buona lezione a tutti.
2: Beh, allora continuiamo la lettura della seconda narrazione della creazione, quella dei capitoli 2 e 3 della Genesi. L'abbiamo cominciata martedì scorso e la riprendo dal versetto 8 del capitolo 2. Dio piantò un giardino, riprendo qualcosa che abbiamo già letto la volta scorsa, ma poche righe. Uso sempre la traduzione Soggin, che mi pare la più letterale. Allora, poi Yahweh Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi pose l'uomo che aveva plasmato. E Yahweh Dio fece spuntare dalla terra ogni albero piacevole a vedere, atto all'alimentazione, inoltre l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Mi fermo per adesso qui e faccio subito qualche osservazione. La volta scorsa non ho spiegato che in questo secondo capitolo si usa questa formula Yahweh Dio. In ebraico sarebbe Yahweh Elohim, che si trova soltanto in questo capitolo. Nel resto del Nuovo Testamento compare ancora soltanto una volta. È una formula molto strana, perché il nome Yahweh, io lo pronuncio, anche se per gli ebrei questo sarebbe uno scandalo, ma noi lo possiamo pronunciare. Yahweh è un nome proprio, cioè è il nome proprio del Dio di Israele. I nomi propri non si possono, nella lingua ebraica, non si possono coniugare, non si possono comporre insieme con un altro titolo. Loro non possono dire, non so, Davide di Gerusalemme, perché il nome proprio non si può mettere, non può essere specificato da una clausola successiva che direi gli toglierebbe la sua dignità e la sua indipendenza. Devono per esempio dire Davide che abitava in Gerusalemme, ecco, Davide, virgola, re di Gerusalemme, ma non si può dire Davide di qualcuno, Davide di qualcosa, il nome proprio deve stare a sé stante. Paradossalmente qui c'è una... non si può dire Yahweh di Dio, però anche il mettere insieme Yahweh Dio è ritenuto superfluo, perché tutti sanno che Yahweh è

il grande Dio addirittura innominabile. È una formula che ha intrigato i grammatici, che non sanno bene come spiegarla. La maggioranza dice è perché vogliono adoperare il termine Elohim, che era stato usato nel primo capitolo, e per specificare che l'Elohim del primo capitolo adesso si chiama Yahweh. E mettono insieme i due nomi. È una pura curiosità alla fine della quale non riusciamo a trarre nessun elemento particolarmente serio per la teologia. Però è una stranezza, è una delle tante stranezze di questo capitolo. E c'è soltanto qui, ripeto, e in un altro caso soltanto in tutto l'Antico Testamento. Altrimenti si dice o Dio o Yahweh. Quanto poi al significato del nome di Yahweh, l'ho spiegato molte volte negli anni passati, può darsi che con l'andare delle settimane ci sia ancora occasione di parlare dell'ipotetico significato di questo nome. Per il momento lo leggiamo e basta. Quindi piantò un giardino in Eden. Eden sembra essere un luogo. Infatti si dice che è a Oriente. Però sia in altri testi, sia nel corso del capitolo, andando avanti, si ha anche l'impressione che Eden possa anche significare quello che poi ha significato nelle nostre lingue, cioè felicità, bellezza. Per cui non si sa bene se dobbiamo ritenerlo un luogo, una località, o se quel in dobbiamo interpretarlo come piantò un giardino di delizie, un giardino di piacere. È una traduzione possibile. Altrimenti bisogna immaginare che ci sia una regione che si chiamava Eden. E a sua volta rimane il problema, e questo Eden era un nome qualsiasi, come, non so io, come Lombardia, o voleva dire nella regione della felicità. Sono piccole inezie. Però tutto questo capitolo è pieno di problematiche di questo genere e si ha l'impressione che l'autore abbia voluto accumulare in questo testo una quantità di possibili interpretazioni, lasciando al lettore la scelta di quello che lui ritiene più opportuno interpretare. E vi pose l'uomo che aveva plasmato. Questo porre potrebbe anche essere tradotto in maniera più delicata e sembra che l'abbia preso e l'abbia con le mani spostato e messo. Si potrebbe usare un verbo più delicato e lo ospitò, lo fece abitare, pose nel giardino. E Yahweh Dio fece spuntare dalla terra ogni albero piacevole a vedersi ed adatto all'alimentazione. Atto all'alimentazione è buono da mangiare, significa, ecco, è un modo inutilmente solenne di tradurre l'ebraico. Il libro azzurro, che è questo e che cerca di trovare in tutti i passi della Bibbia la bontà infinita di Dio, sottolinea il fatto che Dio è così contento di avere creato Adamo e vuole trattarlo nel miglior modo possibile. Quindi lo manda in una località piacevole e fa crescere degli alberi che hanno almeno due caratteristiche utilissime. Sono belli da vedere, se sono anche utili per l'alimentazione. Quindi ha dato tutto quello che poteva dare. È un Dio veramente generoso. Questa è un'intenzione dell'autore. Sotto sotto ci nascerà il problema e l'uomo non ha capito di essere stato trattato in maniera
senza avere ancora nessun merito per essere premiato. C'è stata una generosità di Dio che lui non saprà valorizzare, e a suo tempo si dirà nel capitolo successivo: basterà un serpente per ingannarlo. Il serpente di per sé ha ingannato la donna prima dell'uomo, ma l'uomo si è lasciato ingannare dalla donna. Da un lato si può dire che questo uomo era veramente un po' sciocco. Trattato così bene, non ha capito come stavano le cose, ma vedremo andando avanti. Inoltre l'albero della vita è l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita compare qui e dopo praticamente viene dimenticato e compare di nuovo soltanto alla fine, quando viene proibito, viene cacciato via dal giardino, perché adesso non pensi di poter mangiare l'albero della vita. L'albero della vita è presente in tutto l'Antico Oriente, è un simbolo, direi, caratteristico della sensibilità che avevano gli uomini antichi nei confronti della natura. Del resto in tutta la Bibbia si dice che l'albero l'albero non muore. Ecco perché è importante l'episodio del fico che si secca, perché Gesù non ha trovato i frutti. Perché l'albero, specialmente quando è in una zona umida, e in Eden probabilmente era una zona ideale anche per gli alberi, l'albero dura anni e anni. E l'albero è proprio il segno, specialmente se è nel terreno appropriato, dell'immortalità. Gli alberi sono secolari. E il culto dell'albero secolare è presente dappertutto. È ben noto che in Africa c'è un culto degli alberi, specialmente nella parte centrale dell'Africa, che ha avuto grandissima importanza nella religione di quei popoli. E le oasi sono appunto un insieme di alberi. Quindi che l'albero sia il simbolo della vita è ovvio, evidente. Quindi questo è certamente l'importanza di questo segnale dell'organo dell'albero della vita. Nella nostra arte mediterranea non è mai stato valorizzato questo albero della vita. Per quel poco che io ho visto, ho l'impressione che soprattutto nella Germania del Nord c'è invece una volontà di rappresentare la croce di Gesù Cristo come albero della vita. L'idea c'è anche nella nostra cultura, ma loro ne approfittano perché fanno della croce la riempiono di foglie. Questa immagine si trova in alcuni mosaici del IV-V secolo delle chiese di Roma. È l'albero che fiorisce. E loro fanno, là sono presenti molti alberi ai quali sono attaccate delle foglie di metallo brillanti, argente, dorate, sulla croce di Gesù, perché l'albero della vita è diventata la croce. Da noi è raro questo modo di rappresentare le cose. Ha avuto questo successo in altri ambienti, in altre popolazioni. Come vedremo, l'albero della vita, ripeto, qui non è un protagonista, scompare e alla fine soltanto si proibisce di poterlo mangiare. E poi c'è l'albero della conoscenza del bene e del male. E questo c'è una difficoltà di interpretazione di che cosa significa albero della conoscenza del bene e del male. La maggioranza dice che non è tanto la conoscenza della differenza tra bene e male. Il vero problema è questo. È la differenza o è semplicemente un merisma, come lo chiamano? Vale a dire, bianco-nero, alto-basso,
alzarsi e camminare, entrare e uscire. Indica il tutto. Il Signore conosce quando mi alzo e quando mi addormento. Vuol dire il Signore conosce tutta la mia giornata. Ecco, cioè si usano due opposti per indicare il tutto. Quindi albero della scienza, della conoscenza del bene e del male, scusate, sarebbe l'albero della conoscenza, appunto. Di ogni tipo di conoscenza. Devo dire che la maggioranza degli esegeti sceglie questa interpretazione. Io ho sempre cercato, forse perché sono, a me piace contraddire quello che dice la maggioranza, se no non sarei qui a parlare con voi. Io ho sempre cercato di dimostrare che il modo che viene, che le parole ebraiche così come sono scritte, dando l'impressione di dire invece che si tratta della differenza tra bene e male. Adesso io è inutile che lo spieghi dal punto di vista della lingua ebraica. Quello che volevo dire io è che si usa una specie di aggettivo verbale, l'albero della conoscenza, dopodiché seguono due accusativi della conoscenza, bene, male. Secondo me il testo è scritto in maniera tale da dire che c'è la conoscenza del bene e distinta da esso la conoscenza del male. A mio parere si potrebbe insistere che, tenendo conto del modo come gli ebrei adoperano i collegamenti tra le parole, che sia più esatto dire che si tratta di questo. Secondo me la cosa potrebbe essere confermata anche dal fatto che questa espressione è caratteristica delle profezie di Isaia. Tra l'altro questo potrebbe essere sotto sotto una riflessione che ci dice forse chi ha scritto questo testo era uno che si è servito del libro di Isaia, perché l'Emmanuele si nutrirà di latte e di miele fino a quando sappia conoscere il bene e il male. L'espressione è presente in quel contesto. La cultura di Isaia è una cultura aristocratica della città di Gerusalemme. L'Isaia storico, quello vero, perché di Isaia, come ben sapete, ce ne sono tre. C'è quello storico, 730 circa, 700-730, c'è il secondo Isaia, che è di due secoli e mezzo dopo, e c'è un terzo Isaia, che è di qualche decennio dopo il secondo, tutti adesso messi in un unico libro, che si chiama Libro di Isaia, ma l'Isaia storico si trova soltanto nei primi 30 capitoli del libro e neanche in tutti, perché anche in quei capitoli 30 ne hanno messo dentro degli altri che appartengono di più al secondo e al terzo. L'Isaia degli anni 790-730 è la testimonianza di una cultura gerusalemitana che per la prima volta si manifesta, non abbiamo conoscenze precedenti, anteriori, è la conoscenza che nasce in una città aristocratica, in una città dove si parla un ebraico molto, molto raffinato e in cui si valorizzano dei giochi di parole. I figli di Isaia, per esempio, hanno dei nomi molto significativi, anche lunghi, cioè dove domina una cultura raffinata. Proprio per questo io ritengo che non significhi la scelta del sapere tutto, ma si voglia spiegare la differenza tra bene e male.
Perché il bambino a 7 anni, 8 anni, comincia a capire quello che è bene e quello che è male, non a capire tutto. Osservando però che bene e male non necessariamente ha significato morale, ecco, questa è un'altra questione, e su qui sono d'accordo tutti gli esegeti. O adoperi conoscere in genere e allora cancelli le parole. È l'albero della conoscenza, del tutto che uno è capace di conoscere. Ecco. Oppure è la conoscenza della differenza. Se è la conoscenza della differenza, non è necessariamente, io aggiungerei, soltanto morale. Potrebbe anche essere la differenza tra quello che ti rende felice e quello che ti fa soffrire, tra quello che è utile e quello che è dannoso, tra quello che è piacevole e quello che è doloroso, che bene e male non è che debbano essere presi soltanto in senso morale. C'è il successo e c'è la sconfitta, c'è la battaglia vinta e la battaglia persa. E tra l'altro il tempo di Isaia è proprio il tempo nel quale c'era una prosperità che si è improvvisamente perduta per colpa di guerre che sono intervenute, c'era stata una speranza di essere salvati cercando di mostrarsi alleati dell'Assiria e si è stati ingannati dagli Assiri. Acaz, il re, credeva che pagando il tributo agli Assiri e mettendosi dalla loro parte sarebbe stato trattato con gentilezza, e invece gli portarono via tutto. Però poi è intervenuto il Signore che ha capovolto le situazioni. Quindi la vita di Isaia è proprio quello di aver sperimentato molte volte la sofferenza e la gioia. E anche gli errori fatti dal re. Non siete, vi ricordate le frasi? Non sei stanco di stancare il tuo popolo, da voler stancare anche il tuo Dio? Dice Isaia al re. Il tuo popolo non sopporta più il tuo modo di fare. E adesso ti ribelli anche a Dio? È la differenza che conta. Ecco, a mio modesto parere, quindi, so che la cosa è molto secondaria, le cose che sembrano erudizioni inutili, però io ritengo che la semplicità con cui si dice semplicemente conoscere è sciocca, non è vero. Questo è un testo che vuol dire l'albero, la capacità di dire è meglio fare questo, è meglio fare quest'altro. È la padronanza del futuro, praticamente. Indovinare come andranno le cose. Ecco, io la vedo così. Altri, appunto, si limitano a dire è genericamente la superbia dell'uomo che vuole sapere le cose. No, io la preferirei specificarla in questo modo. Anche perché, come in tutte le culture, anche nell'ebraismo, c'erano gli indovini che cercavano di predire il futuro. Li chiamavano falsi profeti. Però loro, con le loro magie, esaminando come facevano anche i romani i fegati degli animali sacrificati, e guardando cosa succedeva dalla goccia d'olio mandata dentro nell'acqua, cercavano di vedere come si comportava il fegato, come quello di Piacenza, di un animale sacrificato, a seconda di come si adoperava, si diceva va bene, va male. Erano proibite dalla legge tutte queste cose, ma la gente le faceva. Era l'ansia di indovinare, ce la faremo? Quando parleremo della storia di Davide, ma ve l'ho già accennato, Davide continua a domandare: se attacco battaglia cosa faccio, bene o male? Vado o non vado? Questo è il grande problema del bene e del male. È la conoscenza del futuro. Quindi mi pare che questo sia un punto serio. Altrimenti qualcuno potrebbe dire, come qualcuno ha detto,
In fondo questo testo della Bibbia è contrario allo sviluppo intellettuale dell'uomo. Vuole che l'uomo, Dio vuole che l'uomo rimanga un bambino che non capisce.

e della conoscenza del futuro. Quindi tralascio le altre eventuali interpretazioni di questo testo. E adesso c'è un altro punto che in parte, non dico che disturba, ma che cambia completamente stile. Un fiume usciva da Eden per annacquare il giardino e di qui si divideva per diventare quattro fiumi. Allora il primo fiume, più che un fiume, è forse una sorgente. Cosa dobbiamo pensare? La parola fiume cosa vuol dire? Loro adoperano una parola che significa il fiume pieno d'acqua, non il torrentello, non il wadi, cioè quello che è secco e poi soltanto quando piove si riempie d'acqua, quello che noi chiameremo il torrente. Parla di fiume, cioè quello che è sempre pieno d'acqua, più o meno, ma l'acqua c'è sempre, fiume permanente, che poi si divide in quattro fiumi. Cioè, è il tentativo di dire dove si trovava questo Eden e che caratteristiche c'erano in questa zona. È una specie di geografia. Qualcuno dice che è il primo tentativo di fare una pianta dell'universo. Ma cosa c'entra questo con il ragionamento che stiamo facendo? È difficile dire come si collega con l'albero della conoscenza. E no, comunque andiamo pure avanti. Diventava quattro fiumi. Il nome del primo è Pishon. Non è escluso che la parola nostra derivi da qui, eh? Non è escluso. È sempre una sciocchezza, ma Pishon. Il quale scorre attorno a tutta la terra di Havila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è molto buono. Qui vi sono anche il bdellio, che sarebbe una resina, e la pietra di Soham. Lui non la traduce perché non si sa, qualcuno dice che è quello verde, lo smeraldo, ecco. E un'altra pianta, un'altra pietra preziosa. Non sappiamo di preciso, la parola è usata solo qui o in poche altre cose, non sappiamo l'altra. Ma a che cosa serve questo? Questa Avila, dove si troverebbe l'oro e lo bdellio, eccetera, dove si trova? Dovrebbe trovarsi in Arabia, sembra di capire. Il nome del secondo fiume è Gihon, il quale scorre attorno a tutta la terra di Kush. Terra di Kush potrebbe essere l'Etiopia. Allora, il primo sarebbe l'Arabia, Arabia, ma l'Arabia è un deserto in fondo. Che fiume è? È forse a est dell'Arabia? Gli ultimi sono il Tigre e l'Eufrate. È complicatissima la cosa. Gli ebrei, che anche loro hanno cercato di ricostruire queste cose, e per il Tigre e l'Eufrate non c'è problema, hanno pensato che uno degli altri due poteva essere il Nilo. E allora si è pensato che loro immaginassero che il Nilo, di cui non si conosceva la sorgente, che è questo il punto, potesse essere un fiume che nasceva più o meno, poniamo, in India, girava,